un bar, uno sguardo che non conosco. Ora mi faccio coraggio, aiuto cosa le dico. Sai che c'è.

sono di poche parole quando si tratta di te. Ma stare fermo qua a guardarti, si è bruciato il caffè.

0: meteorati.
1: Questo è il tempo previsto sull'Italia per oggi, lunedì 22 giugno. Giornata ancora soleggiata e con temperature al di sopra della media del periodo. Nel pomeriggio aumenterà la nuvolosità lungo l'arco alpino e la dorsale appenninica, con isolati rovesci o temporali che potranno localmente raggiungere le zone pianeggianti del nord e le zone costiere di Toscana e Lazio. Locali piovaschi pomeridiani anche per le zone interne della Sicilia. Venti deboli, per lo più a regime di brezza lungo le coste, con i mari che rimarranno poco mossi. Temperature ancora elevate rispetto alla media del periodo, minime che si manterranno al di sopra dei 20 gradi su gran parte del territorio, toccando i 26 gradi in pianura padana. Stazionarie le massime rispetto ai giorni scorsi, vicine ai 40 gradi nelle zone interne di Toscana e Sardegna. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.

0: battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
1: No, nel senso lato.
0: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
1: Devi darmi tempo.
0: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio, spesso il mio peggior nemico. E sono sparito.

e poi dico che tu sei introvabile. Mi dai ragione, solo perché con me lo so è difficile parlare. Va bene tutto,

0: poi dico che tu sei introvabile. Ma quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.
1: GR Parlamento, in collegamento con Rai Radio Tutta Italiana.

0: verso la scogliera.
1: La più alta della baia, picco sopra il blu.
0: E si dice che pioveva forte e che sorridevi.
1: Prima di diventare vento e non tornare più.

manciata, lei si è fatta una risata. Al mio whisky si è aggrappata, i 5 litri si è scolata. Mi sembrava pelle andata, ma baciato, l'ho baciata. A un tratto l'ho agganciata, dalle braccia m'è sgusciata. Ma guardato, l'ho guardata, l'ho bloccata, carezzata sul visino, su di fata. Ma sembrava una patata, l'ho acchiappata, l'ho frullata e ne ho fatto una frittata. Oh yeah!

ricominciare dal giorno zero, provare a farlo per davvero. Tu cuore tutto, tu cuore niente, e a malincuore ma chi si pente? Tu cartolina di felicità,

0: GR Parlamento, in collegamento con Rai Radio Tutta Italiana.
1: Questo è il tempo previsto sull'Italia per

Camminavo per strada e ho notato che la luce di casa, la luce era accesa. Ho pensato di farti un saluto, magari anche tu non hai sonno stasera. Penserai che sono

0: Italiana. E buongiorno, buongiorno, eccoci qui, è arrivata una nuova settimana, sono le 7.01, ci sono 82.000 gradi all'ombra. Ciao Giulia.
1: Buongiorno, ma no, ma fa un po' freschetto questa mattina, no? Non trovi?
0: Ma come fa freschetto? È una battuta, voglio sperare. Cioè,
1: vabbè, comunque lunedì, venerdì, che giorno è oggi?
0: Che giorno è? Abbiamo perso
1: io
0: il conto.
1: Perso.
0: È lunedì 22.
1: Ma no, non mi dire che è lunedì.
0: Sì, è lunedì, no. Lo so ragazzi, è tragica, è dura, perché dopo il weekend è sempre dura recuperare.
1: Dopo che ti si fate un weekend poi di giugno al
0: capito.
1: Mare con questo caldo e torni lunedì, ma no,
0: no,
1: ti rendi conto, dobbiamo aspettare di nuovo altri 5 giorni per il weekend. Ma noi li aspettiamo perché ci divertiamo,
0: esatto,
1: qua a radio con voi, ci mettiamo le musichette, arriviamo subito al weekend. Buongiorno a tutti.
0: E noi siamo qui apposta, 3 ore di energia, buon umore, musica italiana e poi vi terremo compagnia, insomma, con tante notizie, curiosità. Vi dobbiamo anche, insomma, dare un bel annuncio per domani perché avremo un super ospite qui in studio, però ve lo diciamo più tardi.
1: Con calma, siamo appena svegliati, ci siamo appena collegati. Voi che fate? Che state facendo? Ci state ascoltando? State andando al lavoro? State facendo colazione? Vi state facendo la doccia?
0: State partendo per le vacanze? Fatecelo sapere, anzi fateci sapere come avete passato il primo giorno d'estate, perché ieri è stato il 21 giugno, giorno più lungo, notte più corta dell'anno. Da oggi ufficialmente le giornate un pochino cominciano ad accorciarsi, ma non ci pensiamo perché siamo ufficialmente in estate, quindi fateci sapere che cosa avete fatto.
1: Quindi stai già dicendo che adesso le giornate si accorciano, sta arrivando l'inverno.
0: Sì, mancano quanti giorni a Natale?
1: No, da come l'hai detto sembrava così. Quindi c'è, cioè, da oggi le giornate comunque...
0: un pelino, un pochino, cominciano ad accorciarsi, ma noi non ci pensiamo perché siamo in estate. Allora fateci sapere che cosa avete fatto questo weekend al 334-604-5640. E noi adesso vi facciamo fare un bel viaggio da Roma a Bangkok. C'è anche Baby K ad aprire le danze.

0: E così, così ci siamo svegliati canterini anche alle 7.09. Noi siamo qui che ce la cantiamo, ce la balliamo, belle cariche, soprattutto Giulia stamattina proprio.
1: Carichi, sai che non lo senti come sono carica?
0: Lo sento.
1: Ma io lo sono davvero, perché sono felicissima. Tu pensa che io questo weekend senza radio tutta italiana mi annoiavo.
0: Ma che hai fatto sto
1: weekend?
0: Perché
1: a me piace svegliarmi alle 5, mettere la musica dalle 6, stare con voi fino alle 10. Cioè, che sto a fare il weekend?
0: Guarda che io oggi ti ho portato una sorpresa in studio, eh.
1: Cos'è?
0: Che
1: cos'è?
0: Allora, ti posso solo dire che è una sorpresa culinaria.
1: Allora mi piace.
0: Poi lo scopriremo dai social di Rai Radio Tutta Italiana. Anzi, seguiteci, seguite il profilo, scaricate Rai Play Sound, che ascoltate insomma queste due matte, ovvero noi.
1: e poi
0: tutte le varie dirette dei nostri canali radio e tutti i podcast. Comunque, sì, ti ho portato una sorpresina.
1: Vabbè, ma che cosa è successo questo weekend nel mondo? Che ci siamo persi?
0: Non lo so, ma io so che tu sei molto aggiornata, quindi sono tutta orecchie. Sentiamo,
1: che è successo
0: nel mondo?
1: Vabbè, oggi comunque è la giornata mondiale della foresta pluviale. Siamo inoltre nel periodo della giornata mondiale del rifugiato, celebrata nelle Nazioni Unite il 20 giugno e ancora per questi giorni a seguire. E poi soprattutto è una giornata di compleanni oggi molto importante.
0: Compie gli anni?
1: Perché compie gli anni Meryl Streep, che è la mia attrice preferita. Gli facciamo tantissimi auguri, che sicuramente lei, soprattutto il giorno del suo compleanno, ci starà ascoltando.
0: Sicuramente, invece che festeggiare. Allora, tanti auguri a Meryl Streep. Tra l'altro, Il Diavolo Veste Prada 2 è meraviglioso. Io ho visto quasi tutti i suoi film. Anche i film.
1: Penso un po' a tutto il mondo li ho visti.
0: Sì.
1: Da così.
0: Anche i film più.
1: Tanto per dirne una.
0: Ma è giusto un'attrice che ha cominciato una settimana fa, no?
1: Ma sì, ma cioè, ovviamente.
0: Ha del talento,
1: la sto un po' aiutando.
0: Sì, lo so. Tu gli stai facendo da coach.
1: Io sto facendo da coach.
0: Certo.
1: Devo dire che è faticoso.
0: Immagino.
1: Perché comunque, cioè, nel senso, c'è tanto da lavorarci sopra, però.
0: Però c'è del talento.
1: Però sì.
0: Vero?
1: C'è del talento, lo sto aiutando. Vediamo come
0: Meryl
1: va.
0: Non ha ascoltarci, guarda, stanno delirando.
1: È anche il compleanno di Cyndi Lauper, quella grandissima canzone Girls Just Wanna Have Fun.
0: Adesso sai che in questo momento cambieranno canale dopo.
1: Cambiate ragazzi, cambiate.
0: Dopo le nostre intonazioni che siamo proprio stunati.
1: Ed è anche il compleanno di Billy Wilder.
0: Ok.
1: Maestro del cinema mondiale, non so se lo sai.
0: Tu me lo insegni.
1: Poi è nato anche Giuseppe Mazzini. Ti dice qualcosa?
0: Ma giusto, insomma, un personaggino qualunque.
1: E niente, il compleanno anche di Giorgio Pasotti, facciamo tantissimi auguri. Gio Squillo, Margaret Madem, Emanuele Filiberto di Savoia. Vabbè,
0: quanti
1: ragazzi, ma siete nati
0: ragazzi
1: tutti oggi, cioè nel senso.
0: Insomma, cioè, ma dividetevi un po' i giorni. Tutti il 22 giugno sono nati, un sacco di persone. Comunque si festeggiano anche San Paolino di Nola oggi, San Tommaso Moro, poi c'è anche San Giovanni Fischer, San Nicetta di Aquileia, Sant'Albano d'Inghilterra, Santi Giulio e Aronne. E poi una piccola nota: San Tommaso Moro è il protettore di tutti gli avvocati, quindi auguri, auguri, auguri.
1: Protettore di tutti gli avvocati.
0: Tutti gli avvocati, esatto.
1: Capito? Così, cioè lui protegge gli avvocati.
0: Così. Poi non c'è scritto se civilisti, penalisti, tutti gli avvocati in generale.
1: Questa proprio non me l'aspettavo.
0: Capito? Ma lo sai anche che nel 1927, oggi, sono stati venduti i primi jukebox. Io amo il jukebox. Ancora
1: guarda,
0: se ne trova qualcuno.
1: Sono fichissimi.
0: Sì, se ne trova ancora qualcuno in giro. Mi è capitato di utilizzarli, ma sono bellissimi. Insomma, hanno fatto la storia. E poi vediamo che cosa è successo.
1: Beh, e poi ci sono
0: oggi
1: i mondiali di calcio, perché i mondiali
0: certo
1: di calcio 2026 entrano nel vivo e in tutto il mondo milioni di tifosi stanno seguendo le ultime sfide della fase a gironi. Quindi parte anche una settimana ricca di tennis con i tornei per prepararci a Wimbledon. Tu non sei stata invitata a Wimbledon?
0: Io sono stata invitata, però ho detto
1: non
0: che non
1: potevo.
0: Non potevo, insomma, per impegni.
1: E vabbè, comunque tra compleanni, illustri, musica, sport, attualità, il 22 giugno ci ricorda che l'estate è ufficialmente iniziata
0: esatto,
1: e che il mondo continua a correre veloce, e noi lo raccontiamo con la colonna sonora più bella di sempre, la musica italiana.
0: E allora andiamo.

0: Anna Mena, 200.000 ore su Rai Radio Tutta Italiana Estate. Questa è Mattina Tutta Italiana Estate e sono le 7:16 e noi abbiamo già voglia di partire, di portarvi in vacanza. Capito Giulia?
1: Così. Capito, wow. Sì.
0: E allora vi vogliamo parlare delle spiagge più belle del mondo, ragazzi, perché insomma è stata stilata una classifica dove la spiaggia più bella del mondo è Entalula, nelle Filippine. Oh. Tu ci sei mai stata nelle Filippine?
1: Mai, però mi piacerebbe molto.
0: Anche a me, posso dirti, perché ci sono veramente dei paesaggi mozzafiato, e quindi insomma dimenticate un po' i Lady Glamour, la movida, perché la nuova classifica di The World's 50 Best Beaches parla chiaro. Quest'anno il desiderio dei viaggiatori è solo uno: autenticità, natura selvaggia e isolamento. Che meraviglia! Queste sono le spiagge deserte dove non c'è nessuno.
1: Che bello.
0: Che non ci si deve affollare con ombrelloni, lettini,
1: che
0: casini.
1: Bello.
0: Capito? Infatti, appunto, c'è proprio per questo c'è il primo posto, Entalula Beach nelle Filippine, un paradiso accessibile solo via mare, incastonato tra le scogliere di Palawan. L'Italia, invece, è rappresentata da due perle incredibili della Sardegna, che sono Cala dei Gabbiani al 18° posto, la gemma della Costa dei Baunei, dove l'acqua è talmente limpida da sembrare un vetro, e la Pelosa al 48° posto, l'intramontabile cartolina di Stintino che continua a far sognare il mondo, che però stavo leggendo che sta mettendo ulteriori restrizioni per insomma l'accesso in spiaggia, perché se non ero ancora limitato di più, diciamo, gli accessi, bisogna prenotare, insomma ci sono tutta una serie di cose, e anche ci sono delle regole molto precise da ovviamente da seguire, tra cui il fatto di mettere una stuoia per far sì di non raccogliere la sabbia con l'asciugamano.
1: Ma pensa.
0: Quindi,
1: ma questo è proprio.
0: Quindi bisogna.
1: Ma sei sicura di questa cosa?
0: Bisogna. Sì, sì, l'avevo letta. Bisogna partire quindi equipaggiati, ecco, se si vuole visitare questa spiaggia. Però merita sicuramente, perché è molto molto bella. E nella top 10 troviamo anche mete da sogno come la Grecia, l'Australia e il Madagascar. Ma la vera tendenza è il ritorno alla natura. Quindi sono stati premiati i luoghi dove domina il rumore dell'oceano. Tu sei più da movida o più da. Da spiagge isolate, silenziose.
1: Io sono più da movida.
0: Da movida. Io invece da spiagge silenziose proprio non mi dovete rompere.
1: Io da movida
0: scatole.
1: Proprio. 100% movida.
0: No, io no. Cioè, che fa ridere perché è un paradosso con il mio lavoro. Però io ho bisogno proprio del mio silenzio, insomma, di queste spiagge. Comunque, vi leggiamo brevemente la classifica. Allora, abbiamo appunto al 10° posto Donald Duck Bay in Thailandia. Poi abbiamo Korong in Cambogia. Playa Balandra in Messico. Digura alle Maldive. Shoal Bay East. East Beach alle Fiji. Nosy Iranja, io spero di pronunciarle correttamente, in Madagascar, Wharton Beach in Australia, Phtera in Grecia e poi appunto Entalula Beach nelle Filippine, che dopo questa classifica non sarà più tanto tranquilla, perché tutti i turisti secondo me la affolleranno proprio per visitarla, quindi smetterà di essere un paradiso, capito? E voi fateci sapere se siete più insomma da vacanza, da movida, oppure preferite, insomma, prediligete delle spiagge più tranquille. Al 334-604-5640 sono ufficialmente aperte le nostre linee, quindi mandateci il buongiorno da dove ci state ascoltando e soprattutto fateci sapere appunto quali sono le vostre preferenze in insomma in materia di vacanze. Intanto arriva anche Gaia con Bossa Nostra.

0: Ed era Flamenco Paranoia di Samurai J. E sono le 7:26. Perché mi guardi così?
1: Perché è arrivato anche il momento del Disco Rai.
2: Ma bentornati a Disco Rai, l'appuntamento quotidiano su Rai Radio Tutta Italiana. Breve appuntamento estivo. In realtà nei prossimi giorni parleremo anche dei Team Summer Hits, che sono proprio iniziati domenica qui a Roma, a Piazza del Popolo. Saremo nel backstage e incontreremo un po' quelli che sono i protagonisti di quest'estate. Comunque molte delle canzoni sono nella nostra top 40, nella nostra playlist di tutti i giorni, o meglio sono raccontate e lanciate dai nostri conduttori. Noi torniamo invece in questa prima parte nell'almanacco musicale del 22 giugno. Nel 1968 nasce a Sant'Elpidio a Mare il cantante Umberto Maria Giardini, conosciuto come Molteni. Facciamo un salto, arriviamo al 2001 e Tiziano Ferro pubblica il suo primo singolo, Perdono, che è stato rieditato adesso in un duetto speciale con Lazza. Nel 2003 invece ci lascia Guglielmo Chianese al secolo Sergio Bruni, un grandissimo padre della musica italiana. Nel 2009 invece Neff a rilasciare l'album Sognando Contromano, mentre si accinge a pubblicare un lavoro insieme a Fabi Fibra. Nel 2010 Simona Molinari lancia il disco Croce e Delizia, mentre nel 2012 sempre Tiziano Ferro pubblica il singolo Per dirti ciao, evidentemente gli è congeniale, il 22 giugno. Nel 2013, il 22 giugno, Pacifico incide Sarai l'estate. Nel 2014 Grignani lancia Non voglio essere un fenomeno. Nel 2016 Fabio Rovazzi invece lancia Andiamo a comandare, ma è nel 2021 che È sempre bello di Coez, certificato 5 volte disco di platino.

0: Disco Rai. La musica scelta.
1: Bene, per questa seconda parte ricordiamo che oltre ai Summer Hits che si tengono appunto a Roma con accesso gratuito al pubblico in Piazza del Popolo praticamente hanno iniziato domenica, c'è ancora questa sera, martedì e mercoledì, dove ci sarà una registrazione di diverse serate che poi andranno in onda a luglio su Rai 1 e è un po' la festa dell'estate della musica, dove un'ottantina di artisti circa vengono a presentare quelli che sono le loro hit estive. Ma stasera c'è un bel traffico a Roma perché al Circo Massimo c'è un concerto evento per parlare di quello che è purtroppo un disagio sempre più crescente tra i giovani, proprio perché oggi si celebra la giornata mondiale contro la droga e le dipendenze. E quindi Andrea Bocelli, Annalisa, Gianni Morandi, Biagio Antonacci, Emma, Antonello Venditti, Amoroso, Gigi D'Alessio, Riccardo Cocciante e Il Volo, accompagnati dalla nuova orchestra Sinfonietta diretta maestro Leonardo De Amicis, saranno gli artisti protagonisti di questa serata, il cui titolo è Vita, riprendendo proprio il nome dalla una canzone molto famosa insomma scritta per Lucio Dalla e Gianni Morandi da Mogol. Quindi è un concerto organizzato da Assoconcerti, FIMI e SIAE, realizzato con la Fondazione Garda Valley e la Fondazione No Profit Ente del Terzo Settore, che è nata nel 2019 ed è proprio dedita ad attività di ricerca e soprattutto divulgazione scientifica sui temi della longevità in piena salute, e questo è tutto invece correlato purtroppo alle malattie che colpiscono il nostro futuro, insomma la nostra forza più importante, quella dei ragazzi. Believe in yourself in a life full of health, credi in te stesso in una vita piena di salute. Ricordiamo inoltre che l'incasso di tutta la manifestazione sarà devoluto alla Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli a sostegno delle attività di ricerca e cura. A presentare la serata Giorgia Cordinaletti con NEC e ospiti Lorella Cuccarini e Raul Bova. A noi non resta che riascoltare la canzone così come ce l'avevano presentata in quell'album straordinario dall'America Caruso e in un live altrettanto straordinario Lucio Dalla con Gianni Morandi.

0: Bam bam bambine.
1: Bam bam bambine, Elettra Lamborghini, le 7:44 di mattina, tutta italiana estate. Allora, abbiamo avuto anche il disco Rai, una bella carrellata musicale, ma soprattutto oggi si parla di vacanze, perché dai, siamo ufficialmente entrati nel vivo dell'estate e quindi abbiamo lanciato un bel sondaggio per i nostri ascoltatori se sono più da team, diciamo, movida o da vacanza in solitaria.
2: Per me la vacanza è dove si fa colazione.
1: Esatto, infatti hai ancora le bricioline del cornetto, sai? Sto scherzando, ti prendo in giro.
2: No, è vero, perché alla fine uno può stare in vacanza ovunque, anche a Roma. Che poi ci pensi, la cosa divertente è che, per esempio, noi adesso siamo, tu non sei di Roma, ma comunque vivi a Roma ormai, ma noi siamo di Roma, e quando noi viviamo in una città non la viviamo come un posto di vacanza, no?
1: Io,
2: per
1: certo,
2: esempio, sono di Roma, dico oddio, non vedrà di andare, insomma, in vacanza. Ci sono invece dei turisti che dall'altra parte del mondo vengono a Roma per stare in vacanza,
1: certo.
2: E quindi allora io dico, perché non posso stare in vacanza anche a Roma?
1: Esatto.
2: E quindi è una scusa per
1: cambia
2: non fare
1: la
2: niente.
1: Infatti, che poi alla fine, esatto, concludendo in soldoni, è proprio quella la cosa. No, però è vero, perché a me capita ad esempio quando magari da me delle persone che non sono, diciamo, di Varese, comunque dintorni, e magari, insomma, le porto a visitare i monumenti, piuttosto che magari porto sul lago di Como, su,
2: perché sono i monumenti,
1: sul lago Maggiore.
2: Certo,
1: sono arrivati anche a Varese, tu pensa.
2: Pensa un po',
1: ti porterò. E la percezione che ho è quella proprio di vivere da turista a casa mia, ed è bellissimo, perché
2: sì,
1: secondo
2: perché
1: me poi alla fine cambia la percezione di come tu vivi un determinato posto.
2: È vero, e soprattutto magari noi viviamo in un posto bellissimo.

0: siamo abituati a stare in quel posto che non lo viviamo neanche. Infatti, ragazzi, se siete di Roma o di Firenze, insomma, in uno di questi posti e ci state ascoltando, pensateci, cioè, sai da quanto tempo è che non vado a vedere il Colosseo, i Fori Imperiali, un museo bellissimo. Cioè, alla fine Roma, perché adesso qua ci troviamo a Roma, è un museo a cielo aperto,
1: sì.
0: E tante volte non ci rendiamo conto di quanto siamo fortunati
1: della bellezza che ci
0: a vivere a Roma. E magari tante persone, per esempio anche io che sono nata a Roma, ho visto anche meno cose di quello che magari ha visto
1: un turista.
0: Il turista che è venuto una settimana a Roma, che aveva la fretta di voglio vedere tutto.
1: È vero.
0: E invece io magari non ho visto per esempio la Cappella Sistina, ci sono tante, anche il Vaticano, tante cose che tu dici caspita.
1: Beh,
0: cioè,
1: io
0: c'è un da tutto il mondo e tu non l'hai visto.
1: E io ad esempio su a Milano non ho mai visto il Cenacolo di Da Vinci.
0: Ma ti rendi conto?
1: Quindi figurati, perciò è di Leonardo, scusami, sì.
0: Scusami.
1: Non l'ho mai visto.
0: Ma perché scusami?
1: No, è così, mi è venuto un scusami così. Sì, perché poi si offende.
0: Ah, ok. Oh, Leo, grazie.
1: Oggi siamo così stamattina. È il sonno che parla. Comunque, allora, stanno arrivando i primi messaggi di questo sondaggio che abbiamo lanciato. E quindi ci scrivono: allora, ciao ragazzi, io quest'anno ho scelto una caletta sperduta in Sardegna, niente stabilimenti, niente musica, solo io, un buon libro e il rumore delle onde, guarda, vengo con te. La movida la lascio volentieri ai ventenni, io ho bisogno di disintossicarmi dal caos della città. Un abbraccio da Elena, ciao Elena, e guarda, vengo con te volentieri, perché anche a me piace insomma depurarmi poi da quello che è la confusione. E poi ci scrive Marco da Milano: ma quale movida? Io dopo un anno di lavoro voglio solo il silenzio. Ho prenotato una baita in montagna, altro che spiaggia affollata. Lì l'unico rumore è quello delle mucche col campanaccio. Mi piace. Fantastico. Che però può essere abbastanza fastidioso, insomma. Comunque, abbiamo poi Serena, ecco, che ci scrive e dice: ciao a tutti, il mio concetto di vacanza ideale, sveglia alle 7, perfetto, quindi ecco perché allora sei una nostra fedele ascoltatrice, spiaggia deserta quando l'acqua è ancora piatta come un tavolo e a letto alle 10 di sera. Oh, che meraviglia! Se c'è animazione o musica a palla, scappo a gambe levate. Capito. E questo è il team, diciamo, delle persone più tranquille, ecco. Poi passiamo al team Movida, quindi al team Giulia.
0: Sì.
1: Che ci scrive Andrea, anche detto il Puma. Questa ce la devi spiegare.
0: Il Puma, perché?
1: Cioè, non lo so, infatti voglio capire. Comunque scrive: oh, ma che tristezza quelli che vanno in vacanza per dormire, ma il sonno si recupera a ottobre. O non si recupera proprio in alcuni casi. Io e il mio gruppo di amici stiamo partendo per Pag in Croazia. Che meraviglia!
0: Che bello, ci portate?
1: Esatto, poi mandateci insomma delle foto. Festival sulla spiaggia, aperitivi che diventano l'alba del giorno dopo e zero pensieri. Siamo carichi! Dai ragazzi, noi vi teniamo compagnia insomma durante questo viaggio con tutta la nostra bella musica italiana. E poi chiudiamo con Jessica che dice: ciao ragazzi, io voto Movida tutta la vita. Ecco, potrebbe essere un motto, insomma, Movida tutta la vita.
0: Movida tutta la vita.
1: Anche un tormentone estivo.
0: Perché no?
1: Movida tutta la vita. Per me vacanza significa conoscere gente nuova, ballare sul bagnasciuga con un cocktail in mano e fare festa ogni sera. Se volevo il silenzio, restavo chiusa in bagno a casa. Adoro. Un bacio a tutti da Jessica. Ciao Jessica. È così, ragazzi. Vabbè, insomma, Giulia.
0: Io,
1: mandiamo una canzone.
0: Per me l'estate è musica, quindi mandiamo una canzone.
1: Anche per me. E ci ritroviamo dopo con l'oroscopo.

0: Ed era Summer Funk di Francesco Gabbani. Sono le 7:52, siamo su Rai Radio tutta italiana e soprattutto purtroppo è lunedì.
1: Esatto.
0: E come, che consigli puoi dare a chi ci segue a come affrontare questo lunedì e farlo volare fino ad arrivare a venerdì?
1: Musica.
0: Perché?
1: E ascoltare l'oroscopo.
0: Sentiamo questo orosco, vediamo se succede qualcosa di bello in questa settimana.
1: Vediamo. Poi vediamo se soprattutto la nostra Giulia è sul podio.
0: No.
1: Chi lo sa? Vediamo. Non lo so.
0: Sono positiva.
1: Allora, noi come al solito svegliamo le tre posizioni calde della classifica per oggi, lunedì 22 giugno. E abbiamo al terzo posto il segno dello Scorpione. Beh, cavoli, anche nei giorni scorsi era sul podio. Quindi state andando forte, ragazzi. Quindi, medaglia di bronzo per voi, chiudete insomma un podio tutto ad alta intensità. Oggi la fortuna vi regala una grinta pazzesca, ragazzi, una creatività che vi farà superare alla grande qualsiasi noia da ufficio, quindi insomma ci dovete insegnare voi come insomma mandare avanti questa settimana che è appena iniziata. Lasciate da parte i pensieri cupi e i dubbi esistenziali, perché l'universo oggi vi sorride alla grande, fareste bene a ricambiare il sorriso. Poi al secondo posto abbiamo gli amici del Cancro, anche perché entriamo ufficialmente nella stagione del Cancro, in teoria da oggi, sì, dovrei, se non vado errato, quindi da oggi è ufficialmente il vostro mese, slittate al secondo posto ma restate comunque altissimi in classifica, il sole brilla nel vostro segno, vi regala un lunedì super romantico e fortunato, avete un intuito pazzesco che vi fa capire le cose prima ancora che accadano, se c'è una decisione importante da prendere sul tavolo, sul lavoro o in amore, oggi andate a colpo sicuro e siete irresistibili. E al primo posto, per la felicità, la gioia incommensurabile nella nostra Giulia, abbiamo l'Acquario con un bel 9.
0: Lo sentivo, posso dire?
1: Lo so, infatti mi hai detto, boh, oggi porto positiva.
0: Così.
1: Allora, sipario, applausi e luci strobo. Beh, che poi tu che sei un'attrice, questa
0: certo.
1: Cosa cioè, fa proprio al caso tuo, puntate tutte su di voi, vi prendete il gradino più alto del podio perché questo lunedì avete un'energia elettrica e rivoluzionaria. Hai capito?
0: Beh.
1: La fortuna oggi vi bacia sotto forma di colpi di scena, incontri inaspettati, un messaggio improvviso, una coincidenza assurda per strada o quell'idea folle che si rivela un successo pazzesco. Siete i re del caos creativo, stasera lasciatevi andare perché l'estate ha deciso di farvi ballare. E beh, che tu sei insomma impegnata in un po' di eventi questa settimana, quindi ballerai, canterai, insomma ti darai alla pazza gioia, hai capito?
0: Ma... Comunque,
1: no, non è convinta.
0: Comunque, no, sai cose che
1: non mi crede
0: più. Belle notizie, poi non accade mai nulla.
1: Non mi crede
0: quindi
1: più.
0: Io cerco di, poi in realtà io dentro di me ci credo sempre.
1: Ma
0: faccio
1: sì,
0: quella,
1: dai.
0: Però, no.
1: Poi dice, però, Rossella, che cavolo, cioè non ci pigli mai con l'oroscopo. Ma lo sapete che il mio è l'oroscopo un po' frizzantino, un po' forse anche l'oroscopo sbagliato. Chi lo sa, perché quello serio lo fa Paolo Fox.
0: Quello a me serio, sì.
1: A me piace scherzare. Comunque, vabbè, crederci o no, l'importante è insomma affrontare con positività questo lunedì che
0: questo
1: è appena
0: lunedì.
1: Partito.
0: Che poi noi adesso ci troviamo a Roma, ci sta gente che sta andando in vacanza.
1: Dove
0: sta prendendo
1: andando?
0: Le ferie adesso a giugno, vanno da ogni parte del mondo, e poi ci sono le città del mondo che detengono dei record assurdi, vuoi saperle?
1: Tipo?
0: Per esempio, perché a caldo, perché a Roma fa caldissimo,
1: sì.
0: In Italia in generale, ero anche a Milano, faceva caldissimo.
1: Ma ci sono 56 gradi a
0: 56,
1: Milano,
0: no,
1: mamma mia.
0: Faceva caldissimo, faceva più caldo a Milano che a Roma.
1: E tu ci sei stata?
0: Io sono stata a Simoriva, infatti poi sono tornata a Roma, almeno c'era più vento.
1: Fantastico.
0: Però per chi a caldo come noi non ce la fa, può andare nella città più fredda del mondo, a
1: chi
0: Yakutsk,
1: sarebbe?
0: Conosciuta per i suoi inverni estremi, ma anche l'estate non scherza, dove le temperature possono scendere sotto i 40 gradi.
1: Ah, però
0: se adesso siamo sui meno 35, quindi comunque per chi come noi ha
1: io
0: tanto
1: non ce la
0: caldo
1: posso fare,
0: non
1: però
0: sopporta il caldo, andate lì che questa città detiene il record di città più fredda del mondo.
1: Che tu ami il freddo.
0: Io amo
1: l'altro.
0: Il freddo. Per te invece che ami il caldo,
1: brava,
0: ti consiglio di andare in Kuwait. Perché il Kuwait è la città più calda del mondo,
1: ecco.
0: Registra alcune delle temperature più alte mai rivelate sulla Terra.
1: Cioè, caldissimo. Io lo consiglierei alle mie amiche che ogni anno abbiamo delle brillanti idee, tipo quella di andare in Egitto ad agosto.
0: Andate in Kuwait quest'estate,
1: esatto.
0: Mandateci proprio verso il 15 di agosto.
1: Esatto. E lì guarda i voli. Eli.
0: Portatevi pure un paio di giacche, già
1: sì,
0: che ci siete.
1: Capito.
0: E mentre per chi la fobia della pulizia, puoi tornare a Singapore, sì, cioè? Perché è la città più pulita del mondo. Leggi severe, sistemi efficienti mantengono la città eccezionalmente pulita. Cioè, se tu butti una gomma da masticare per terra o qualcosa, potresti anche andare in carcere.
1: Hai capito? Quindi capito. Noi che siamo
0: un po' come Roma, anzi un po' come Delhi, che è la città più inquinata del mondo. I livelli di qualità dell'aria raggiungono frequentemente condizioni pericolose, quindi Delhi.
1: No, Delhi bocciata per il momento, mi
0: invece
1: spiace.
0: Se sei un po' triste,
1: potresti andare
0: nella città più felice del mondo. Indovina qual è?
1: La voglio. Roma.
0: No. Ma tu sei fissata con
1: io
0: questa
1: sono fissa,
0: Roma.
1: Io c'ho una fissa, lo sai.
0: È Copenaghen.
1: Davvero?
0: Perché l'elevata qualità della vita e il forte sistema sociale contribuiscono alla felicità dei cittadini.
1: Ok, quindi hai capito.
0: Se tu invece ti piace il caos,
1: no.
0: Da Tokyo.
1: No.
0: Perché Tokyo è la città più affollata del mondo.
1: Che carità.
0: Una delle aree urbane più grandi e densamente popolate del pianeta.
1: No, non fa per me.
0: Se invece vuoi andare nella città più visitata del mondo, devi andare a Bangkok.
1: Okay.
0: Attira milioni di turisti internazionali ogni anno. Se tu invece vuoi andare nella città con più strutture storiche, ricca di edifici antichi e monumenti risalenti a migliaia di anni fa, a Roma.
1: Oh,
0: ecco la tua Roma, l'abbiamo trovata. Se invece vuoi andare nella città più alta del mondo,
1: dove
0: situata nelle Ande ad oltre 5.000 metri sul livello del mare, devi andare a La Rinconada.
1: La Rinconada. Si chiama così. Io stamattina mi sento un po' rinconada comunque.
0: Pure io.
1: Ha voglia se siamo rinconade stamattina.
0: E se tu invece vuoi andare nella città più moderna del mondo, con la crescita più rapida, uno sviluppo rapidissimo, che l'ha trasformata in una vera hub globale, di andare a Dubai.
1: A Dubai. Tu sei stata?
0: Sono stata.
1: Com'è?
0: Non mi piace.
1: Ma sai che anche a me non dice niente di che?
0: No.
1: Come città?
0: Ma secondo te, ma uno che è andato a Roma?
1: Capito.
0: Ma a Dubai spostati.
1: Cioè, ma proprio levati, capito? Roma al primo posto.
0: Tutte quelle cose, i ristoranti, il lusso, ma dai.
1: No, è che mi dà l'aria ovviamente di una città
0: è
1: molto nuova.
0: Esatto. Siamo sulle radio tutte italiane, cioè abbiamo la musica italiana.
1: Andiamo in Italia.
0: Il cibo italiano, i monumenti italiani, le città italiane. Ma che dobbiamo andare a fare a Dubai?
1: Ma veramente, ma che fastidio. Io non so più cos'è normale.

0: anche no, J-Ax, in questa mattina tutta italiana estate, siete sintonizzati ragazzi su Rai Radio tutta italiana. Qui si parla di vacanze, di cibo, insomma di tutto e di più perché siamo in estate, quindi è giusto così, ma soprattutto Giulia, allora, ma tu lo sai che cos'è la nuova tendenza, il lusso dell'estate?
1: No.
0: È la coolcation.
1: Cioè?
0: La coolcation.
1: E che è?
0: Che può essere?
1: Che ne so io. Che cos'è?
0: Allora, visto il caldo torrido, insomma, i cicloni, gli anticicloni, qua non si capisce più niente, le ondate di calore stanno cambiando un po' il modo di viaggiare, si chiama la nuova tendenza coolcation, che non è una parolaccia, ma praticamente è questa nuova tendenza di ricercare delle destinazioni dal clima mite tra fiordi, laghi e foreste del nord Europa. E quindi ci sono queste, appunto, questa fuga al freddo, e secondo me questa potrebbe proprio fare al caso tuo, perché tu sei proprio tipo
1: da freddo. Io vado proprio subito, cioè nel senso, l'hanno fatto per me questa cosa.
0: Eh sì, infatti questa parola viene un po' dall'unione tra cool, che in inglese significa fresco, e vacation, vacanza. Quindi cool indica vacation. Proprio la coolcation indica la scelta di destinazioni dal clima mite, soprattutto nel nord Europa, come alternativa all'afa, alle notti tropicali e anche alle località sovraffollate. E non è soltanto una nuova etichetta da social, perché secondo alcune ricerche proprio dall'inizio del 2026 sono state appunto ricercate destinazioni più fresche, e c'è stato un aumento di questa ricerca del ben 74% rispetto all'anno precedente. Quindi ti leggo le mete più gettonate. Quindi ci sono le top 5
1: che in base al freddo,
0: esatto, quindi sentiamo. Tu devi andare tassativamente in tutte queste 5. Allora,
1: io già mi organizzo
0: per fare il tour.
1: Sì.
0: Allora, al quinto posto troviamo l'Estonia, foreste e isole. Al quinto posto la Svezia con
1: al quarto,
0: ho detto al quinto?
1: Sì. Io sono attenta perché voglio andare.
0: Infatti, è la prima volta che ti vedo attenta.
1: No, perché io ho questo caldo, qua non si scherza.
0: Che succede qua? Allora, quindi stavo dicendo
1: che
0: dal quarto passiamo al primo, okay. Un attimo. Allora, al quarto posto abbiamo la Svezia con isole e cottage sul Baltico.
1: Che bello.
0: Ma sai che mi ispira, ti posso dire. Poi abbiamo al terzo posto la Norvegia, tra fiordi, strade panoramiche. La Norvegia mi piacerebbe, sì, molto. Poi abbiamo al secondo posto la Finlandia.
1: Bello.
0: E mi piace sto tuo bello.
1: Bello.
0: Al primo posto, rullo di tamburi, abbiamo l'Islanda tra...
1: Bello, bellissimo.
0: Posso registrarmi il tuo bello? Lo tengo come suoneria del telefono. Ogni volta che mi arriva un messaggio, bello.
1: Io voglio andare in Islanda, ti giuro.
0: Sì, anch'io. Poi vorrei andare a vedere l'aurora boreale. È uno dei miei sogni più... Che ho da sempre proprio, mi piacerebbe
1: bello.
0: Un sacco.
1: Ma su YouTube la vedi?
0: Vedi, infatti.
1: Sì,
0: ma anche qua in Italia c'è stato il fenomeno dell'aurora.
1: Guarda.
0: Sì, io non l'ho visto perché
1: io
0: ovviamente.
1: Tutti i giorni lo vedo.
0: Mentre dormi, te la sogni l'aurora boreale. E quindi così, sì, quindi c'è questa nuova tendenza, per cui fateci sapere, ecco, nuovo sondaggio, se siete più da vacanza al freddo o vacanza al caldo, mare o montagna, freddo o caldo, 334-604-5640.
1: E invece, parlando di sport, ti dico le 16 città che ospiteranno il Mondiale 2026, che sarà Città del Messico, Monterrey, poi Guadalajara, che non si sa dov'è, New York.
0: Perché ci complichiamo la vita con
1: Dallas,
0: questi nomi?
1: Atlanta.
0: Ok.
1: Kansas City. Kansas City, ti ricorda qualcosa?
0: I surfisti. Che non
1: capito?
0: Sono, che mai arrivarono.
1: Ma forse dovevamo puntare più sul calcio.
0: Forse sì.
1: Houston, Los Angeles, belli, città mia, quindi gioco in casa.
0: Certo.
1: San Francisco, Boston, Philadelphia, Miami, Seattle, Vancouver, Toronto.
0: E l'Italia c'è?
1: L'Italia proprio anche no. Purtroppo
0: l'Italia quest'anno
1: proprio,
0: ma anche gli anni scorsi non è che, voglio dire, abbia fatto questa grande partecipazione, anzi.
1: Purtroppo
0: non si ricordano
1: no.
0: neanche più cosa vuol dire giocare a un mondiale.
1: Però per chi non è appassionato di calcio, tipo me, tipo te, perché non facciamo finta adesso, possiamo
0: però
1: andare.
0: Però sembravo appassionato.
1: Sembravi.
0: Quando entro nella parte, guarda.
1: È bravissima, no, scherzi, sono appassionatissima di calcio. Io sono Non ti dico la mia squadra. Comunque, le sette meraviglie del mondo naturale sono la foresta amazzonica nel Sud America. Quindi vi do, diciamo, delle tips se ci state ascoltando, se volete andare in vacanza. Tanto la foresta amazzonica è qua dietro l'angolo, non ci sono problemi. Giusto in Sud America, però, a parte gli scherzi, è una delle sette meraviglie più belle del mondo che vale veramente la pena visitare. È il polmone verde della Terra, esteso, tu pensa, su 9 paesi, con la percentuale maggiore in Brasile, okay. E caratterizzato dalla biodiversità più ricca del mondo. Che bello, pensa che bello andarlo a vedere.
0: Piacerebbe andarlo a vedere.
1: Poi c'è il Parco Nazionale di Komodo in Indonesia, che è famoso per essere l'habitat naturale del drago.
0: Ma cosa? Io so tutto.
1: Come fa? No, mi è stupito, ma come facevi a saperlo?
0: Ho un drago di Komodo,
1: no, adesso
0: in casa.
1: Mi devi raccontare tu come stai, perché ci sei andata, te l'hai rischiata,
0: cosa? No, perché avevo fatto un'intervista un po' di anni fa a,
1: al drago?
0: Al drago.
1: Ah.
0: Ad Aristide Malnati,
1: okay.
0: E che era stato a girare un servizio e mi aveva raccontato dei draghi di Komodo che fanno paura perché sono giganti, sono veramente grandi, sono delle bestie
1: enormi. Ma che cosa sono i draghi?
0: Sono tipo, come te lo spiego?
1: Ti faccio vedere una foto, ragazzi,
0: sono dei
1: rettili, tutti a googolare,
0: sono dei rettili,
1: sono
0: giganti, e adesso non mi, vabbè, poi ti faccio vedere una foto, comunque cercate l'esatto.
1: Vabbè, lui aveva paura, li trovava in giro.
0: No, lui non aveva paura perché lui è così, va a fare queste spedizioni,
1: vabbè,
0: in giro per il mondo, è temerario.
1: Ma chi è che non vuole incontrare il drago di Komodo? Certo. Vabbè, comunque questo arcipelago offre spiagge incontaminate e fondali ricchi di vita, soprattutto con i draghi di Komodo. Poi c'è il fiume sotterraneo di Puerto Princesa nelle Filippine, che è una cosa pazzesca, mm-hmm. Che è un fiume navigabile che scorre all'interno di una spettacolare grotta carsica prima di sfociare direttamente nel mar cinese meridionale. Ma è qualcosa di unico.
0: Andiamo.
1: Appunto, una delle sette meraviglie. E poi sono le cascate delle Iguazú, che è in Argentina e una parte del Brasile, che ha un imponente sistema di 275 cascate, tra cui la spettacolare Garganta del Diablo immersa nella foresta tropicale. Sto vedendo la foto, ragazzi, è la follia.
0: Che bello.
1: Quanto è bello viaggiare, quanto è bello scoprire queste cose. E poi c'è l'isola di Jeju in Corea del Sud, che è un'isola totalmente vulcanica. È un'isola totalmente vulcanica dominata dal monte Hassalan, famosa per le sue suggestive formazioni di basalto, tubi di lava e le cascate. Io, ripeto, sto vedendo le foto, sto sognando.
0: Che bello.
1: E poi c'è Table Mountain in Sudafrica, che è la caratteristica montagna della cipa piatta che domina la città di Città del Capo ed è famosa per la sua flora unica al mondo.
0: Okay.
1: Molto bello, anche qua sto vedendo le foto,
0: insomma.
1: Ma soprattutto sono impressionata da una foto che sto vedendo del Vietnam,
0: del drago.
1: Io sto qua già con io dopo devo andare a vedere questi draghi di Komodo.
0: Di Komodo.
1: Comunque il Vietnam è bellissimo, io non sono mai stata, ma tutte le persone sono andate me l'hanno detto.
0: Anche a me me l'hanno detto, che è una meta un po' sottovalutata, ma è molto bella, dei paesaggi
1: perché
0: fantastici.
1: Perché uno poi va nei soliti posti, magari il Vietnam, come anche le Filippine, mi hanno detto che è stupendo.
0: Sì, infatti,
1: c'è un mare assurdo.
0: C'è la spiaggia più bella,
1: non so perché
0: infatti.
1: Qua vengono tutti i filippini, se sono quel mare. No.
0: Tu dici che hanno un posto meraviglioso, però probabilmente, sai, è un po' il discorso, vabbè, sicuramente poi
1: si mangia così,
0: ci vengono per lavorare qui.
1: Il mango. Sì, ma alla fine lavorare. Lì loro hanno tutta la frutta, il cocco, il mango, c'hanno il mare, c'hanno le cose.
0: Ma trasferiamoci nelle Filippine, ragazzi.
1: Venite voi qua. Comunque ci sta Ha Long Bay in Vietnam, che è un paesaggio mozzafiato formato da migliaia di isolotti, ed è una cosa pazzesca, dove sono tutte acque cristalline, grotte cristalline, e niente, queste sono le sette meraviglie del mondo.
0: Posso dirti una cosa?
1: Sì.
0: Che io intanto vado a prenotarmi un viaggetto mentre ci ascoltiamo una bella canzone.
1: Andiamo.

0: Cioè, capito, lo dice anche lo lì. C'è chi vede Netflix Bali. Tu cosa vedi?
1: No, io vedo Bali tutta la vita. Io sogno sempre ad occhi aperti. Anche se magari è nero, è un lunedì nero come quello di Mr. Rain, ma io vedo sempre Bali.
0: Vabbè, dovete sapere che io sono rimasta totalmente sconvolta perché non sapevo assolutamente l'esistenza del draco di Komodo.
1: Ecco.
0: Pensavo fosse uno scherzo perché io non l'avevo veramente mai sentito. Dopodiché sono
1: adesso
0: andata...
1: chiamiamo Aristide Malnati, lo chiamiamo in diretta,
0: diciamo.
1: Che ci racconta tutto. Che poi esatto, che è un lucertolone gigante.
0: Ma io dopodiché sono andata a vedere le foto su internet e sono rimasta impressionata.
1: Scioccata.
0: Perché ho visto questo animale che sembrava una sorta di dinosauro rex mischiato con un'iguana, una cosa super inquietante, atroce, che dico, ma se
1: e
0: io lo
1: l'altro...
0: trovo. E aspetta, perché Rossella mi ha detto, ma no, ma stai tranquilla, guarda che non è
1: non
0: assolutamente pericoloso per l'uomo, non dà fastidio, è molto carino, tu lo vedi così, ma è carino. Io, per non sapere né leggere né scrivere, ho detto, senti, non sa mai
1: scherzi.
0: Che me lo trovo davanti, e questa mi ha pure detto, così lo vado pure
1: sai
0: a carezzare.
1: Sai dove lo trovi il drago di Komodo? Dove? Sul comodino.
0: Sul comodino. Oh, oh, oh, oh, oh. Quanto sei simpatica.
1: Me ne devo andare?
0: Guarda, andiamo. Ciao.
1: Ragazzi, è ora di andare. Vai, dimmi,
0: vado a cercare su internet, chiedo a ChatGPT ovviamente.
1: Ovviamente. Che a quest'ora dirà, ma oh Giulia, hai finito di rompermi
0: cioè,
1: le scatole
0: alle
1: 8
0: di mattina di parlare di Komodo, ma cosa ti fumi la mattina?
1: È così. E quindi che ti dice Chat?
0: E niente,
1: che
0: quando,
1: è pericoloso.
0: Quando gliel'ho chiesto, gli ho scritto: senti, ma il drago di Komodo è pericoloso? Sì, il drago di Komodo è considerato un animale estremamente pericoloso,
1: ecco.
0: Soprattutto se l'uomo si avvicina o lo provoca. E lei mi ha pure detto: ma no, ma è carino, si
1: vai lì, fai le due carezzine.
0: È la lucertola più grande al mondo e vive in alcune isole dell'Indonesia. Ha un morso molto potente e denti seghettati. Cioè, ma tu ti rendi conto che tu mi volevi far andare lì a carezzarlo?
1: Però posso dirti che in fondo è un tipo tranquillo.
0: Tu li conosci, ci esci,
1: sì, ma
0: ti vai a fare l'aperitivo.
1: Ma perché se la prende con Komodo?
0: No, vabbè, no. Ragazzi, sono le 8:23, dalle 7 di mattina a sopportare tutto questo di lunedì con questo caldo.
1: Non ce la possiamo fare.
0: Come devo fare? Posso dirti che la saliva ha dei batteri molto aggressivi che possono causare infezioni. Voglio spiegare alle persone che ci stanno ascoltando
1: che se
0: vi imbattete in un drago di Komodo, non fate come Rossella che è andata a carezzare.
1: Ma perché tra l'altro c'è a Roma adesso non solo i cinghiali, c'è anche il drago di Komodo.
0: Sì, ma le scorte. Certo. Tu, perché tu sei andata dall'Indonesia, ti sei preso un cucciolo e poi l'hai ricreato su Roma, che vogliamo rifare la...
1: Ma che non vuoi un drago di Komodo al guinzaglio, scusami.
0: Scherzando. Sì. Comunque è un predatore carnivoro, cioè tu, ma veramente, mi volevi mandare lì, no, ma poi mi guardava con gli occhi così,
1: sono
0: ma stai tranquilla, guarda, alla fine è carino.
1: Sono una
0: è un predatore
1: persona.
0: Carnivoro, caccia cervi, cinghiali appunto, animali di grandissime dimensioni, può correre più veloce di quanto pensi facendo degli scatti brevissimi. Senti, sono super inquietata, ragazzi, vi prego, andatevi a vedere tutti cos'è questo drago di Komodo, cioè taggateci, fate qualcosa, perché
1: sì, taggateci col drago di Komodo, sicuramente
0: fatevi un selfie con loro,
1: sì.
0: Così. Comunque non, per stare un po' più tranquilli, è importante sapere anche questo, che non è che attacca l'uomo a caso, cioè nel senso, se c'è gente come te
1: solo
0: che
1: se ti avvicini tu e dice, ma chi è sta rompiscatole, attacca.
0: Comunque il drago di Komodo è il più grande rettile del mondo, può essere pericoloso ma attacca l'uomo solo se si sente minacciato, è un predatore potente e deve stare molto lontano da Rossella. Ciao.
1: No, la lasciamo sul comodino. Ciao.
2: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: Resti vuoti come cose, sono le 8:30 di mattina, tutta italiana estate, siete sintonizzati su Rai Radio tutta italiana. A proposito di posti vuoti, chissà se il volo più lungo del mondo sarà al completo oppure no. Lo sai, Giulia, che esiste il volo più lungo del mondo?
1: Mi incuriosisce tantissimo, perché poi io adoro volare, guarda. Non ho paura.
0: Davvero? Ma non mi avevi detto che avevi paura dei voli?
1: Esattamente.
0: Capito, infatti mi ricordavo bene. Allora, e guarda, nel 2027, a ottobre precisamente...
1: Quindi già cioè, cosa
0: dice, mi ora del 2027, tra l'altro, se saremo tutte insieme tutti i giorni così, secondo me te non sopravvivi.
1: Ma no, capito? Ma no, a quel punto, guarda, prendo già anche un volo di 40 ore.
0: Già siamo sulla via dell'esaurimento, poi figuriamoci. Allora, quindi però ti racconto di questo volo che sì, magari chissà mai ti fai una bella dormita e riesci a prenderlo. Allora, è una bella dormita di 22 ore. Allora, a ottobre del 2027 debutterà la rotta aerea per passeggeri più lunga del mondo. Saranno più di 16.000 chilometri che collegheranno Londra all'Australia.
1: Bello, che città dell'Australia?
0: Non lo dice, però può essere, immagino Sydney. Comunque, allora dice per un totale di 22 ore, tutte senza scalo. La compagnia aerea australiana ha annunciato appunto così il suo attesissimo, insomma, volo. E dice che poi appunto attualmente il primato per il volo passeggeri senza scalo regolare più lungo è il collegamento tra Singapore e la città di New York, che copre comunque oltre 15.000 chilometri in poco meno di 19 ore. E questo sarà ufficialmente il volo più lungo senza scalo. Tu lo prenderesti?
1: Ma onestamente no, perché 22
0: troppo
1: ore
0: lungo.
1: È troppo lungo, ma io preferisco fare uno scalo,
0: una pausettina,
1: una città, una sgranchita di gambe.
0: Che poi ci sono tanto quegli scali lunghi che comunque durano qualche ora, che magari ti consentono magari di visitare chissà che, però di fare magari
1: più che altro, sai cosa mi preoccupa? Ti sembra stupido, ma si finisce il carburante in 22 ore.
0: In teoria non allora dovrebbero in teoria partire equipaggiati,
1: però il problema è che loro lo stanno testando, se ci pensi, perché da 2027 inizieranno. Io, cioè, non è che voglio fare la cavia. Cioè, tra un paio d'anni,
0: dici,
1: con calma, quando arrivano
0: prima
1: tutti.
0: Ok, ho capito. E poi dopo, nel caso, parti
1: sì,
0: anche
1: dobbiamo
0: tu.
1: Dobbiamo fare la cavia. Quando abbiamo visto che il carburante funziona per 22 ore, tra qualche anno, con calma, con molta calma. Posso pensarci.
0: Vabbè.
1: Io, tra l'altro, ho vissuto in Australia.
0: Davvero?
1: Sì.
0: Ah, non me l'avevi mai detto?
1: Lo so.
0: Com'è che salta fuori adesso questa cosa? Ma quando? Ma perché?
1: Quando ero piccola.
0: E come mai?
1: Non lo so.
0: No, non si può dire, capito?
1: So.
0: È top secret questa cosa. Comunque, a proposito di voli, fai come ha fatto Paul McCartney, che è atterrato a Palermo con un jet privato.
1: Pure lui.
0: C'è la Sicilia che è invasa ormai dalle spare americane.
1: Ma io vorrei capire la Sicilia veramente come andate. Saranno i cannoli siciliani che fanno questo effetto.
0: Beh, è diventata dopo il matrimonio. Che poi si dice arancino o arancina?
1: Ma tu me lo chiedi tutte le volte.
0: Perché sono curiosa.
1: Facciamo che lo chiami come ti pare, l'importante è che ce lo mangiamo.
0: Sai come? Brava, mi piace questa cosa. Sai come lo chiamiamo? Arancin.
1: L'hai detto anche l'altra volta.
0: Così facciamo. Ma non è vero.
1: Da quanto tempo ti hanno diagnosticato l'Alzheimer, se posso chiedere? Ti giuro, l'hai detto anche l'altra volta.
0: Ma non è
1: il bello
0: vero.
1: È che non
0: allora,
1: te lo ricordi.
0: Cioè, non ti ricordi quello che ho detto 5
1: no,
0: minuti
1: ragazzi,
0: fa? Ti ricordi che io abbia fatto questa battuta?
1: L'hai detto l'altra volta.
0: Ti è rimasta proprio.
1: Spero
0: in
1: che
0: testa.
1: Ci sia qualche testimone. Che io guarda.
0: Ascolta.
1: Cioè, beh, se sei così adesso, tra qualche anno.
0: Allora, il problema è. No, sempre peggio. Il problema è che il mio repertorio di battute è quello, quindi.
1: Cioè,
0: non è che
1: le
0: voglio
1: scrive
0: dire,
1: le usa, cioè, all'infinito, capito? Perché
0: cioè,
1: poi sono così belle.
0: Il livello delle mie battute sui draghi di Komodo doveva farti già capire.
1: Vabbè.
0: Qualcosa, capito?
1: Comunque, tu lo sai chi è la più bella del mondo?
0: Io?
1: Vabbè.
0: Dai, no, te la dedico. Sei tu, Rocco Hunt.

0: E su Rai Radio Tutta Italiana c'era anche Annalisa con Sinceramente. Ieri, oltre a essere stato insomma il primo giorno d'estate, è stata anche la giornata europea della musica, quindi ci sono state tantissime iniziative in giro per l'Europa appunto dedicate alla musica. E a proposito di buone azioni legate a, insomma, secondo me una delle forme d'arte più bella che ci sia, Marrakech ha lasciato il segno alla Barona questo weekend, perché ha raccolto oltre 263.000 euro per il suo quartiere. Quindi il Marra Block Party non è stato solo un concerto, ma ha proprio lasciato un segno concreto. E grazie all'evento organizzato alla Barona sono stati raccolti oltre 263.000 euro che verranno investiti in progetti dedicati proprio ai giovani e alla riqualificazione del territorio. Tra gli interventi annunciati ci sono il completo rinnovo del campetto della scuola De Nicola, frequentata appunto dallo stesso Marrakech, e nuovi servizi di supporto psicologico per i ragazzi e le famiglie, e la realizzazione di uno studio di registrazione che sarà gestito dai giovani del quartiere. E insomma, tantissime belle iniziative, e quindi complimenti e congratulazioni, insomma, e bravissimo Marrakech. Secondo me ha fatto veramente una cosa bella per il suo quartiere. Queste sono Bellissimo. Le iniziative che fanno bene al cuore.
1: Bellissimo.
0: Vero?
1: Bellissimo.
0: Ti è piaciuto, Giulia?
1: Molto.
0: Ecco, e tu pensa, sempre a proposito di, stavo leggendo, scusate, una notizia, che c'è questa proposta. Tu sei stata a Venezia?
1: Certo.
0: Quanto tempo fa?
1: Ormai un paio di mesi, tre mesi. Lo scorso festival di Venezia.
0: Ah già, che tu sei sul red carpet.
1: Giusto.
0: No, e tu pensa, allora già negli ultimi tempi hanno introdotto, sai, la storia del ticket, che insomma bisogna pagare 10 euro per entrare nella città di Venezia.
1: Sì.
0: Ecco, adesso potrebbero non essere più 10 ma 50 euro.
1: E poi chi vanno tutti questi soldi? Al comune?
0: Al comune, però.
1: Beati loro,
0: forse...
1: penso quanti sarete.
0: No.
1: Ma anche i piccioni lo pagano?
0: Anche i piccioni, soprattutto i piccioni pagano di più. E appunto c'è questa nuova, diciamo, idea, questa proposta del sindaco Venturini. Non so quanto successo possa riscuotere, perché appunto è stato proposto di mettere il ticket di 50 euro. Quindi il sindaco ha proposto di alzare il contributo per entrare nella città in determinati giorni dell'anno, così da disincentivare gli arrivi. Oggi il ticket costa dai 5 ai 10 euro.
1: Disincentivare gli arrivi.
0: E perché lui dice che è sovraffollata, però secondo me, insomma, 50 euro sono un po' tantini. Cioè, inizia a diventare un po' una spesa onerosa, più che entrare ad un museo quasi.
1: Io farei dal massimo 15.
0: Ma sì, o comunque magari trovare una modalità per contingentare le presenze, perché io capisco che comunque ci siano dei disagi, perché non è una città semplice, però insomma 50 euro sono tantini, ecco. Ma tu pensa anche per una famiglia, magari,
1: secondo,
0: sai,
1: me è triste che comunque uno deve pagare per vedere una città. È giusto pagare magari per vedere alcuni monumenti,
0: esatto,
1: che uno potrebbe sicuramente far pagare, perché comunque all'estero ti vendono qualsiasi cosa per vedere pure una fontana, un parco, paghi chissà quanto. Magari sono dei monumenti che in Italia sono talmente belli che uno li può mettere a pagamento anche per avere dei soldi per poterli, insomma, conservare, tenerli bene. Però addirittura una città intera a pagamento,
0: tantissimo.
1: Una città deve essere libera di essere vista.
0: Ma io sono d'accordo con te, poi mi immagino una famiglia,
1: come dici tu, una famiglia
0: di quattro persone
1: sono 200 euro
0: solo per
1: vedere la città. Poi devi mangiare, girare, i mezzi di trasporto sono carissimi, perché lì anche
0: quanto
1: i taxi, botto o gli autobus non costa un euro, magari come a Roma il vaporetto costa, non mi pare,
0: te lo vedi l'autobus che passa per Venezia?
1: Il vaporetto, vabbè, è sempre un autobus.
0: Hai ragione,
1: però,
0: è un autobus galleggiante.
1: Però costa tanto e secondo me è un peccato.
0: Certo. E voi cosa ne pensate? Fatecelo sapere.
1: Io sto pensando di mettere 100 euro a Roma, me li tengo io.
0: Hai capito?
1: Scusa, l'ho fatto a Venezia.
0: Però non lo devi dire a nessuno questa cosa. Fatecelo sapere al 334-604-5640, siete d'accordo o no?
1: Ma
0: con
1: io ti volevo
0: iniziativa?
1: Fare una domanda.
0: Dimmi.
1: A Varese, quanto costa entrare?
0: A Varese è gratis. Poi ci sono pure io che faccio da guida, da cicerone. Vieni? Ti faccio un bel tour di Varese.
1: Secondo me Varese si vede molto bene.
0: Sì. No,
1: Varese si vede.

0: bella.
1: Si respira bene perché comunque non sei vicino a Milano, c'è tanto verde,
0: bello,
1: sei
0: vicino
1: tanti
0: a
1: laghi.
0: Potrei andarmi a fare le vacanze estive a Varese, chi
1: tutte
0: lo sa?
1: Le vacanze addirittura, chi lo sa? Cioè ti devo
0: c'è qualcosa lì carino, tipo dei laghi, fare delle escursioni.
1: È pieno di laghi. Vedi? Siamo circondati da 7 laghi.
0: Vedi, 7 contati.
1: Tutti uno a uno.
0: Okay.
1: Uno
0: a
1: uno. E poi è chiamata la città giardino proprio perché è un polmone verde.
0: Che bello!
1: C'è tantissimo verde.
0: Che
1: quindi
0: bello.
1: Sì, devi venire, però non tutta l'estate, per favore, cioè non ti posso sopportare.
0: Ma
1: tre
0: tu
1: mesi.
0: Tanto lo sai, tutta l'estate lì non parti.
1: Quindi
0: io vado d'estate proprio per non trovarti, per non correre il rischio.
1: Ah, brava, brava, brava. Invece, noi sai che cosa facciamo? Ce ne andiamo in Colorado con Carmen Consoli e Irene Grandi. Questo

0: Frozen Children.
1: Children, sono quasi le 9 su Rai Radio, tutta italiana estate, e stavamo parlando di vacanze, di cibo, di curiosità, di tendenze, ma soprattutto di questo super maxi ticket che speriamo non arrivi, di 50 euro per entrare nella città di Venezia. E, ma cambiamo argomento e adesso voglio sottoporre a Giulia una serie di domande.
2: Quale?
1: Molto, diciamo, rilevanti. Molto intelligenti.
2: Sentiamo, dai, io sono, dai, sono le 8:53, sono pronta a tutto in questo momento.
1: Allora,
2: ho fatto colazione, per me è già quasi l'ora di pranzo,
1: ha fatto effetto.
2: Vai.
1: Tra un po' siamo pronti anche per un aperitivo salato.
2: Non vedo l'ora.
1: Non possiamo spoilerare niente.
2: Vai.
1: Qua succedono cose nel Meta Studio. Comunque, allora, sei pronta per il super quiz dell'anno?
2: Sì.
1: Hai le cuffie?
2: Sì.
1: Pronta?
2: Prontissima.
1: L'accendiamo? E allora?
2: Che vinco?
1: Niente,
2: allora.
1: La mia presenza, la mia compagnia.
2: Penso un po' spero di perdere.
1: Allora, prima domanda.
2: Sì.
1: Mettiamo anche una base.
2: Vai.
1: Carta igienica.
2: Mamma.
1: Sopra o sotto?
2: Ma
1: è presente il bello della carta igienica?
2: Ma secondo te? È una domanda da chiedere ad una ragazza in radio davanti a tutti che ci ascoltano?
1: Sì, sì, perché poi secondo me anche gli ascoltatori si medesimano, adesso stanno pensando come hanno lasciato in bagno la carta igienica, sopra o sotto?
2: Ma io non la uso.
1: Come? Ah, non la usi?
2: No, sono come i francesi.
1: Ma questo è un gossip, pazzesco. Io, allora, fammi vedere come è messa qua. Allora, no, io
2: non
1: sopra.
2: Non lo sai.
1: Io posizionata sopra, vedi, così.
2: Ma,
1: così,
2: ma
1: così,
2: perché
1: così.
2: Chi la mette? Tu?
1: Io, o... certo. Vabbè, quando sono negli hotel, no. Però se è girata al contrario...
2: Perché tu la inserisci proprio...
1: Sì, beh, nel supportino, perché tu dove ce l'hai?
2: No, io non l'ho mai
1: fatto. Ce l'hai in borsa, secondo me, perché tu in borsa hai di tutto. Cioè, in quella borsa c'è di tutto, Giulia.
2: Stamattina ho tirato fuori la piastra.
1: Stamattina, è vero? No, ragazzi, allora adesso, voi ditemi se è normale una persona, adesso stamattina, a un certo punto, siccome dobbiamo poi fare un video... Prende e fa no, io mi devo dare una sistemata, una pazza, tira fuori dalla borsa, che tra l'altro è sempre più grande, io non lo so, vabbè, una piastra, la piastra,
2: oddio,
1: tra l'altro non l'hai collegata, vero?
2: No, perché tu mi hai detto no, okay,
1: poi salta tutto, no, però, dai, insomma.
2: Però vedi, cioè, ogni giorno faccio sempre più un upgrade. Prima ero solo lucida labbra, poi la spazzola, poi la piastra.
1: Sì, poi proprio... il formaggio grattugiato, ne vogliamo parlare.
2: Tutto il formaggio grattugiato. Io ho tutto nella borsa, qualsiasi venienza. Io ho anche gli abiti da sera, tutto.
1: Ma tu che stai scherzando?
2: Cioè, io... Vabbè, quindi a parte la carta igienica c'è qualcos'altro.
1: Tu non la usi,
2: io non la uso.
1: Ok, va bene. Lo spazzolino. Tu lo usi, cioè lo bagni prima di metterci il dentifricio o lo lasci asciutto?
2: Ma no, ma che senso lo bagno?
1: Cioè, io di solito prendo lo spazzolino, lo passo sotto il rubinetto e poi ci metto il dentifricio.
2: No, non l'ho mai fatto.
1: Tu da asciutto.
2: Sì.
1: Allora, però, secondo alcuni, lo spazzolino asciutto permette al dentifricio di aderire meglio alle setole.
2: Ma certo.
1: Quindi fai
2: ma è
1: bene
2: ovvio.
1: Quindi fai bene tu. Poi...
2: La carta igienica non lo voglio sapere, cosa era meglio.
1: Vabbè, allora, non c'è scritto. Aspetta. Secondo il brevetto originale del 1891, ecco. La carta igienica sarebbe stata pensata per essere posizionata sopra. Quindi vedi che ho ragione io.
2: Capito.
1: L'ho brevettata io, capito?
2: Certo.
1: Sì.
2: Ma ne vai pure fiera.
1: Pensa che quando vado negli hotel ed è posizionata al contrario, io prendo e la giro.
2: Ma guarda, ma il bello è che cioè, non è una cosa di cui vantarsi.
1: Interessa solo a me come
2: vorrei.
1: Cosa. Vabbè, cioè. Poi lanceremo il sondaggio anche per
2: va
1: chi
2: bene.
1: Ci ascolta. Comunque. Indossare la maglietta. Parti dalla testa.
2: Non l'indosso.
1: Senza maglietta.
2: No,
1: non
2: lei,
1: ti piacciono.
2: Parti
1: dalla testa o metti le braccia per prime? Perché c'è chi infila subito la testa nel collo della maglietta.
2: E io
1: la
2: maglietta. Così, sì.
1: Ah, ok. Chi preferisce invece prima le braccia nelle maniche?
2: Tu?
1: Io no, anch'io la testa.
2: Bravo.
1: Anch'io la testa. Perciò ho dovuto pensare. Poi, questa è bellissima. Allora, intrecciare le mani.
2: Intrecciare.
1: E sai quando hai tipo le mani appoggiate sul tavolo, intrecciate? Così.
2: Sì, lo fanno.
1: Allora tu metti il pollice destro o il pollice sinistro sopra?
2: Beh, a parte che non lo faccio proprio questa cosa, quindi cioè...
1: Allora, però adesso hai il pollice.
2: Sì, comunque
1: continua a cambiare, cioè come faccio a capire?
2: Quello destra sopra.
1: è perché dice: quando intreccini le mani, una delle due posizioni ti sembrerà completamente naturale, mentre l'altra probabilmente ti farà sentire a disagio. Prova.
2: Ecco, quella devo avere destra sopra.
1: Adesso staranno provando tutti a
2: proviamo
1: casa.
2: Proviamo tutti, ma qua non lo fate mentre guidate. Ecco. Mentre guidate, ecco. No.
1: Fermatevi e fate questa cosa. Poi, ecco che eccoci qua. Allora, ecco. Il panino.
2: Sì.
1: Ti vai a prendere il toast, ok? Lo tagli in diagonale o lo tagli dritto?
2: No, io il panino lo mangio con le mani.
1: Ho capito, ma non lo tagli a metà?
2: Sì,
1: cioè, se è tanto grande, non lo tagli così? A metà?
2: No, lo mangio
1: intero. Lo mangi intero. Allora, molti sostengono che il taglio diagonale renda il panino più appetitoso e facile da mangiare. Effettivamente è vero, e quando io vedo il taglio in diagonale mi viene più fame, so strana.
2: Ma mangiate e basta.
1: Poi dai, ti faccio l'ultima.
2: Siete sofisticati.
1: Poi dai, ti faccio l'ultima. Allora, no, la penultima. Contare sulle dita, pollice o indice? Cioè devi contare.
2: Aspetta, qual era il pollice?
1: Devi contare
2: cos'è il pollice?
1: Sì, quello è il pollice.
2: Ah, okay.
1: Allora partiamo con il primo, questo dito qua, il pollice.
2: Okay.
1: Poi c'è l'indice.
2: Allora io conto. Ma no, ma chi è che conta con l'indice?
1: E che ne
2: col
1: so?
2: Pollice.
1: E che ne so, col pollice.
2: Se
1: okay.
2: Questo è il pollice, questo.
1: Dai, sei normale,
2: se
1: allora.
2: Se questo è il pollice.
1: Poi facciamo una lezione di anatomia per capire le dita della
2: okay.
1: mano. Poi la pizza, tu la pieghi quando hai il trancio di pizza oppure la mangi piatta?
2: No.
1: La pieghi?
2: No.
1: No, non la mangi, non ho capito.
2: No, si rovina piegata, ma che è, il fazzoletto?
1: Eh sì.
2: No, io la mangio proprio come intera.
1: Così,
2: cioè,
1: così, proprio.
2: Perché è un vestito da piegare, cioè, no, io non ho mai sentito questa cosa.
1: Con su un velo di Zola, magari.
2: C'è quella pizza a Napoli che si piega, no?
1: È vero, la pizza portafoglio.
2: La pizza portafoglio.
1: Che è buonissimo.
2: Buonissimo.
1: Vabbè,
2: quella sì.
1: Sì,
2: la piegherei.
1: Senti, dopo queste cose molto interessanti, io direi di dare la linea al meteo, che forse interessa di più. Che
2: sono le 9 in punto.
1: Esatto.
0: Questo è il tempo previsto sull'Italia per oggi, lunedì 22 giugno. Giornata ancora soleggiata e con temperature al di sopra della media del periodo. Nel pomeriggio aumenterà la nuvolosità lungo l'arco alpino e la dorsale appenninica, con isolati rovesci o temporali che potranno localmente raggiungere le zone pianeggianti del nord e le zone costiere di Toscana e Lazio. Locali piovaschi pomeridiani anche per le zone interne della Sicilia. Venti deboli, per lo più a regime di brezza lungo le coste, con i mari che rimarranno poco mossi. Temperature ancora elevate rispetto alla media del periodo, minime che si manterranno al di sopra dei 20 gradi su gran parte del territorio, toccando i 26 gradi in pianura padana. Stazionarie le massime rispetto ai giorni scorsi, vicine ai 40 gradi nelle zone interne di Toscana e Sardegna. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
1: A mattina tutta italiana estate, sono le 9:01.

0: Italia Starter Pack. Quanto mi piace questa canzone di J-Ax, mi mette di buon umore.
1: Pensa un po'.
0: Capito. Comunque, a proposito, stavamo parlando di, insomma, ticket fuori di testa, 50 euro di qui, 50 euro di là, ma arrivano anche delle belle notizie perché per quanto riguarda Torino, il museo egizio quest'estate di sabato sera sarà completamente gratuito, quindi per tutte le persone che vorranno visitarlo, dal 4 luglio all'8 agosto 2026 il museo egizio di Torino apre gratuitamente ogni sabato sera dalle 18:30 alle 22:30 e quindi sarà possibile appunto visitarlo. Io sono andata da piccolina con la scuola.
1: È una bellissima iniziativa. Io ero andata a Torino qualche mese fa per lavoro e volevo andarlo a vedere perché è il più grande d'Europa.
0: Sì, è bellissimo, no, è molto molto bello.
1: Purtroppo non ce l'ho fatta.
0: E ci puoi andare quest'estate, l'ingresso è gratuito, ovviamente bisogna prenotare perché giustamente immagino che sia abbastanza affollato di sabato sera.
1: Beh sì, comunque con quello che pagavo di treno per arrivarci l'estate, guarda,
0: ma poi
1: non
0: che
1: mi spaventava.
0: Ma poi che viaggio da Roma, quanto facevi io?
1: Eh no, era diretto, tipo 6 ore, ho fatto
0: 6 ore,
1: sì.
0: Mamma mia.
1: Sì, però era bella Torino, mi è piaciuta.
0: No, è molto,
1: mi
0: è molto bella.
1: Mi sono divertita.
0: Che hai fatto a Torino?
1: Sarà su un set.
0: Ah, hai fatto un film. Tirate il microfono sul naso.
1: E poi la cosa più bella che mi ricordo è stata che quando ho finito di girare, tutti mi dicevano appunto la troupe, le cose, vatti a fare il giro per Torino, vai qua, vai al museo etrusco, vai le cose. Io ho detto sì, sono andata in albergo, mi sono fatto una doccia bollente, ho chiamato room service, ciao.
0: E ti sei messa proprio lì a dormire.
1: Sì, ho visto una serie Netflix.
0: Ecco, quindi altro che museo.

0: egizio.
1: Sì, perché io sono pazza delle serie.
0: Sei pigra, ma tu sei pigra poi.
1: Che poi ragazzi, il 16 luglio esce l'Odissea di Christopher Nolan. Io ho già prenotato. Io ho già prenotato perché veramente è uno dei film.
0: Posso venire con te?
1: Ovviamente no, ovviamente no.
0: Pensavo un ovviamente sì per una volta.
1: Però a parte gli scherzi è uno dei film più attesi e io non vedo assolutamente l'ora di vederlo.
0: Ecco, allora verrò con te così ti disturbo durante tutto il film.
1: Ma devi venire per forza?
0: Sì, nello stesso giorno, stessa fila,
1: mentre,
0: stesso posto.
1: Se vogliamo parlare di film, tra le novità disponibili sulle piattaforme da oggi, parlando appunto di Rai Play, c'è Elizabeth Harvest, che è un thriller molto molto bello e parla di Elizabeth che giunge nella sua splendida tenuta col suo nuovo marito Harry, che è un geniale scienziato che la sorprende con cene eleganti, un tour della proprietà e la freddezza dei domestici però la insospettiscono un po', ed Elizabeth inizia a sospettare che qualcosa non vada, scopre una stanza chiusa a chiave e durante un viaggio di lavoro Harry decide di aprirla. Quindi questo io lo voglio rivedere perché è un thriller, mi piace molto, è sempre su Rai Play, cioè Ti presenti i tuoi, che è un cult, I peccati di mio marito, e quindi io vi consiglio di vederli su Rai Play perché comunque a me piace molto Rai Play come piattaforma,
0: sì, ha tanta perché, una bella offerta
1: perché è una bellissima offerta, e quindi tra l'altro non già paghiamo il canone, quindi è abbastanza gratuito perché sennò tutti gli altri abbonamenti costano. Esatto. Ma a parte i film che trovate su Rai Play, vi ricordiamo che su Rai Play Sound ci sono tantissimi ma tantissimi podcast bellissimi, fichissimi, che potete sentire e vi possono tenere compagnia durante la giornata, perché il film purtroppo qual è il problema? Che devi avere il momento libero, devi stare la sera, devi guardarlo eccetera, mentre i podcast la cosa bella è che state in macchina e ve li sentite, andate a fare sport, ve li ascoltate, andate, che ne so, a farvi un giro in bicicletta mentre state cucinando, quindi ci tengono compagnia ed è un momento solo nostro.
0: È vero, e poi la mattina se non sapete che fare, volete un po' di pazzia e buon umore, ci siamo noi.
1: Ecco, se poi proprio
0: poi arriva Giulia,
1: niente
0: più
1: da
0: serio.
1: Fare dalle 7 alle 10 e volete proprio iniziare la mattinata e esaurirvi, però è bello anche farlo insieme, perché parliamoci chiaro, ma chi è che di mattina, insomma, così, invece stiamo insieme, ci passiamo la mattinata queste 3 ore, ci mettiamo di buon umore, parliamo di tutto, parliamo dei draghi di Komodo, di qualsiasi cosa.
0: Ma assolutamente, cioè, noi siamo le disturbatrici autorizzate della mattina. Comunque, a proposito di siccome vedevo che la prossima canzone è di Achille Lauro, i maturandi di Roma cantano Incoscienti giovani la notte prima degli esami, quindi non solo hanno cantato anche Notte prima degli esami, come dicono da consuetudine, di Antonello Venditti, ma hanno cantato anche Incoscienti giovani e hanno insomma poi infiammato il web con un sacco di video che sono diventati super virali.
1: Beh, pensa che io stasera lo vedrò Achille Lauro, forse lo intervisterò
0: hai capito che diva, mi porti con te?
1: Io ci vado apposta questa sera, non aspetto altro,
0: lo so che
1: non
0: farai,
1: non aspetto altro perché ci sono i Team Summer Hits a Piazza del Popolo e niente, quindi ovviamente poi andranno in Rai,
0: certo,
1: li vedremo a luglio in Rai,
0: e tu stare lì a fare le interviste a tutti i cantanti insomma che si esibiranno.
1: Sì, ma io se c'è Achille Lauro posso anche mandarvi a tutti i cantanti, mi tengo solo Achille Lauro,
0: solo lui.
1: Lo dico in diretta e non me ne vergogno. Achille Lauro, ti aspetto.
0: Beh, allora Achille che ci ascolta sempre, mi raccomando non deluderci, intanto ci ascoltiamo Rolls Royce.

0: c'era già amore. E non dovrei, non dovresti, di Francesco Renga. Cosa non dovresti fare alle 9:15 su Rai Radio tutta italiana?
1: Mangiarmi un cornetto con
0: Gorgonzola.
1: Perché gliel'ho portato.
0: Me l'ha
1: qui
0: portato,
1: in
0: ragazzi. Mi raccomando, restate super connessi, collegati. Perché tra un po' su Rai Radio tutta italiana e sui nostri profili social vedrete qualcosa che non avete mai visto.
1: Ci sarà,
0: prima.
1: Ci sarà
0: il
1: questo
0: croissant al Gorgonzola.
1: Ci sarà questo momento
0: arrivato.
1: Altissimo, siccome sono settimane ormai che...
0: Beh, non ti vergognare a dirlo, perché mi dici no, perché dobbiamo coprire lo zucchero che è dolce, ma noi lo dobbiamo fare apposta, questa è una sfida. Il cornetto è dolce col gorgonzola salato, se era salato non aveva
1: senso. Creando questo contrasto. Beh,
0: sì.
1: Ma sai che ci potrebbe pure stare?
0: Sì. Poi lo zucchero allora... ci sta, perché c'è tutto un...
1: Guarda, noi adesso facciamo questa cosa e domani ci facciamo dire dal super ospite che ci sarà e che annunceremo tra poco se effettivamente può essere un abbinamento azzeccato.
0: Voglio dire,
1: se ce lo dice lui potremmo pure brevettare una nuova ricetta.
0: Se lo dice lui, guarda, anche perché l'ospite che avremo domani non possiamo spoilerare troppo, però è un grandissimo della cucina, come si dice, circolare.
1: Cioè, praticamente hai già spoilerato l'ospite, perché è proprio il patron.
0: Ma non è che ci trattiamo così, noi mandiamo bene, ci abbiamo gli chef, le cose.
1: Stellato, 5 stelle Michelin.
0: Ho capito, ma...
1: Miccio, bau, bau.
0: Noi facciamo finta di essere umili, di così, però oggettivamente dobbiamo trattarci in un modo...
1: Bene. Infatti ci facciamo il cornetto dolce col gorgonzola.
0: Ma perché noi siamo super cool, siamo noi a lanciare le mode. Non essere banale con quei cornetti al cioccolato. Ma chi l'ha detto?
1: Non ho capito proprio.
0: Scommetti
1: nulla.
0: Che da quando assaggerando il nostro croissant al gorgonzola.
1: Ti immagini anche all'estero che magari lanciamo una tendenza? Perché poi tra l'altro ricordiamo che qui ci ascoltano non solamente in Italia, ma ci ascoltano anche all'estero grazie all'applicazione di RaiPlay Sound.
0: Esatto.
1: E quindi ci ascoltano anche oltreoceano, per cui potrebbero anche...
0: No, ma poi tra l'altro vi volevo pure dire una cosa.
1: Potremmo inventare una nuova colazione.
0: Che voi dovete sapere che gorgonzola, il formaggio appunto, il luogo più consumato al mondo.
1: Qual è?
0: Il gorgonzola, qual è secondo te?
1: È la casa di Giulia Ragazzini.
0: A parte quello, ovvio. Parte casa mia.
1: Il meta studio di Via Asiago.
0: A parte quello, qua tutto casa, cosa, ok. La Francia.
1: Davvero?
0: La Francia è il posto al mondo dove viene più mangiato e distribuito il gorgonzola.
1: Come lo sai? Sei andato in Francia e hai chiesto ai francesi?
0: No, ma io so tutto il gorgonzola, ma stai scherzando? Cioè, proprio potrei scrivere proprio la Bibbia del gorgonzola.
1: Giulia è ferratissima ormai, ormai io lo so, ho sentito anche il sindaco di Gorgonzola e mi ha detto che ti vorrà dare le chiavi della città dopo elogio, questa dichiarazione d'amore.
0: Ma ne abbiamo già parlato, ma ve lo dirà anche lei a breve, non voglio spoilerare, ma lascio la parola a lei perché siamo modesti.
1: Noi non spoileriamo, ma spoileriamo.
0: Comunque,
1: siamo pessime.
0: Io mi immagino già un croissant col gorgonzola e potrei anche intingerlo nel latte macchiato nel cappuccino.
1: Ma guarda, io direi che ci ascoltiamo una canzone e ce l'andiamo a preparare, dai.

0: qui è successo di tutto, ragazzi, nel Meta Studio, ragazzi, non potete capire, cioè qui c'è il cornetto, il gorgonzola, gorgonzola spalmato tutto sul cornetto. Vabbè, però posso dirti che l'abbinata non era per nulla male.
1: Ah, ma era buono,
0: Buonissimo. Ma che sta fa qua? Madonna, no, vabbè. Il disastro. Ma beh, che devi fare la foto col cornetto adesso la devi fare?
1: Beh, era social.
0: E certo, perché lei è
1: comunque
0: super
1: buona
0: social. Ma ti posso dire, ti devo dire che non è niente male sto abbinamento, proprio
1: guarda
0: buono.
1: Guarda che gorgonzola proprio. Mi è venuta in mente un'altra ricetta.
0: Un'altra
1: ragazzi,
0: ricettina qua.
1: Io adesso sto facendo gorgonzola col croissant semplice, però ho pensato, e se ci aggiungessimo pure un po' di miele, cornetto al miele col gorgonzola?
0: Potrebbe secondo me essere buono, e anche una spolveratina di pepe sopra. Adesso ci
1: caccio. Va bene, ma lo vuoi annunciare l'ospite di domani?
0: E direi proprio
1: di dai, perché
0: sì.
1: Sono le 9:30, è proprio l'orario clou. Siamo su Radio Tutta Italiana Estate, seguiteci su Rai Play Sound tramite DAB, tramite social. Mi raccomando, c'è il profilo della Radio Tutta Italiana Social.
0: Bravissima.
1: Super attivo con noi, ma soprattutto chi verrà domani?
0: Domani avremo ospite lo chef pluristellato, nonché ideatore della cucina circolare, cucina garibaldina, la sua è una filosofia antispreco.
1: Buono.
0: Ha fatto tantissimi programmi televisivi, scritto più di 12 libri, insomma è un grandissimo maestro, e avremo qui con noi lo chef Igles Corelli.
1: Wow.
0: Sarà proprio qui con noi, faremo una bella intervista, ma non solo. Ci dirà ovviamente qualche piatto estivo da poter insomma preparare a casa, ovviamente secondo sempre la filosofia antispreco, quindi non si butta via niente, ragazzi, tutto quello
1: e chi
0: che
1: lo
0: avete
1: fa?
0: E chi lo fa, noi ce lo mangiamo, però
1: io mangio comunque, tanto a me non finisce nulla, io altro che cucina circolare.
0: È circolare nel senso che non finisce mai nulla.
1: Io proprio.
0: E quindi sì, quindi mi raccomando, se avevate qualcosa in frigo che volevate buttar via, non fatelo, perché domani ci sarà qui Igles e ci darà tante insomma idee per quest'estate, e non solo ovviamente, quindi per non buttare via niente.
1: E speriamo siano meglio delle nostre.
0: E speriamo, guarda. Posso metterci la mano sul fuoco che saranno migliori delle nostre,
1: l'ho
0: sicuramente.
1: Ma questo cornetto?
0: Lei letteralmente devastato sto cornetto, poverino.
1: Purtroppo.
0: Però ti posso dire che l'abbinata all'inizio era un po' scettica sulla cosa, ti posso dire che però era buono. Comunque io stavo cercando di stavo cercando, a proposito di abbinamenti strani, degli abbinamenti assurdi di cibo, ma che funzionano, che
1: tipo?
0: Poi vorrei chiedere ad Igles se effettivamente possono essere un buon abbinamento. Allora vediamo.
1: Senti, io non ho 5 stelle Michelin, queste cose.
0: No, ma noi siamo persone,
1: ma c'è uno
0: semplici.
1: Stomaco proprio che veramente chiedi a me e
0: che
1: stai tranquilla.
0: Spostati proprio. Ma allora, questo non l'avevo mai sentito. C'è un abbinamento con la cioccolata e il caviale.
1: Tu non l'hai mai sentito? Ma io sai quante volte l'ho provato, io tutte le sere.
0: Col
1: ma
0: cioccolato
1: dove
0: bianco.
1: Vivi? Bianco, nero, perché anche il caviale.
0: Quindi caviale e cioccolata, ma è buono? Tu l'hai provato?
1: Sì.
0: Non l'hai provato, sei bugiarda.
1: Ma pure quella è circolare.
0: Pure quella.
1: Sì.
0: Tutto torna.
1: Tutto circola.
0: Alla fine tutto torna.
1: Tutto torna. Ma io quando vado in Russia con il mio private jet, così arrivo a Mosca, e dico un po' di caviale col cioccolato, me lo porto e poi ritorno.
0: Come merendina.
1: Sì.
0: E io che mi facevo pane e prosciutto come i comuni mortali.
1: Vabbè.
0: Così, è così, no, niente, devo prendere esempio.
1: Chiamati scema, comunque è buono sempre.
0: Buono. Ah, pizza bianca con la mortadella.
1: Le ostriche, io non ho mai capito comunque queste cose, ma perché le cose più così sono quelle più prelibate? E poi tutti spendono così tanto perché è una moda, ma poi io sono sicuro che pure chi va e spende 1.000 euro al ristorante di caviale, ostriche, ma vuoi mettere che poi torna a casa e ti mangi a mezzanotte e mezzo il panino col prosciutto?
0: Ah, guarda, tutta la vita.
1: E poi tra l'altro io non mangio il prosciutto perché io
0: non so. Mangi quello vegano tu?
1: No, io non mangio
0: no,
1: proprio.
0: Non ti piace proprio.
1: Io me lo faccio con il gorgonzola che mi frega.
0: Ma infatti, porca miseria, comunque. Poi è bello cremoso questo,
1: Buono.
0: Scelto bene.
1: Buono.
0: Ma io dico,
1: direi
0: ma dove
1: buono la... come il pane, ma mi verrebbe da dire buono come il croissant.
0: Vabbè, ce ne andiamo dopo questa,
1: Fatto la battuta, fate finta di ridere, dai.
0: Io sto ridendo.
1: Ok, bene.
0: Tu mi fai ridere, veramente. Comunque, altri abbinamenti strani, allora. Comunque c'ho il sapore del gorgonzola.
1: No, guarda, la tua faccia mi ha dato il morso. Comunque sei stata coraggiosa, dai.
0: Sono coraggiosissima. Allora, poi abbiamo l'ananas col formaggio, che arriva dalla Francia come abbinamento.
1: Ah, io pure quello sempre.
0: Oh, sempre? Ma tu sei la...
1: Quando sono in yacht a Saint-Tropez, per lunch me lo porta il mio...
0: Per lunch, certo. Sentila.
1: Certo.
0: Ok, vabbè.
1: Cuoco.
0: Niente, io sto scoprendo tutto adesso.
1: Ah, vabbè, poi?
0: Allora, poi la banana col basilico.
1: Sempre.
0: Ma pure? Ma che è? Oh, ma che l'hai scritto tu sto articolo? Fammi capire qua com'è sta storia. Allora, tu che sei la regina indiscussa dei formaggi,
1: sì,
0: dimmi che non hai mai provato le fragole col parmigiano.
1: Tu, sai che... Non
0: ti
1: l'ho
0: manca?
1: Mai provate.
0: Ti manca?
1: Oh my god,
0: oh
1: mi
0: my
1: sento
0: god.
1: Sconfitta.
0: Adesso vai a prendere il
1: ma
0: al
1: come
0: supermercato
1: le
0: fragole.
1: Faccio il panino dentro la croissant. Possiamo fare croissant, parmigiano e fragole. Perché? Perché no?
0: Allora,
1: benissimo.
0: Abbiamo perso 20.000 ascoltatori tutti così adesso, in un attimo che hanno chiuso. Basta, io non li ascolto più queste due matte.
1: C'è?
0: Ah, questa l'avevo già sentita, non l'ho mai provata. L'anguria con la feta.
1: Vabbè, che banalità. Comunque, vai in spiaggia, anguria con la feta.
0: Te la fanno. Ma ascolta, tu hai mai mangiato il gelato con le patatine fritte?
1: Sì, vabbè, io sempre.
0: Sempre?
1: Ma io sempre.
0: In che senso?
1: Io me lo... Sempre.
0: Ti piace?
1: Io da quando
0: è
1: sono
0: buono.
1: Piccola adoro fare queste porcherie. Sì, lo faccio sempre.
0: Questo è proprio
1: a volte andavo
0: una
1: proprio nei fast food, mi ordinavo proprio, ma anche questo fast food che non posso nominare e tutto, quando vado negli autogrill, eccetera, mi prendo questo gelato che è tipo con la gianduia.
0: E ti mangi
1: e
0: le
1: poi
0: patatine.
1: Prendo anche le patatine salate. Le intingo nel fior di latte con la gianduia, lo faccio io proprio. Io sono un amante, io forse dovrei diventare uno chef.
0: Ma allora domani chiediamo ad Igles se ti prende nella sua brigata.
1: Sì,
0: così
1: poverino.
0: Parti, te ne vai,
1: come
0: basta.
1: Come distruggere una carriera.
0: Ti fai perdere pure la
1: Aldo
0: stella,
1: 5
0: capito?
1: Stelle Michelin, 5 stalle.
0: No, bravo, esatto. Questa era bella, mi è piaciuta.
1: Non so quanto sono simpatica.
0: Maddo, veramente.
1: Cioè,
0: vabbè,
1: adoro.
0: Senti, ti dico l'ultimo.
1: Mi sono pure baciata da sola.
0: Ti baci da sola. Ma tu, voi capite, c'è cioè, il mio disagio, come posso io andare avanti? Come andiamo avanti noi? Vabbè, ti dico l'ultimo abbinamento. Abbiamo i donuts col bacon.
1: Quello purtroppo mi manca perché non mangio il bacon.
0: Non mangi il bacon, perché altrimenti una schifosata così tu
1: oh,
0: avresti,
1: subito proprio. Comunque provatelo, magari ci sta.
0: Oh, magari sì. Vabbè, fateci sapere anche voi i vostri abbinamenti più assurdi e noi intanto ci ascoltiamo il Sal con Per Sempre Sì.

0: Cattive abitudini, salmo e cola pesce, punto.
1: L'hanno proprio dedicata, proprio servita su un piatto d'argento.
0: È proprio dedicata a te questa.
1: No, a te, che
0: a me. No, a te. Comunque, no, perché voi, cioè, peccato che non potete vedere che cosa succede in questo studio, perché
1: che succede?
0: Giulia, a parte che si è scofanata una forma di Zola da sola,
1: ho capito, cioè, qua bisogna mangiare,
0: non me ne ha lasciato manco un cucchiaino, no. Neanche, perché se l'è mangiato sul cornetto e poi il resto l'ha finito, poi era lì a un certo punto che ballava lei il cucchiaino, il Zola cantava per sempre, sì, ha fatto il balletto, ha fatto,
1: ma
0: di
1: io
0: di più.
1: Quando c'è il gorgonzola proprio mi emoziono.
0: Non capisce più niente, basta. Quali sono le vostre cattive abitudini? Perché noi qui ne abbiamo tantissime. Comunque, stavo leggendo un pochettino anche, insomma, gli abbinamenti strani che arrivano anche dai nostri ascoltatori. Abbiamo Thomas da Varese che ci scrive: ciao ragazze, finocchi crudi con quella crema famosissima spalmabile al cioccolato. Va che brava, che non
1: vabbè,
0: ho detto il nome.
1: Ma io pure questa la conoscevo.
0: Come pure questa la conoscevo?
1: Sì, ma pure questa la mangio.
0: Giulia, ma tu sei la regina degli abbinamenti strani.
1: Però io, per esempio, un'altra cosa che mi mangio spesso, però vabbè, questa è molto normale, è la pizza con quella cosa, quel cioccolato alla nocciola.
0: Ok, che tu sei brava adesso.
1: È famosa al mondo.
0: Esatto.
1: Quella
0: è buona, quella è molto buona.
1: Vabbè,
0: ma ho capito, ma quello lo fanno tutti, dai. Però i finocchi crudi con la roba lì, insomma, sono, no, devo sicuramente.
1: Io quello lo faccio quando sto a dieta.
0: Sì, ho capito, ma che dieta è? Cioè, perdonami, ho capito il finocchio, però l'altra parte, insomma, non è molto dietetica.
1: Ho capito, intanto però ci sono i finocchi, quindi la vedo un po' come una cosa, capito, no? Che sto super a dieta.
0: Beh, comunque, dici?
1: Ma ovvio,
0: che tu dici,
1: raga.
0: C'è la parte healthy che ti fa ingrassare.
1: Ma ovvio.
0: Comunque altri abbinamenti culinari.
1: Perché
0: mi è cascato l'occhio su un articolo che parla del gelato al gorgonzola, sembra farlo apposta.
1: Oh,
0: io non
1: buono.
0: Lo sto facendo apposta, giuro. Vabbè, e poi invece anche il gelato con i cetriolini sott'aceto, ecco, anche no. Pane con le olive e cioccolato bianco, non mi sembra molto buono.
1: Buono?
0: Come buono?
1: Ma...
0: cioè, olive e cioccolato bianco,
1: sì, buono,
0: l'abbinamento.
1: Buono.
0: Ma che è sta cosa?
1: Ma tu le cose le devi provare.
0: Hai ragione.
1: La vita va provata.
0: La vita è una.
1: È una.
0: Momento citazione. La vita è una. Mangiati il panino con le olive e il cioccolato bianco. E poi passa da caseificio ragazzini.
1: Caseificio ragazzini. Bello.
0: Guarda che abbiamo coniato un nome.
1: Sì.
0: Che c'è? Sei rimasta basita, scioccata.
1: No, che ci riflettevo sopra, ho detto.
0: Caseifici ragazzini.
1: Ma
0: io mi sto ancora aspettando che mi dai la data di apertura di questo caseificio.
1: Tu sarai l'ospite d'onore.
0: Io voglio essere lì come madrina dell'evento, facciamo DJ set. Guarda.
1: Ti farò provare tutte le pietanze più
0: tipi
1: buone
0: di formaggi.
1: Questa è la mia cavia.
0: Per tutte le
1: mie nuove ricette.
0: Allora,
1: tu sarai proprio la mia cavia, prima.
0: Insomma, detto così mi fa un po' paura, soprattutto detto da te nei miei confronti, perché secondo me tu mi vuoi far fuori.
1: Perché dovrei?
0: Ma per quale motivo? Vabbè, comunque ragazzi, sono le 9:46, ultimo quarto d'ora insieme di questa mattina tutta italiana, ma anche un po' folle, devo dire, perché stamattina ci siamo svegliate particolarmente, insomma.
1: Ma la vuoi sapere una storia assurda?
0: Che storia, dimmi. Che
1: direttamente dal Texas?
0: Vai, pensavo dal Kansas.
1: Allora, qui ci sono delle vendette a colpi di colla, perché una donna del Texas è finita nei guai con la legge dopo un gesto a dir poco clamoroso.
0: Okay.
1: Potrebbe essere Rossella. Secondo gli inquirenti, Tania, 42 anni, parrucchiere, mamma di due bambini, avrebbe scoperto il tradimento del marito leggendo alcuni messaggi sospetti sul suo telefono. E la sua punizione sai qual è stata?
0: Qual è stata?
1: Mentre lui dormiva, gli avrebbe incollato le natiche con una potentissima colla.
0: No!
1: L'uomo, 38 anni, la signorina se l'è pure preso più giovane, si è svegliata.

0: Tra il dolore atrocide è stato portato d'urgenza in ospedale, dove il personale medico ha faticato non poco a rimediare il disastro.
1: No, non ci credo.
0: La donna è stata arrestata con l'accusa di aggressione. Agli agenti avrebbe detto soltanto che il marito se l'era assolutamente meritato. Ma il caso ha letteralmente fatto il giro del web. C'è chi parla di giustizia estrema e chi invece condanna senza mezzi termini un gesto così pericoloso. Tu come la pensi?
1: E dipende dalla gravità. Cosa ha fatto il marito? Cioè, non ho capito cosa ha combinato.
0: Ma cosa? Ma a prescindere pure cosa ha fatto.
1: No,
0: ma
1: non si fa, scherziamo.
0: No, però dico,
1: ovviamente.
0: Tu cosa avresti fatto se ti fossi svegliata la mattina incollata con le natiche?
1: Avrei chiamato aiuto, non lo so, qualcosa sarebbe successo.
0: Ragazzi, mi raccomando, state attenti ai cellulari, ai codici.
1: Ma poi scusa, io mi comporto bene, quindi non posso trovare nessuno che mi faccia una cosa del genere.
0: No, ma la cosa assurda, nel 2026 non è tradire, è perché ancora vi fate scoprire messaggi. Mettete le chat quelle 24 ore che si elimina tutto, come faccio io.
1: Ah, tu, ma tu poi tra l'altro mi devi spiegare una cosa, perché io non vedo la tua foto di WhatsApp?
0: No, io tutto top secret.
1: Ma
0: no,
1: tu
0: no,
1: sei
0: no. Io ho tutto nascosto.
1: Sei un agente segreto.
0: La foto di WhatsApp io non ce l'ho. Ho le chat 24 ore e soprattutto nessuno può vedere se sono online, se quando entro, quella cosa che tu entri. Oh, io si sta delle scene assurde.
1: Qual è il tuo
0: Ma perché
1: segreto?
0: Tu hai quella cosa tipo di WhatsApp che vedi l'ultimo accesso, secondo me
1: no.
0: È gravissima violazione della privacy, che andrebbe proprio vietata dalla legge italiana.
1: Non ho niente.
0: Perché ci sta gente, magari non lo so, tu non rispondi
1: perché
0: per 5 minuti che sei in bagno,
1: esatto.
0: È un mal di testa, un mancamento. Ah, ma non mi hai risposto perché il tuo ultimo accesso era 3 minuti fa,
1: perché
0: è passato 5
1: eri online
0: minuti,
1: e non mi hai risposto.
0: Ecco, vedi, tu sei una di quelle.
1: No, io
0: più
1: no.
0: Per la gente come te che mi nascondo.
1: Lo so.
0: È
1: che...
0: per la gente come te.
1: Ma io che ho fatto? Non ho fatto nulla.
0: Che tornerò ad un telefono proprio altro che gli smartphone.
1: Ma sai che c'è la tendenza di tornare
0: ma
1: allo smartphone?
0: Credo,
1: quello,
0: ma
1: cioè,
0: ti credo.
1: Al telefonino.
0: Ma ce l'ho pure io. L'ho detto. Io il mio telefono, non faccio nomi, insomma, comunque il telefono più top, cioè,
1: ho il telefono più top. Cioè, bellissimo. Cheat Giulia. Vai.
0: Però io lo tengo per me stessa, perché io mi faccio le foto, mi ci guardo allo specchio, mi ci pettino come uno specchio,
1: sì,
0: quando così mi
1: ogni
0: serve,
1: tanto
0: mi
1: ti
0: ci
1: casca.
0: Faccio i video, mi osservo, sono felice, mi fotografo quello che voglio, ma io tornerò ad un telefono che non ha nulla, perché non, proprio non mi cercate. E poi
1: non
0: c'ho
1: mi
0: un,
1: cercate,
0: e poi
1: non
0: c'ho
1: mi
0: un'altra,
1: voglio.
0: Io ho un'altra cosa e poi chiudiamo il discorso che io odio, quando tu mandi un messaggio su WhatsApp, a parte con le mie amiche, però per esempio mio padre tanto non mi sta ascoltando, quando gli chiedo qualcosa, quando gli chiedo qualcosa, gli mando un messaggio. Se io ti mando un messaggio proprio perché non voglio chiamarti, perché sennò non ti chiamo,
1: e ti chiama,
0: ti chiedo tipo papà potresti farmi questo e tutto, lui invece di rispondere ti chiama, e a me mi pesa così tanto. E poi, allora, poi io ho anche tipo i voice note, i messaggi vocali, io ho proprio difficoltà a ascoltarli.
1: Lo so,
0: poi
1: me ne sono accorta.
0: Io li metto poi per due, perché per uno non ci penso proprio.
1: Allora io uno e mezzo, non due.
0: No, io due.
1: No, due non riesco ad ascoltarlo.
0: E poi anche il due metto tipo un pezzo iniziale, il due veloce alla fine, e cerco di dare una sorta di interpretazione. Faccio sì.
1: Ah, un'interpretazione. Quindi in realtà non capisci niente del messaggio vocale, poi dai delle risposte a caso.
0: No, ma io ho proprio una fobia. Quando io vedo tipo i messaggi vocali faccio oddio. Cioè, perché se scrivi almeno
1: io
0: leggo,
1: mando,
0: o mi chiami direttamente.
1: Adesso ho capito perché non mi risponde da 3 settimane, perché io mando solo messaggi vocali.
0: Io, ma comunque siete proprio, posso dirvi, siete maleducati a mandare messaggi vocali. Ma come vi permettete? Ma se uno poi ha da fare, sta con gente, ma perché devo sentire il messaggio
1: hai
0: vocale?
1: Hai ragione. Vabbè, allora facciamo così, non ci ascoltiamo messaggi vocali, ma ci ascoltiamo una canzone.
0: Chiamatemi direttamente,
1: dai,
0: era tutta una scena.

0: Non è mica te, Eddie Brock, e noi siamo in chiusura di queste 3 ore, è già arrivato Julian in studio, quindi noi ci salutiamo.
1: Peccato.
0: Ma non è che bugiarda, guarda, tu vai a mangiarti il gorgonzola, intanto
1: Julian ci sta alzando. Ah,
0: ci sta dicendo andatevene via, che siete delle disturbatrici.
2: Ma no, posso dire una cosa? Buongiorno.
1: Buongiorno Julian.
2: Ma il gorgonzola o ma... la gorgonzola o lo gorgonzola, cioè,
0: il...
2: ma io dico, con sto caldo
1: io avrei voluto immortalare per sempre la faccia di Julian quando è entrato in studio e già aveva caldissimo
2: di mortadella,
1: e ci ha visto ballare col gorgonzola, cioè,
0: ma infatti
1: fatto...
0: noi domani arriveremo ancora più apprezzate, cioè dal gorgonzola portiamo la mortadella, la pizza bianca, domani cioè facciamo un aperitivo rinforzato.
1: Julian, qual è la colazione più salata che ti potrebbe far vomitare così di prima mattina, proprio la peggiore, se proprio ti devono far del male, quale, così te la portiamo?
2: Le acciughe.
1: Ti portiamo il croissant con le acciughe.
0: Vai.
1: Ok. Nuova sfida accettata.
0: Va bene, allora Giulia, andiamo a fare la spesa e noi ci salutiamo, ci sentiamo sempre domani dalle 7 alle 10.
1: Ciao.
0: Ciao ragazzi.

Buongiorno, 10 e 3 minuti, buongiorno da Giulia Borghesan, siete su Rai Radio Tutta Italiana, inizia estate tutta italiana. Due ore insieme, la musica della prima ora a partire da adesso però, dopo la prima canzone attuale partiamo con la musica degli anni 80 per quanto riguarda questa puntata di lunedì, come ogni lunedì l'estate del decennio anni 80. 1980, giusto appunto, estate dolorosa perché strage di Bologna 2 agosto e poi prima la strage di Ustica del 27 di giugno, ma guardando, come dire, il bicchiere mezzo pieno, quella lì è l'estate dell'arrivo del Walkman, certo. Lanciato a livello globale nel corso del 1980, diciamo che è stata un po' la rivoluzione del 1980. Quindi sotto l'ombrellone, in riva al mare, le iconiche cuffie in gomma piuma arancione, le audiocassette nastro hanno sostituito le ingombranti radio transistor. Insomma, il Walkman diventa il simbolo della colonna sonora personale di un'intera generazione. Si passeggiava lì sotto il bagnasciuga, no? Si metteva il Walkman, addirittura c'era anche un porta Walkman che era tipo una borsettina, una sacchettina, qualcuno invece se lo appendeva al costume e poi c'era il rito delle cassette, batterie alcaline che erano una spesa fissa perché comunque il Walkman consumava molto e consumava appunto le batterie che le pile stilo AA che dovevano alimentare il motorino all'interno, eccetera, finivano subito. Poi c'era la scaletta perfetta, no? Le audiocassette duravano solitamente 60 o 90 minuti e spesso tutti noi passavamo tantissimo tempo a registrare i nostri brani preferiti dalla radio o da altri vinili, per intendersi, per avere la compilation estiva ideale. Poi mannaggia, nel momento in cui stavi finendo di registrare la canzone, pum, ti entrava in voce lo speaker, salutiamo tutti i miei colleghi degli anni 80, e lì dovevi aspettare un'altra volta, andare in un'altra stazione, ribeccare, avere la fortuna di ribeccare la canzone per poi registrarla. La custodia, come dicevo prima, per proteggerlo, insomma, il Walkman dalla sabbia, se eravate al mare, dalla salsedine, eccetera, i più previdenti utilizzavano custodie in plastica trasparente o le classiche sacche da spiaggia, ma io avevo anche la custodia, quella lì appunto da Walkman, eccetera. Vabbè, detto questo, tante canzoni, estate 1980, ho scelto due signore. Da una parte Alice con Il vento caldo dell'estate e dall'altra, seconda classificata al Festival Bar estate 1980, Donatella Rettore con Cobra.

La bellezza di questa canzone, il vento caldo dell'estate, Alice, tra l'altro grande protagonista anche al Festival Bar di quell'estate, canzone che in qualche modo aveva messo d'accordo tutti e tutti la cantavano, ma soprattutto tutti noi ce l'ascoltavamo lì, nel nostro nuovo, scintillante, meraviglioso, fantastico Walkman. Quanto io ce l'ho ancora a casa, non so se voi ce l'avete ancora, io ce l'ho ancora a casa, nella sua custodia, bello, però insomma, vabbè, comunque, o sia quello lì che il lettore CD è un'altra figata, vabbè, poi magari la prossima volta ne parliamo. Allora, dall'estate 1980 andiamo all'estate 1981. Anche qui, io lo dico sempre, cioè la vita è fatta di cose belle, purtroppo di cose brutte, bisogna essere realisti. Nell'81, quell'estate lì, noi della nostra generazione abbiamo vissuto la prima vera tragedia in diretta, un dramma pazzesco che ha segnato comunque tutte le nostre vite. Tant'è che se adesso mentre ve ne parlo rivedo, no, mentalmente quelle immagini, la tragedia di Alfredino Rampi a Vermicino, che tenne il paese con il fiato sospeso, fu la diretta sulla Rete 1, su Rai 1, di tutte quelle ore drammatiche, quando appunto il piccolo Alfredino cadde nel pozzo artesiano qui nella provincia di Roma, innumerevoli tentativi per salvarlo che purtroppo non andarono a buon fine, ma quella lì fu una tragedia veramente vissuta in diretta da tutto il nostro paese. Accadde 10-13 giugno, quei tre giorni lì veramente terribili. Poi, vedendo, come dico sempre, il bicchiere mezzo pieno, perché l'estate ci fu l'attentato, il 13 maggio, prima dell'estate, l'attentato a Giovanni Paolo II, però vedendo il bicchiere mezzo pieno, l'estate televisiva debuttò il Mondialito, torneo di calcio per club trasmesso da Canale 5, mentre le spiagge e le discoteche venivano conquistate dal Gioca Giuè di Claudio Cecchetto. Salutare, dormire, camminare, Superman, campana, eccetera, eccetera, eccetera. Poi, aspetta, metto ancora un po' di base che devo finire. Inizia l'era di Ronald Reagan, eletto all'inizio dell'anno, affrontò i primi mesi del suo mandato presidenziale. Per quanto riguarda la musica, arrivò un sostegno fantastico, qualcosa che entra poi nella storia. Il debutto di MTV era il primo di agosto. Negli Stati Uniti nacque l'emittente televisiva MTV Music Television, rivoluzionando appunto l'industria musicale e lanciando l'era dei videoclip. Ma torniamo in Italia. Per quanto riguarda la musica, stop la base. Due canzoni voglio farvi ascoltare di quell'estate 1981. Canzone arrivata seconda al Festival di Sanremo di quell'anno, Maledetta Primavera di Loretta Goggi, diventa comunque una hit anche per quell'estate. E poi lui, l'Arlecchino del rock. Ne abbiamo parlato anche la settimana scorsa, vi avevo fatto sentire settimana scorsa Tanz Bambolina. In questo caso, estate 1981, anche lui grande protagonista al Festival Bar con la sua Rock and Roll Robot.

Maledetta primavera, Loretta Goggi, canzone, posso dirvi, bella e dir poco, nel senso che quando è uscita, questa è bella anche adesso all'ascolto, ma quando è uscita era qualcosa di pum, è arrivata proprio dritta lì, capito, con questa grande vocalità di Loretta Goggi, con comunque la melodia di questo pezzo, insomma è stato un grandissimo successo. Va bene, allora, dall'estate 1981 andiamo all'estate 1982. Estate 1982, beh ragazzi, allora intanto è l'estate dei mondiali di calcio, vittoria della nazionale in Spagna, mondiali di Spagna. L'evento culminò l'11 luglio, 3-1 alla Germania Ovest, finale che unì un intero paese, che tra l'altro l'Italia usciva da anni difficili legati agli anni di piombo, al terrorismo, quindi insomma questa cosa qui della nazionale ci diede proprio una grandissima boccata di ossigeno. L'Italia, gli azzurri di Enzo Berzot, trionfarono allo stadio Santiago Bernabéu di Madrid. Celebre il gol di Paolo Rossi, di Marco Tardelli e Alessandro Altobelli, oltre ci ricordiamo questa finale anche per le immagini storiche del Presidente della Repubblica Sandro Pertini che esultava in tribuna, e poi anche le immagini del ritorno in Italia sull'aereo, quando Pertini, Zoff ed altri della nazionale insomma giocavano a carte, e lì vicino a loro c'era sul tavolino la Coppa del Mondo appena vinta, pronta per farla vedere a tutti gli italiani. Ma l'estate 1982 fu anche l'estate, perché ho cambiato tonalità di voce, no? Perché quando io penso, no? Avendo vissuto quei momenti come tanti di voi, eccetera, è bello ricordarli, ti viene un po' di come dire, non la voglio neanche dire quella parola lì, perché poi alla fine non è vero, non viene, non la dico, poi me la tiro, però ci pensi, no? E quindi cambi il tono di voce. Vabbè, detto questo, e anche l'estate, dicevo, stop alla base di grandi canzoni, grazie al Festival Bar, grazie a San Vincent. L'estate 1982 nascono canzoni che poi diventano vere e proprie colonne portanti della musica leggera italiana, canzoni, gli evergreen, le canzoni di sempre. Ce ne sono tantissime. Ne ho scelte due, una che ha vinto il Festival Bar appunto l'estate 1982, Bravi ragazzi di Miguel Bosé, noi del 56, cioè loro, non io, loro del 56, però era l'omaggio appunto ai Bravi ragazzi. E poi canzone iconica e dir poco, un grande maestro, anche se non gli piaceva essere chiamato così, Franco Battiato, Centro di gravità permanente. E partiamo proprio da qui, era l'estate 1982.

Davanti agli occhi ho quell'immagine lì. Miguel Bosé, Arena di Verona, finale del Festival Bar, canta Bravi Ragazzi, tutta l'arena canta insieme a lui e lui vince l'edizione di quell'estate 1982. Buongiorno a tutti da Giulian Borghesan, le 10.36, questa è Rai Radio tutta italiana. La radio della Rai che vi propone esclusivamente musica italiana di ieri e di oggi. Il programma che state ascoltando si chiama Estate tutta italiana, è partito il 1° di giugno e terminerà il 30, quindi martedì prossimo. Questa è l'ultima settimana dagli anni 80 in poi, nel senso che lunedì e martedì cercheremo anche di trovare qualcosa dagli anni 60, 70, insomma anche di quelle estati lì. Va bene, tutto la prima ora naturalmente, poi la seconda torna tutto a posto come sempre e via. Andiamo nell'estate 1983, ondata di caldo record a luglio. Estate che si ricorda per alcuni fatti di cronaca, tra i quali l'arresto del presentatore Enzo Tortora, la scomparsa di Emanuela Orlandi, ma al contempo anche l'estate di Vamos a la Playa dei Righeira e la vittoria, tra poco ne parliamo, al Festival Bar del rocker di Zocca. L'estate fu dominata dal tormentone, come dicevo, Vamos a la Playa dei Righeira, che vi ho fatto sentire la settimana scorsa. Al cinema sbancò Il Botteghino, il film cult di Carlo Vanzina, Sapore di mare, che ogni tanto viene riproposto. A proposito di cose riproposte, volevo dire questo, l'ho anche postato ieri o l'altro ieri, è arrivata l'estate, questo lo sappiamo, insomma dal 21 è arrivata l'estate. Ma è soprattutto arrivata l'estate perché in televisione è arrivato anche il film Dello Squalo, che io ho visto su un canale l'altro giorno, poi non so se Rete 4 l'ha già dato o meno, però quando vedi Lo Squalo vuol dire che arriva l'estate ed è di buon auspicio per chi ha paura, soprattutto ogni anno, ricordargli che cioè, tu stai partendo, che ne so, per le vacanze al mare, dove potenzialmente potrebbero esserci degli squali, giustamente tu mi fai vedere Lo Squalo. Beh, del resto, insomma, funziona così. È un po' come quando ci sono le vacanze invernali, che fai vedere solitamente, cara televisione, film su tragedie sulla neve, perché cioè, perché poi uno non è che se la tira, è proprio che va bene. Estate 1983, stop alla base. Oh, allora, entriamo nel vivo qui, signori. Terza al Festival Bar, Nada con Amore Disperato, che diventa un evergreen pazzesco e fa parte a tutti gli effetti della storia della musica leggera italiana. Vince il Festival Bar e insieme ai Righeira vince proprio la colonna sonora dell'estate 1983, lui, Vasco Rossi, con Bollicine.

Amore disperato, nada, bollicine di Vasco Rossi, abbiamo sentito invece prima. Bollicine, vincitrice del Festival Bar estate 1983, mentre Nada con il suo Amore disperato si classifica al terzo posto. Cioè, tu pensa, no? Aspetta che mi è partita, aspetta, ferma tutto, ferma! Ok, scusate, no, è quando sei solo... Perché ho lasciato...

Non lo so, vabbè. Scusate, sto ragionando a voce alta. Sto ragionando a voce alta, ho lasciato l'automatico. Perché questa qui è come una macchina della nuova, cioè è una macchina della nuova generazione. Puoi lavorare sia in manuale con le marce, praticamente come la macchina, l'automobile con le marce, ma anche in automatico, che ti metti lì comodo, eccetera, e prosegue. In questo caso ho lasciato l'automatico, quindi finisce una canzone e parte subito la successiva. Così vi ho spiegato anche un po' come funziona Rai Radio Tutta Italiana. Se volete riascoltare, allora facciamo così, perché giustamente uno dice: ma se io sono già su Rai Play Sound in questo momento, cosa cavolo devo riascoltare? Sì, potrei anche riascoltarti, ma già ti sto ascoltando. Allora, amici della DAB, se volete potete riascoltare questa puntata podcast Rai Play Sound, e lì andate alla grande. Rai Play Sound, piattaforma della Rai, dove protagoniste sono le voci mie, dei miei colleghi della radiofonia targata Rai, e poi i podcast. C'è anche un'area original podcast che trovate solo su Rai Play Sound, tutto gratuitamente, quindi andate tranquilli. Saluto anche gli amici della DAB, dabbisti che non siete altro. Questa estate è tutta italiana con Giulian Borghezan, il sottoscritto, le 10:49 minuti. Buona giornata o buona serata, nottata a tutti, a seconda della latitudine e longitudine da quale continente ci state ascoltando. Sta di fatto che voglio salutare tutti gli italiani residenti all'estero. Dall'83, per una questione proprio di tempistiche, perché poi finisce la prima ora tra poco, andiamo nell'estate 1986, quell'estate che ci fu il disastro di Chernobyl. Sebbene l'esplosione avvenne in primavera, però gli effetti della nube radioattiva e le conseguenze sulla popolazione e sull'agricoltura dominarono le cronache e i dibattiti dell'intera estate. Ci furono i mondiali di calcio in Messico, mondiali... queste immagini in questi giorni, anche ieri sera, ieri o l'altro ieri sera, le abbiamo un po' tutti riviste durante notte mondiali, la mano de Dios di Diego Armando Maradona e dell'incredibile gol contro l'Inghilterra che portarono l'Argentina a vincere il titolo mondiale, ha scartato tutti, non so se 5 o 6 giocatori, ed è praticamente entrato in rete portando l'Argentina sul tetto del mondo. Sul fronte musicale, l'estate italiana ed europea ballava al ritmo di Easy Lady di Ivana Spagna, ma io ho scelto altre due canzoni. Stop alla base, estate 1986, lui, tutto bene, Zucchero, Sugar Fornaciari con Rispetto, ma subito la voce meravigliosa di Giuni Russo con la sua Alghero.

0: Rispetto, Zucchero, Fornaciari, signore e signori, siamo arrivati alla fine di questa prima ora di estate tutta italiana. Aspetta che mi sposto. Siamo pronti per entrare nella seconda ora. Fino più o meno a mezzogiorno siamo qui con tanta buona musica, notizie e curiosità. Adesso arriviamo un po' all'attualità per capire insieme che cosa sta succedendo. Va bene. Andiamo con l'ora esatta, andiamo.
1: Sono le 11, sono le 11.
2: È sempre l'ora di Rai Radio.
1: Tutta italiana.

cercavi guai, ma guai alla fine hanno trovato te. Mille contro uno e non si arriva mai. La notte scende solo per qualcuno. Dimmi che hai.

sono di poche parole quando si tratta di te. Ma stare fermo qua a guardarti se è bruciato il caffè, che te ne frega se piove,

Amore, Elisa, qui su Rai Radio Tutta Italiana, alle 11:16. Buongiorno a tutti da Giulian Borghesan, ben ritrovati, la seconda ora di Estate Tutta Italiana, il programma del mese di giugno per quanto mi riguarda, perché poi martedì facciamo, sarà l'ultima puntata, poi me ne vado un po' in ferie a luglio su Rai Radio Tutta Italiana e torniamo a settembre con altre novità. L'occasione è anche per salutare tutti i miei colleghi comunque che si alternano su questa radio durante la giornata, anche la nuova arrivata Carmela De Rose, che saluto con grandissimo affetto. Lei ha questo programma alle 17, mi sembra, un programma molto bello, con tanti ospiti interessanti, sì dal mondo della musica, ma anche dal mondo del cinema e non solo. E, insomma, bei nomi, bei contenuti e soprattutto bella musica che contraddistingue Rai Radio Tutta Italiana, esclusivamente la musica italiana. Allora, 11:17, parliamo un attimo di mondiali di calcio. La Rai, lo sapete, segue i mondiali di calcio, 35 sono le partite, non è colpa nostra per quanto riguarda gli orari, ma purtroppo quest'anno, essendo tre le nazioni coinvolte, Messico, Stati Uniti e Canada, ci sono un po' di cambiamenti di orario. Vedi ieri sera, ad esempio, che si è giocato a Los Angeles piuttosto che poi da Los Angeles, dall'East Coast vai alla West Coast, anzi dalla West vai alla East quando si gioca a New York, a Philadelphia, eccetera eccetera. Poi c'è il Canada, come dicevo, e c'è anche il Messico. Ieri la Spagna ha così schiaffeggiato l'Arabia Saudita per 4-0. Lamine Yamal è l'uomo del momento, suo il primo gol, è il ragazzo del momento, ormai fenomeno mondiale, non deve dimostrare più nulla, probabilmente in questo momento è il più grande giocatore, meno esperienza sicuramente di gente come Messi o Mbappé, però insomma è il nuovo che avanza. Speriamo possa affacciarsi anche Cristiano Ronaldo, perché al momento risulta poco pervenuto a questi mondiali. Poi sempre ieri Belgio Iran, l'ho vista la partita, due maroni grandi come una casa, perdonate il francesismo, ma io non... Allora, posso dire una cosa? Ha giocato meglio l'Iran rispetto al Belgio, nonostante il Belgio abbia declamati e tanto decantati calciatori, cioè ragazzi, da Lukaku ad altri giocatori c'è veramente la creme della creme del calcio mondiale. De Bruyne che ieri non mi ha fatto impazzire sinceramente, ma lo stesso Salemakers, l'unico che ha giocato bene è Trossard, già dalla prima palla ho detto ragazzi, questo è veramente forte. Trossard si chiama, scritto Trossard, segnatevelo, lui al momento è all'Arsenal, però ecco, un Trossard nel calcio italiano potrebbe starci molto bene. A proposito poi di fenomeni in campo, Courtois, portiere del Belgio, che ha salvato il Belgio in un paio di occasioni, e Behrawand, il portiere dell'Iran, che ha salvato l'Iran in più occasioni e con i suoi 33 anni ha fatto veramente una partita eccezionale. Courtois, aspetta che vado a vedere quanti anni ha Courtois, portiere del Real Madrid, ne ha uno in più, ha 34 anni, va bene. Poi non sono finite qua le partite, perché si arriva alla notte mondiali. L'Uruguay ha pareggiato 2-2 con quei simpaticoni del Capoverde che a questo punto iniziano a essere anche molto interessanti. Quindi 2-2, vediamo un po' la classifica. Spagna prima a 4 punti, Uruguay, Capoverde a 2 punti e Arabia Saudita a 1 punto. Poi altre partite di questa notte, Nuova Zelanda, Egitto. L'Egitto ha vinto 3-1 e Salah ha fatto un gol, il gol del 2-1 per l'Egitto. Va bene, ci ascoltiamo un altro paio di canzoni. Arriva, vediamo un po', al mio paese, Serena Brancale con Levante e Delia, ma subito i Romantici di Tommaso Paradiso.

0: Dan dan, eccola là, bella, bella, bella, bella, bella. Perché? Perché questa canzone è un dipinto sul i paesi del sud, soprattutto, no? C'è Serena Brancale, Levante, Delia, eccetera. I paesi del sud, è quella cosa lì con la signora, capito, magari vestita di nero, seduta sulla sedia davanti casa, le porte che sono tutte aperte, una casa, cioè i bambini che giocano, entrano in una casa, escono dal cortile, entrano in un'altra, e questa è proprio l'atmosfera che a volte si vede anche in tanti film, in tanti film. Va bene, detto questo, le 11 e quasi 29 minuti. Dunque. Intanto 21 ieri sono iniziate le registrazioni del Team Summer Hits in Piazza del Popolo qui a Roma, 4 serate evento dal 21 al 24 di giugno, ingresso gratuito, più di 80 artisti sul palco. Conducono due amici che saluto, Carlo Conti e Andrea De Logu. Problemi di viabilità? Allora, il consiglio: non andate in macchina. A parte che, voglio dire, per entrare poi lì in centro, eccetera, credo ci sia anche lo ZTL attivo, ma a prescindere da questo, sicuramente non parcheggi. Quindi la cosa migliore è a piedi, o se hai lo scooter, la bicicletta, quei mezzi lì sono perfetti. La viabilità della zona, appunto, subirà delle modifiche, in particolare da mezzanotte del 20 giugno fino al termine di tutte le registrazioni, quindi della notte del 24 giugno, viale Gabriele D'Annunzio. Questo lo dico magari per chi è di Roma o anche per chi vuole venire a Roma, e quindi segnatevelo: viale Gabriele D'Annunzio, l'istituzione del divieto di fermata, compresi i monopattini, anche i monopattini, sul lato destro del senso unico di marcia della rampa adiacente il Bar Canova. Quindi praticamente stiamo parlando della zona di Piazza del Popolo. Divieto di transito veicolare dalle 14 del 21 giugno fino al termine di tutto del 24 giugno. Il provvedimento interessa anche i taxi, i mezzi di pubblico trasporto, gli NCC, certo, perché le zone interessate sono quelle lì: Piazza del Popolo, Via del Babuino, da Piazza del Popolo a Via della Fontanella, Via Margutta, Via del Corso, da Piazza del Popolo e Via delle Fontanelle, eccetera, eccetera, insomma tutta quella zona, Via di Ripetta, bel caos. Chi canta? Un sacco di gente. Da Achille là, anzi, ve lo dico, aspetta, sto base, stasera c'è Achille Lauro che registra, no, volevo dirvelo, stamattina il mio barista di fiducia Antonio, qua vicino alla Rai, mi ha detto: stasera devo portare mia figlia perché c'è Achille Lauro, capito? Quindi adesso io non vi ho detto niente. Comunque, tanti artisti, da Achille Lauro ad Annalisa, Negramaro, Pinguini Tattici Nucleari, passando per Emma, Irama, Tommaso Paradiso, Elodie, Eddie Brock, Ernia, Arcomi e tanti, tanti, tanti altri. Va bene, Carlo, buon lavoro a Carlo Conti, Andrea De Logu, buon lavoro anche a te. Stop alla base, ci sentiamo un paio di pezzi. Allora, questo perché a me piace tantissimo, di Mario Lavezzi featuring Gianni Morandi, si intitola Succede, e poi ascoltiamo Paprika di Gali, qui su Rai Radio tutta italiana.
1: Dai, io farei che inizi tu.
2: No, dai, è tua la canzone.
1: No, va bene, ma cosa vuol dire?
2: Dai,

Paprika, la canzone di Gali. Scusate, stavo parlando col microfono spento. Del resto, insomma, le basi di chi fa la radio. Le 11:38 minuti. Buongiorno a tutti da Giulian Borghesan. Se avete acceso la radio in questo momento, come va? Come va, ragazzi? Tutto a posto? Come procede questa estate 2026? Qui a Roma, caldo, caldo importante. Devo dire la verità, fa veramente caldo, cioè già stamattina ci sono 34 gradi. Mi fa sorridere questa cosa degli smartphone quando ti scrivono 34 gradi soleggiato. Soleggiato, ma come fa a essere soleggiato? Soleggiato, capito? Cioè 34 gradi, c'è proprio il sole che è atterrato. Vabbè, non esagero, del resto insomma siamo arrivati anche a 40, l'altro giorno c'erano 40 gradi. Mi ha colpito particolarmente in questi giorni la temperatura di Parigi, mi dicevano che il termometro ha toccato i 40 gradi, e a Parigi insomma 40 gradi non è da tutti i giorni. Oggi ad esempio lì ce ne sono 32, ma anche a Londra mi dicevano che fa veramente molto molto caldo, oggi ad esempio ce ne sono 25, cioè ha fatto così due toccate fuga per fortuna. Però ragazzi, fa caldo dappertutto, cioè ieri al mare faceva caldo, non so quanti di voi come me magari si sono presi la giornata di ieri, io con la family siamo stati al mare un'intera giornata dalle 11 più o meno, perché poi insomma andare al mare presto, il vantaggio è che trovi parcheggio. Se vai presto, perché già se vai alle 9 non parcheggi più. Se arrivi alle 11 come facciamo noi, non parcheggi proprio per niente. Cioè, infatti è stato mezz'ora per trovare un posto, poi finalmente l'ho trovato. Posto dici perfetto, cioè a norma di codice della strada. Bene, allora sono le 11:40, capito come cambio argomento, però insomma il mare, sempre il mare, giornata calda. Noi siamo stati in uno stabilimento dove comunque c'è anche la piscina, quindi si sta bene, l'importante è star freschi, no? Cioè poi ci siamo messi lì, ti metti un po' a bagnomaria in realtà, però insomma l'acqua fresca della piscina alternata alla doccia fresca rigenera abbastanza. Stop alla base, vi faccio sentire, allora vediamo un po', questa, aspetta che mi sposto, questa qua no, perché abbiamo sentito prima Tommaso Paradiso, quindi risentire dei giornalisti è lo stesso, Gianni Morandi l'abbiamo sentito prima, quindi non si sente. Abbiamo Raff, Cesare Cremonini, Zucchero l'abbiamo già sentito nella prima ora, quindi Raff, Cesare Cremonini, e a proposito d'estate un galeotto fulcanotto di Renato Zero. Anzi, facciamo così, guarda, partiamo proprio con Renato Zero, galeotto fulcanotto, poi arriva Pazzi stupidi ragazzi di Raff, che è la nuova canzone, e poi Ora che non ho più te di Cesare Cremonini. Andiamo con la musica? Ma sì.

0: Cesare, Cesare Cremonini da Bologna, lo salutiamo. Ciao Cesare. Allora, intanto le 11.53, Cesare Cremonini, stavo leggendo l'altro giorno questo articolo che riguarda una signora di 71 anni, mi sembra Filiteri, ex insegnante, grafologa, eccetera, che è stata pizzicata al concerto il 13 giugno a Bologna di Cesare Cremonini, con tanto di quadernino scritto in corsivo con i testi delle canzoni, e lei cantava seguendo Cesare sul palco. Al che qualcuno l'ha ripresa, il video è diventato virale, l'ha ripostato anche lo stesso Cremonini mandando un bacio a questa signora. I giornalisti recentemente, insomma, in queste ore l'hanno raggiunta lì a Bologna, lei va in giro con la sua bicicletta, tutto quanto, ha detto: io non pensavo di creare tutto questo casotto, semplicemente perché ha fatto questa cosa? Perché lei da insegnante è abituata a scrivere e dice che leggere poi serve per tenere allenate le sinapsi. Quindi insomma questo è il motivo per il quale è successo. Ma nel frattempo è arrivata una mia amica. Buongiorno.
1: Buongiorno carissimo Julian.
0: Senti la voce di Carmela De Rose che la mattina, cioè tu... Lei ti chiama, ti fa buongiorno, come
1: buongiorno,
0: stai?
1: Buongiorno, come stai, Giulia?
0: Io penso che il tuo fidanzato la mattina, cioè quando tu gli dai il buongiorno, diventa biondo.
1: Sì. Così. Ma non solo il mio ragazzo diventa biondo, sai?
0: È vero?
1: Sì, diventano tutti biondi
0: tutti
1: adesso.
0: Tutti biondi. Senti, io prima dice... Guarda, aspetta, scusami. Guarda chi c'è. Leonardo, sono in diretta, anzi ti metto in onda
1: direttamente dal TG1, sì, Leonardo Metalli.
0: Sei in onda anche tu su Rai Radio Tutta Italia. Certo che sei in diretta, c'è anche Carmela De Rose qui. Ascolta, tu mi chiami.
2: Ma già, Carmela, la mia amica Carmela.
0: Certo.
1: Sì, ciao Leo.
2: Calabria.
1: Esatto, sono sempre io Leo. Ciao.
0: Allora, lei ha una voce, dicevo. Tu pensa la mattina, ti dà il buongiorno, diventi biondo così. Una passata di...
2: Voi fate queste belle chiacchiere amene la mattina, mi fa molto piacere, sono contento, perché noi invece andiamo appresso alle notizie dei musicisti, musicisti.
0: Lo so, però io ti volevo
2: continuata.
0: Però ti volevo ringraziare di una cosa. A parte, lo so che tu corri dietro, ho visto recentemente anche con Luciano Ligabue, insomma, tutti quelli che sono, sì, i grandi eventi li segui tu. No, ti ringrazio pubblicamente per questo invito molto bello, devo dire. Il 28 al Senato qui a Roma, dove verrà presentato il tuo prodotto, il tuo gioiellino.
2: Il 30, scusami. Alle 18:30
0: il documentario di Pippo.
2: Si è talmente commosso nei confronti della storia, che lui conosce perché era anche amico suo. Di Pippo Baudo, che ha deciso di fare questa proiezione dedicata, insomma, alle sezioni del documentario che racconta la storia di Pippo Baudo e tutte le sue peripezie, tra le quali il suo fallimento da attore, che si è trasformato nel grandissimo successo di presentatore, che l'ha,
0: comunque, allora,
2: che
0: il
2: l'ha
0: docu,
2: consacrato per sempre.
0: Il docu ne avevamo parlato abbondantemente, già andato in onda 3 volte sulle reti Rai, sempre su Rai 1, sempre con grande successo di ascolti, e adesso il 30 è lì al Senato. Ma io ti voglio bene soprattutto perché il 30 ci saranno sempre i nostri 33-35 gradi, dovrò mettere la giacca e la cravatta, perché sai, Carmela, che al Senato non si può entrare
1: senza la cravatta, sì, voi
2: cravatta,
1: uomini non potete entrare.
2: Quindi mi prestarono la cravatta, ci sono dei commessi che prestano le cravatte per chi...
0: No, ma io me la porto da casa, me la porto da casa, perché in tutti i palazzi istituzionali bisogna essere in giacca e cravatta, quindi ecco perché io amo Metalli. Perché lui il 30 di giugno...
2: C'è la possibilità di sfoggiare dei vestitielli di lino molto eleganti.
1: Esatto, stavo dicendo questo.
2: E quindi in quell'occasione, come le ragazze e le signore sfoggiano dei tailleur di lino molto, molto svettanti, anche tu potrai fare.
0: Anch'io posso farlo.
2: 30... Alle 18:30, poi comunque chi non vuole mettere il vestito va su Rai Play e se lo vede da casa in mutande
0: e senza cravatta, esatto, bravo,
1: davanti all'aria condizionata,
2: si guarda Pippo Baudo Story.
0: Senti, allora, che ti dico, che ti chiamo dopo, tanto noi facciamo tutto alla luce del sole. Ecco, vedi.
2: Devo dire una cosa riguardo il nostro futuro e che ci farebbe tanto piacere.
0: Va bene, allora, dopo ti chiamo, ok?
2: Un abbraccio a tutti quanti, salutami la Carmela, Carmelina.
1: Ciao Leo.
2: Buona giornata.
0: Ciao Leo.
2: Buona giornata a tutti
0: ciao.
2: Gli ascoltatori.
0: Ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao. Leonardo Metalli, giornalista del TG1, noi la radio la facciamo così.
1: Quello... Sei fenomenale.
0: Allora,
1: Julian,
0: senti, ricordiamo il tuo appuntamento qui su Rai Radio Tutta Italiana.
1: Sì, oggi.
0: Oggi a che ora?
1: Dalle 16.30 alle 18.
0: Io prima ho detto dalle 17, te avevo mangiato mezz'ora. 16.30 alle 18. 16 chi hai ospite oggi?
1: Oggi ho praticamente la figlia, Cristiana Ciacci, la figlia del grande Little Tony.
0: Come no, ma che scherzi davvero.
1: E, insieme ad Angelo Petruccetti, sì. Suo storico collaboratore e manager. E poi nella seconda parte della trasmissione avremo il grande critico Giorgio Verdelli.
0: Oh, salutamelo tantissimo, sia Cristiana che Giorgio.
1: E li saluterò.
0: Va bene, allora 16.30
1: 18 con la voce delle emozioni insieme a Carmela De Rose, vi aspetto.
0: Senti che voce che c'è, c'è proprio i bassi, capito? Arriva Vinicio Capossela, questa è Che cos'è l'amor e noi ci salutiamo e ci sentiamo domani puntuali dalle 10. Ciao a tutti da Giulian Borghesano. Che cos'è?

0: ore 12,
1: è sempre l'ora,
0: è sempre
1: di
0: l'ora
1: Rai Radio tutta italiana.
2: Questo è il tempo previsto sull'Italia per oggi, lunedì 22 giugno. Giornata ancora soleggiata e con temperature al di sopra della media del periodo. Nel pomeriggio aumenterà la nuvolosità lungo l'arco alpino e la dorsale appenninica, con isolati rovesci o temporali che potranno localmente raggiungere le zone pianeggianti del nord e le zone costiere di Toscana e Lazio. Locali piovaschi pomeridiani anche per le zone interne della Sicilia. Venti deboli, per lo più a regime di brezza lungo le coste, con i mari che rimarranno poco mossi. Temperature ancora elevate rispetto alla media del periodo, minime che si manterranno al di sopra dei 20 gradi su gran parte del territorio, toccando i 26 gradi in pianura padana. Stazionarie le massime rispetto ai giorni scorsi, vicine ai 40 gradi nelle zone interne di Toscana e Sardegna. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.

stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

settembre ti ho riconosciuto. Tu quando dici grande mele è un codice muto. Tu vuoi nemici sempre se la strega è in Iraq. Biancaneve con i sette nani e dormi in Siria. Passo ma non chiudo, cosa ci hai venduto? Quella mela che è caduta in testa da Isaac Newton, rotolando sopra un iPad oro per la nuova era, giù nel sottosuolo dopo l'atmosfera. Stacca, mordi, spacca, separa, amati, copriti, carica, spara. Stacca, mordi, spacca, separa, amati, carica. Noi stacchiamo la coscienza e

la più bella, allora dai giù il nome. Mentre Paride si aggira tra gli dei ansiosi, quante mele d'oro nei giardini di Giunone. Le parole in bocca come mele dei mafiosi, e per mia nonna ti giuro che ha conosciuto il digiuno. Il rimedio più sicuro è togliere al dottore in futuro. Il calcolatore si è evoluto, il muro è caduto, un inventore muore nella mela che morte c'era il cianuro. Questo è un codice.

0: Sono le 13. È sempre l'ora di Rai Radio Tutta Italiana.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: Informiamo gli ascoltatori che a partire dal 1 luglio, per ascoltare la nostra radio mediante il segnale DAB, potrebbe essere necessario risintonizzare il proprio ricevitore e selezionare nuovamente il canale. Le prime aree interessate saranno la Regione Valle d'Aosta e le province di Torino, Cuneo, Asti e Alessandria, coinvolte nel progetto sperimentale di ampliamento dell'offerta radiofonica digitale della RAI. Maggiori informazioni sul sito www.rai.it/DAB.
3: Orario. Questo è il tempo previsto sull'Italia per oggi, lunedì 22 giugno. Giornata ancora soleggiata e con temperature al di sopra della media del periodo. Nel pomeriggio aumenterà la nuvolosità lungo l'arco alpino e la dorsale appenninica, con isolati rovesci o temporali che potranno localmente raggiungere le zone pianeggianti del nord e le zone costiere di Toscana e Lazio. Locali piovaschi pomeridiani anche per le zone interne della Sicilia. Venti deboli, per lo più a regime di brezza lungo le coste, con i mari che rimarranno poco mossi. Temperature ancora elevate rispetto alla media del periodo, minime che si manterranno al di sopra dei 20 gradi su gran parte del territorio, toccando i 26 gradi in pianura padana. Stazionarie le massime rispetto ai giorni scorsi, vicine ai 40 gradi nelle zone interne di Toscana e Sardegna. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.

beh, baciamoci. I treni con le armi deragliano, gli aerei militari non partono, le mani nei capelli si sciolgono, milioni di satelliti nel cielo si schiantano, due sconosciuti si abbracciano, per strada non prende il telefono, ma non c'è pericolo.

0: Sono le 15. È sempre l'ora di Rai Radio Tutta Italiana.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: Informiamo gli ascoltatori che a partire dal 1 luglio, per ascoltare la nostra radio mediante il segnale DAB, potrebbe essere necessario risintonizzare il proprio ricevitore e selezionare nuovamente il canale. Le prime aree interessate saranno la Regione Valle d'Aosta e le province di Torino, Cuneo, Asti e Alessandria, coinvolte nel progetto sperimentale di ampliamento dell'offerta radiofonica digitale della RAI. Maggiori informazioni sul sito www.rai.it/DAB.
3: Io vorrei darti la mia parola, dirti non vedo l'ora, dimenticarmi tutto quanto.

Comunque ti capisco e ammetto che sbagliavo, facevo le tue scelte, chissà che pretendevo. E adesso che rimane di tutto il tempo insieme,

0: Rai Radio Tutta Italiana. Le nostre note.
1: Riderai. Una foto senza data, una fitta allontanata, e vedrai che riderai. Riderai di quei tagli di capelli, le letture delle stelle che non ci hanno preso mai.

Non vuoi bruciare con me? Se vuoi ordiniamo cinese in riva al mare. Hai salutato i gatti e messo la mia giacca. Cosa mi lasci di te? Non trovi

gioia, bella di qui. Quante volte devo dirti di andartene? Guarda che se mi arrabbo poi, io ti acchiappo, ti straccio, ti scritto. Se tu parlassi mi piacerebbe.

Vai via di qui. Ma quante volte devo dirti di andartene? Guarda che se mi arrabbio poi io ti acchiappo, ti straccio, ti stritolo. Se tu parlassi mi piacerebbe chiederti.

0: ore 16. È sempre l'ora di Rai Radio Tutta Italiana.
1: Questo è il tempo previsto sull'Italia per oggi, lunedì 22 giugno. Giornata ancora soleggiata e con temperature al di sopra della media del periodo. Nel pomeriggio aumenterà la nuvolosità lungo l'arco alpino e la dorsale appenninica, con isolati rovesci o temporali che potranno localmente raggiungere le zone pianeggianti del nord e le zone costiere di Toscana e Lazio. Locali piovaschi pomeridiani anche per le zone interne della Sicilia. Venti deboli, per lo più a regime di brezza lungo le coste, con i mari che rimarranno poco mossi. Temperature ancora elevate rispetto alla media del periodo, minime che si manterranno al di sopra dei 20 gradi su gran parte del territorio, toccando i 26 gradi in pianura padana. Stazionarie le massime rispetto ai giorni scorsi, vicine ai 40 gradi nelle zone interne di Toscana e Sardegna. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
0: Top Week, le canzoni italiane più suonate della settimana.
2: E siamo su Rai Radio Tutta Italiana con Top Week, in questo caso la classifica dei dischi caldi, le canzoni più trasmesse dalle radio italiane e anche da Rai Radio Tutta Italiana dalla 20ª all'11ª posizione. Avete sentito sempre la calda e famosissima voce di Gian Maurizio Foderaro nel jingle di apertura di questo spazio, e lo saluto perché è stato il maestro, il curatore, proprio l'amante di questo canale Rai Radio Tutta Italiana e anche della Top Week. Da oggi ci sono io, Maria Cristina Zoppa, che già vi tengo compagnia su questo canale con Disco Rai la mattina, il mercoledì e il venerdì, ma sarò anche qui per raccontarvi qual è la musica che gira intorno proprio in questi giorni. Allora iniziamo con una posizione che rimane stabile alla 20ª, quella di Elisa, con un brano scritto insieme a Dardas, Amore è.

19esima posizione invece sembrerebbe The Rolling Stones, invece questo è il titolo della canzone dei The Colors, firmato sempre con Davide Petrella, che ha scritto per i The Colors anche Italo Disco, ma quest'estate l'estate dei The Colors suona appunto anche Rolling Stones.

18ª posizione, un titolo che è tutto un programma ovviamente anche per questa estate, firmato da Annalisa, Davide Simonetta e Paolo Antonacci, canzone estiva proprio con Annalisa. Quando

discesa, ma sempre tra i dischi caldi, volevo capire il duetto di Madame tratto dall'ultimo album di Madame con Marrakesh, e quindi 17ª posizione con questa canzone che ci fa tanto riflettere, così come ha fatto tanto riflettere tutto l'ultimo album di Madame, che proprio questa settimana ha pubblicato un nuovo singolo che è Mamma non Mamma, che sentirete da oggi, e anzi l'abbiamo già sentito ieri proprio su Rai Radio Tutta Italiana.

0: Top Week, i successi italiani più suonati della settimana.
1: In discesa anche un'altra delle canzoni che sta segnando quest'estate, Cattive Abitudini di Mace con Salmo e Colapesce, in discesa alla 16ª posizione tra i dischi caldi.

e dopo tanti giorni nella vetta della classifica proprio delle hit di tutte le radio, è in discesa al mio paese, Serena Brancale, Levante e Delia.

un'amica di Disco Rai è stata nostra ospite proprio per presentare il suo ultimo album, un'amica di Rai Radio Tutta Italiana in 13ª posizione, Dito nella Piaga con Businessman.

0: ritorna nella classifica dei brani più trasmessi da tutte le radio e anche da Rai Radio Tutta Italiana dopo il grande successo del tour negli stadi. Achille Lauro in 12ª posizione con Comuni Immortali.
1: Ciao.

0: La voce delle emozioni di e con Carmela De Rose.
1: Un abbraccio e un bacio radiofonico agli ascoltatori di Rai Radio Tutta Italiana e Rai Play Sound. Dalla voce delle emozioni sono Carmela De Rose, in diretta dal Meta Studio di Via Siago, e sarò il vostro appuntamento fisso dal lunedì al venerdì dalle 16.30 alle 18 fino al 26 di giugno. Vi ricordo che non solo potete ascoltarmi su Rai Play Sound, ma anche in Radio Dab. I veri protagonisti siete voi, potrete interagire con me al numero ufficiale di Rai Radio Tutta Italiana 334 60 45 640. E inizia così il nostro viaggio con la voce dell'emozione all'interno della storia della musica italiana. Ogni puntata di questo programma sarà dedicata a una grande emozione umana e vedremo come è stata raccontata dai cantautori del passato rispetto a quelli del presente. Faremo tanti collegamenti culturali con la letteratura, il cinema, la pittura, il mito e le opere liriche. Ed ecco qui che appunto oggi io ho qui già in studio due personaggi del mondo dello spettacolo che io stimo tantissimo, ma che anche voi, appena adesso io ve li presenterò, voi rimarrete con il fiato sospeso. È proprio oggi che parleremo dell'amore che resta, perché l'amore resta non solo anche quando è perfetto, perché l'amore sopravvive al tempo. Ad esempio è Violetta che ama Alfredo nella Traviata, è Viola che continua ad abitare il cuore del barone rampante, è Zeus che torna sempre da Era, è Alcesti che sceglie di morire per Admeto, è l'amore raccontato da Vasco Rossi, ma soprattutto l'amore raccontato da un grande cantautore italiano, Little Tony. E proprio l'amore, come lo racconta lui, ci ha regalato tante di quelle emozioni a noi italiani che proprio oggi, qui in studio, e adesso io già ve li faccio salutare, io ho alla mia destra Cristiana Ciacci, proprio la figlia di Little Tony in persona, e alla mia sinistra io ho Angelo Petruccetti, il manager che ha seguito Little Tony dal 1991 e che ancora oggi sia Cristiana Ciacci che Angelo Petruccetti continuano a tramandare tutta la storiografia e anche tutta la discografia, perché Little Tony non è soltanto collegato alla discografia, ma alla storiografia della discografia italiana. E ve li presento proprio qui. Ciao Cristiana, buon pomeriggio.
2: Ciao, buon pomeriggio a tutti, un piacere e un onore essere qui con te.
1: E ciao Angelo Petruccetti.
3: Allora, io sono imbarazzato perché mi hai fatto una presentazione che veramente, cioè, mi fai sentire, sono lievitato dalla sedia. Che dire, insomma, cioè, grazie, buon ascolto a tutti, vediamo cosa ne esce, perché dopo quello che hai detto su di me, veramente tesoro, sei fantastica, grazie.
1: Tu lo sai, noi ci conosciamo bene e io dico sempre la verità, cioè se noi oggi come oggi, no vabbè, abbiamo la consapevolezza e abbiamo anche l'opportunità ancora di ascoltare la musica di Little Tony è grazie a voi, perché voi ancora oggi continuate ad andare in giro per l'Italia a cantare le canzoni di Little, ma non solo, anche le vostre. Raccontateci un po', Angelo, prima Angelo e poi Cristiana, ecco.
3: Allora, hai detto per l'Italia e io aggiungo anche per il mondo, perché siamo stati in Australia, in Canada, dove poi torneremo anche nuovamente, quindi le canzoni di Little Tony continuano a sentirsi e sono rimaste nei cuori di tutti i suoi fan, quindi di tutti gli italiani che poi sono all'estero, soprattutto di loro che ancora ricordano le canzoni meno famose, diciamo, ma che hanno un'importanza meravigliosa, che Cristiana poi dall'altro adora più di tutte, perché insomma quello che più adora Cristiana sono i retro dei dischi piuttosto che quelli famosi, lo sapete. È vero, no?
1: Ecco, Cristiana Ciaci, figlia unica di Little Tony, oggi custode della sua memoria artistica attraverso il progetto Little Tony Family, che appunto anche è affiancata insieme ad Angelo Petruccetti, ha raccontato pubblicamente sempre il rapporto con il padre, l'amore che ha sempre provato nei suoi confronti e soprattutto anche nei confronti della musica, giusto Cristiana?
2: Sì, giusto. Noi abbiamo questa grandissima responsabilità di tramandare la musica di papà, ce l'ha chiesto lui e per me è diventato un po' il mio scopo, no? Il secondo scopo nella vita. Il primo è essere una mamma a 360 gradi e poi il secondo è quello di onorare la promessa fatta a papà, che è appunto quella di continuare a portare in tutta Italia e anche all'estero la sua musica finché avrò vita, penso, e poi spero che anche qualche mio figlio, quindi qualche nipote, possa proseguire questa bella avventura, diciamo così, della Little Tony Family. Noi facciamo anche dei nostri brani, abbiamo fatto vari singoli e hanno avuto un discreto successo. Insomma, ci piace unire il progetto di papà storico, comunque sia, e a delle canzoni nuove solamente nostre, sempre con allegria, con la spensieratezza, un po' il mood delle canzoni di papà e anche quelle, insomma, un po' tutte degli anni 60, no? Dove si riprende in mano un attimo quella leggerezza che spesso manca oggi nelle canzoni, e già viviamo un periodo storico tanto complicato, difficile, pieno veramente di tragedie, di pesantezze, che forse ritrovare un attimo, almeno nella musica, un po' di leggerezza, di spensieratezza, di allegria, forse manca, e noi cerchiamo di fare questo.
1: Ecco, dal momento in cui la tematica di oggi è l'amore che resta, ecco, in qualche modo, qual è la canzone di Little Tony che ti fa pensare all'amore che resta? E poi ci risponde anche Angelo.
2: Io ti dico una canzone che ha fatto meno successo, tanto per riagganciarmi a quello che diceva Angelo, perché quando papà incideva i 45 giri, sai, c'erano due canzoni, il lato A e il lato B. Il lato A in genere era sempre la canzone di punta, quella che faceva più successo, che in genere veniva portata, insomma, alla pubblicizzata dai musicarelli. A me piacevano sempre i lati B, ma perché io invito veramente tutti gli ascoltatori ad andare a riscoprire un attimo queste canzoni, se avessero ancora un giradischi, perché sono delle vere e proprie poesie. Angelo poi potrà dire che per papà ha scritto Lucio Dalla, ha scritto
3: De Gregori,
2: cioè
3: Gino Paoli,
2: insomma, degli autori di tutto rispetto, quindi sono veramente delle vere e proprie poesie che non mi spiego, non mi capacito perché hanno avuto meno successo. Comunque, per rispondere alla tua domanda, è il mio amore per Giulia, tanto per tornare, perché Giuliana era mia mamma, quindi papà ha inciso e ha cantato questa canzone rivolgendosi comunque a lei, e per me loro sono stati l'esempio di quello che dicevi tu, che l'amore comunque resta, perché poi c'è la nostra storia, quindi l'amore infinito tra un padre e una figlia che va avanti nonostante tutto, per un genitore comunque
1: sempre,
2: che resta per sempre anche dopo la morte, ok, ma loro invece sono stati una dimostrazione per me di un amore infinito realmente, che anche se attraversa delle fasi critiche, problematiche, perché loro comunque si sono conosciuti, si sono amati, poi si sono lasciati, separati ma mai divorziati, e poi però per 17 anni ognuno ha fatto la sua vita, anche se papà non muoveva un passo senza chiedere consiglio a mia mamma, e poi nel periodo in cui mia mamma si è ammalata, e quindi il periodo più difficile della sua vita, lei ha chiesto aiuto a papà, papà c'era, l'ha supportata e l'ha accompagnata in ogni dove per cercare di salvarla, e quando è uscita, purtroppo insomma la diagnosi è stata spietata, e quando è uscita per l'ultima volta dall'ospedale, papà le ha chiesto dove vuoi che ti porto a, insomma, come tuo ultimo viaggio per aspettare l'inevitabile, a casa di tua mamma, a casa di tuo fratello, tua sorella, e lei ha detto no, voglio tornare al casale, che era la casa di papà. nella dependance, neanche nella struttura principale, che era la piccola casetta dove mi avevano concepito, che aveva solamente una camera da letto con un piccolo angolo cottura. Mia mamma e mio papà hanno detto va bene, aveva predisposto tutto, aveva organizzato con due infermiere che le facevano chi la notte, chi il giorno, tutto quanto. Mia mamma è arrivata di pomeriggio, il 4 pomeriggio, e il 5 mattina alle 2:30 di notte, solamente con papà davanti, si è rimessa la fede e si è spenta.
1: Io sono in questo momento con le lacrime, veramente abbiamo gli occhi lucidi in questo momento in studio qui da Via Asiago, perché ci dobbiamo proprio rendere conto dell'onore che oggi abbiamo, e dunque che Cristiana Ciacci qui dal metastudio di Via Asiago sta aprendo la sua anima, il suo cuore. E visto che siamo già entrati all'interno della tematica di oggi, rivolgo a voi, carissimi ascoltatori, queste domande. Quale amore continua a vivere nei vostri ricordi? Quale canzone vi porta verso questa persona speciale? E secondo voi esiste davvero un amore, appunto, che non finisce mai, come questo amore che abbiamo appena ascoltato, raccontato dalla mitica e grande Cristiana Ciacci? Angelo, cosa risponderesti tu adesso a queste domande?
3: Ah, qui che vuoi rispondere? Qui c'è un amore immenso, c'è una cosa meravigliosa che oggi sempre meno abbiamo modo di verificare, di palpare, di percepire, perché non esistono più queste cose. Cioè, perlomeno quello che ci arriva a livello mediatico sono tutte cose purtroppo brutte, cattive, pesanti, cioè femminicidi, cose che veramente ci lasciano. La mattina ti svegli e già succede qualcosa lì. Non sai veramente dire dove stiamo andando. Quando senti un racconto così che io ho vissuto, ed è tutto vero, c'è amore, c'è emozione, ma un amore che è durato una vita tra di loro, capito? Quindi due persone che a un certo punto si sono lasciate, ma in realtà sono sempre state unite, perché il padre non prendeva un farmaco se non chiamava la mamma, cioè con tutto che era lontano dovunque potesse essere la madre, e lui chiamava: ah, il dottore mi ha dato questa cosa, che dici, la prendo, cioè, capito? Quindi la madre era solo il medico. Quindi c'era questo rapporto che era, io che non, all'inizio non capivo, poi però ho cominciato ad entrare in questo mondo e ho scoperto un'anima di Tony pazzesca, perché era totalmente dipendente da questa donna, capito? La grande stima, grande considerazione.
1: Sicuramente.
3: Che posso dirti una cosa?
1: Sì, sì, vai.
3: Diciamo, Tony, c'è una canzone di Tony che lui dice sempre che non avrebbe mai voluto cantare, no? Che riderà. Se tu senti il ritornello, riderà, tu falla ridere, perché riderà, ha pianto troppo insieme a me. E a un certo punto è lui che dice a una donna:
1: aspetta Angelo, ce lo racconti tra poco, perché proprio adesso ce l'ascoltiamo, dai.
3: Vai.
1: Riderà Little Tony.
4: Perché tu, io lo so, sei migliore di me.

0: Siete sempre qui connessi dalla voce delle emozioni su Rai Radio Tutta Italiana e Rai Play Sound. Potete ascoltarci anche in Radio DAB e continuate a mandarci i vostri messaggini, perché già sto vedendo che ci stanno arrivando i primi messaggi sia scritti che vocali al 334 60 45 640. E abbiamo già lanciato la tematica di oggi, che è l'amore che resta. E proprio qui a fianco a me ho Cristiana Ciacci, la figlia, unica figlia celebre del mitico grande Little Tony, e Angelo Petruccetti, manager storico ma non solo, musicista, cantante. Ed eccoli, ve li faccio risalutare anche per chi si è connesso adesso in questo ultimo minuto. Buon pomeriggio, ciao.
1: Buon pomeriggio, eccoci, buon pomeriggio, eccoci, a tutti. Eccoci.
0: Siamo rientrati, riderà. Allora, ci stavi raccontando poco prima questa chicca.
2: È un pezzo francese di Gerard, no? E quindi diciamo che è una cover. Poi Mogol ha fatto il testo a questa canzone e Tony non la voleva cantare.
0: Perché?
2: È perché diceva che lui non era adatto per questa canzone.
0: Ma ha una
2: perché
0: voce
2: lui era quello
0: che
2: del
0: stacca.
2: Rock and roll. Lui era quello del,
0: certo,
2: rock and roll. E quindi
0: lui
2: dice che
0: è il
2: cosa
0: re del
2: devo
0: rock
2: che,
0: and roll.
2: Che come faccio a cantare un pezzo così melodico? E invece poi quando cominciò a cantare già i primi versi, perché tu, io lo so, sei migliore di me, perché tu le darai tutto quello che hai, perché finché vivrai amerai solo lei, non farò niente per riportarla da me. Cioè qui c'è proprio l'amore per una persona, no? Che un rapporto che è finito, dice guarda,
0: esatto,
2: prendila, però tu falla ridere, perché ha pianto troppo insieme a me. Cioè tu renditi conto, no? Nel 1966 esce un pezzo di questo tipo, cioè la gente dice aiuto, che sta succedendo qualcosa nella musica italiana, ok? Uno stravolgimento veramente di quelli che erano poi i rapporti, cioè matrimoni che duravano una vita, quant'altro. Qui c'è Little Tony che interrompe tutto un sistema, dove ok, te la lascio a te, ma falla vivere e falla stare bene, attento perché altrimenti me la venga a riprendere. Cioè, cioè è veramente rock il testo, se tu ci pensi.
0: Ma super rock.
2: È un pezzo rock questo, no? C'è del rock in questa.
0: È una poesia rock, si può dire così?
2: Certo.
0: Una poesia rock. Cristiana, cosa ti ricordi tu
1: di questa canzone?
0: Sì, qualche ricordo anche magari.
1: Mio papà adorava, infatti all'inizio non voleva cantarla, ma poi è diventata la sua canzone preferita, quella che usava per fare tutti i bis, oppure se doveva cantare una canzone sceglieva sempre questa. E forse è veramente un cerchio che si chiude quando tutto torna, poi, no? Perché anche quando in Canada appunto si sentì male, stava cantando questa canzone. Poi ne parliamo magari dopo, quando faremo ascoltare Non finisce qui, che è un po' di cose da raccontarti.
2: Però c'è una cosa simpatica su questo pezzo.
0: Vai,
2: allora,
0: raccontaci.
2: Nel 66 Little Tony sta per vincere il Cantagiro, Corriderà. A Bologna c'è la finale. Tony chiama il fratello e gli dice: prendi Giuliana, cioè la mamma di Cristiana, venite su alla finale del Cantagiro. Enrico prende il Ferrari, monta in macchina e dice che ha fatto Roma-Bologna in 3 ore, cioè cose da autovelox.
1: non c'erano fortunatamente
2: apposta, capito?
1: Quegli anni.
2: Quindi arrivarono di corsa, quindi appunto per la finale. E quindi momento clou della serata, quindi Tony aveva comunque la sua Giuliana, la sua vittoria. Ma il pezzo, il Cantagiro lo vince Gianni Morandi.
0: Oh, perché?
2: Uno scippo clamoroso.
1: Che per la missione stessa di Gianni, del Gianni Nazionale, ha dichiarato che forse quella volta avrebbe meritato più papà, insomma. Quindi un riconoscimento anche postumo, che insomma ci fa sempre piacere.
0: Ecco, allora, dal momento in cui comunque stiamo parlando dell'amore che resta, adesso abbiamo già citato, Cristiana ha citato Non finisce qui di Little Tony, no?
1: Questa è una canzone meravigliosa, se posso ci tengo proprio a questa canzone a dire 2 parole, perché intanto un'esperienza meravigliosa, perché papà sapeva che sarebbe stato il suo ultimo festival di Sanremo e ha voluto tutta la sua famiglia.

0: vicino, quindi io avevo partorito da 2 mesi e ha voluto me con tutte e tre i primi nipoti che c'erano su con lui.
1: Ma ci rendiamo conto come siamo fortunati oggi, carissimi ascoltatori, che stiamo ascoltando questi racconti super inediti? Continua, Cristiana, continua.
0: No, è una canzone che, come accennavo prima, prende comunque, è una canzone autobiografica scritta dal grandissimo Danilo Amerio e prende spunto proprio dalla brutta esperienza che papà ebbe in Canada 2 anni prima, nel 2006, quando durante un concerto si sentì male, appunto cantando Riderà, e ebbe un infarto e venne portato fortunatamente subito in ospedale. Lì vicino c'era proprio una clinica, Heart Institute, quindi veramente nella tragedia una fortuna. E però in quei tragici momenti pensava: non può finire qui, la mia vita non può finire così. E fortunatamente venne operato subito, gli venne messo uno stent. Dopo un mesetto circa tornò in Italia, perché non poteva prendere l'aereo prima, e tornò in Italia e raccontò questa sua esperienza al grandissimo Danilo Amerio, il quale, con la sua enorme sensibilità, perché è veramente un poeta Danilo, e ne ha fatto questa canzone, con la quale tra l'altro papà ha festeggiato i 50 anni di carriera sul palco dell'Ariston insieme all'indimenticabile, indimenticato Pippo Baudo, tra l'altro anche per lui ultima partecipazione al Festival di Sanremo quell'anno.
1: Quante coincidenze!
0: Hai visto? E a supportarlo ha voluto tutta la sua famiglia, quindi io, i nipoti, c'era ovviamente Angelo, che cantavamo nel coro insieme a lui sul palco. Abbiamo avuto questo immenso onore di condividere per l'unica volta nella vita quel palco di Sanremo così importante con lui, il fratello Enrico, quindi insomma tutti i suoi affetti più cari li ha voluti insieme per condividere e per sostenerlo. E ti do anche un'altra chicca totalmente, veramente inedita. E
1: che onore, che onore oggi.
0: Allora, che giorno era? Il secondo o il terzo, che quando papà gli ha presa la raucedine? Il secondo giorno?
2: La finale, era il sabato sera.
0: Ah, era il sabato sera. Allora papà gli ha presa una specie di influenza, no? Con tanta tosse. E doveva cantare la sera. La mattina c'è stato una specie di pellegrinaggio in camera sua, perché sì, perché
2: lui sono entrati tutti in camera.
0: Non voleva cantare. Ha detto: non mi interessa, sai papà com'era, no, forse non lo sai, però papà era un vero e proprio perfezionista, quindi voleva apparire
1: sempre perfetto,
0: al meglio, perfetto, nella migliore forma. Non poteva pensare e tollerare che gli scappasse un colpo di tosse mentre stava cantando durante il brano, quindi lui preferiva ritirarsi, o quantomeno dice: mandate la registrazione che abbiamo fatto la sera prima, io non posso esibirmi così, perché se poi appunto mi viene dato, insomma, non voleva. Ci hanno provato tutti, ci ha provato il manager Pasquale Mammaro, il fratello Enrico, Angelo, io. C'è stato veramente un pellegrinaggio, tutti a pregarlo: Tony, ma cioè, è l'ultima serata, è la finale, non possono mandare una canzone registrata, verresti squalificato, perché devi buttare via tutto così? Provaci, noi ti supportiamo. No, non voleva sapere niente. Alla fine, ormai abbattuti e avviliti tutti quanti noi, perché ci eravamo rassegnati, entra in camera mia figlia Martina, la mia seconda figlia, che al tempo aveva 7 anni, e gli dice: nonno, ma io ho sentito che tu non vuoi cantare stasera, guarda che tu ti devi alzare e devi andare a cantare, perché io ti devo vedere dalla televisione. Perché? Perché mia figlia aveva 7 anni e 8 il grande e 2 anni e 2 mesi l'ultima, e quindi loro stavano in la sera in hotel con la tata.
1: E certo, quindi volevano vedere il nonno.
0: Tutte le sere precedenti loro l'avevano visto in diretta alla televisione. Quando mia figlia gli ha detto così, mio padre l'ha guardata, non ha avuto coraggio di dirgli di no, ha detto: va bene, se me lo chiedi tu ci vado. E c'è andato.
1: È andato.
0: Cioè, mi vengono i brividi.
1: Ma anche a me sono venuti i brividi. Che meraviglia.
0: No. Papà straveleva per i nipoti, avrebbe fatto qualsiasi cosa per loro. Infatti un grande rimpianto che ho, che non abbia avuto la possibilità di conoscere anche gli ultimi due. Questo mi dispiace tanto.
1: Qui siamo veramente, oggi è una puntata veramente molto emozionante. Angelo, tu cosa vuoi aggiungere a questa emozionalità perché io siamo troppo emozionati. Io sono emozionatissimo.
2: Non posso intromettermi in queste cose.
1: Mi sto impappicciando, come si dice in Calabria, tante di quelle voci. Sì, sì, la mia lingua oggi non funziona.
2: Indugiando.
1: Non funziona tanto bene perché sono emozionata a fianco a voi. Sono emozionata veramente.
2: Ma dai, no, ma noi, sai che c'è? La cosa bella è che si raccontano cose belle di vita che. Veramente, perché non siamo più abituati a sentire le cose che nascono dal cuore, capito? Cioè qui è tutto quanto artefatto, costruito, preciso, parlo di questo. Cioè invece qui ci stiamo lasciando andare alle emozioni, penso sia la cosa più bella, no?
1: Siete sulla voce delle emozioni.
2: Lo vedi? Ecco.
1: Quindi adesso, proprio adesso, ci ascoltiamo Non finisce qui, Little Tony. Sì, perché non finisce qui. A tra poco.

0: musica.
1: Eh sì, non finirà mai quella musica di Little Tony. Io sono adesso con le lacrime sui miei occhi, perché questa canzone provoca veramente tanta emozione. Siete sempre qui connessi sulla voce, con la voce, perché ci siamo anche sopra, sia sulla voce che con la voce delle emozioni, su Rai Radio Tutta Italiana e Rai Play Sound, anche in Radio Dab. Inviateci i vostri messaggi al 334 60 45 640 e sono qui, sempre qui nel metastudio di Via Siago con la mitica Cristiana Ciacci e Angelo Petruccioletti. Io sono emozionata, guardate i miei occhi. Io
2: non mi finisce qui su questo palco dove è stato emozionante, eh?
1: Mamma mia,
2: meraviglioso. Beh, ma se ci pensi, questo è un pezzo scritto da Danilo Amerio, che è un grandissimo autore, un grandissimo amico, che oltre a questo brano ha scritto altre cose, perché per Tony e Cristiana, quindi con una sensibilità pazzesca. Questa è proprio la storia di Tony, capito? Cioè, non finisce qui la storia sua di quando è stato male. E quindi Tony ha raccontato quello che era accaduto e Danilo ha messo su carta tutta la sua storia. Quindi con una sensibilità unica, veramente.
1: Cristiana, come ti senti tu adesso qui in studio? Perché siamo tanto emozionati oggi.
2: Ma tu non la vedi che sta lì che gli scendono le lacrime?
1: Ma anche io, guarda le mie.
2: Ma lei c'è il trucco sceso, c'è il trucco sceso.
3: Meno male che non ci possono vedere i nostri ascoltatori. Sì.
2: E questo mi ho detto, ma siamo in video, perché sennò era da chiamare la truccatrice, da sistemare un po' la situazione. No, scherzo.
3: Io mi emoziono sempre, anche agli spettacoli. Quando la cantiamo, poi papà viene proprio proiettato e anche lui, da quelle riprese, quando gli fanno i primi piani, si vede anche tutta la sua emozione, perché lui era proprio la sua storia e la sentiva veramente in prima persona tanto, e quindi quando cantava quel "non finisce qui", lo diceva proprio anche con un'espressione di speranza, di gioia, perché non era finita e c'era tutto dentro. E quindi, avendo vissuto, ricordandomi quello sguardo, rivedendolo anche negli spettacoli proiettato in questo maxi schermo grandissimo, e lo so, lo sento anche nella voce di quando, come l'ha cantata e come l'ha detta, rivivo esattamente, so perfettamente quello che lui ha provato, quindi è una doppia emozione. E poi oggi, non lo so, è un passaggio, un'intervista così molto molto intima, bella, e quindi lascio un po' spazio alle emozioni. Poi io non è che ci vuole tanto per farmi piangere, ho sempre, mia mamma mi diceva che avevo le lacrime in tasca già da piccola, però
1: ma non solo le lacrime in tasca, la Cristiana Ciacci ha il talento in super in tasca, ecco. Ci sono già arrivati i primi messaggi vocali, vediamo, ascoltiamo.
4: Ciao Carmela, complimenti per il format, un saluto dalla Calabria.
1: Grazie per questo saluto. Ascoltiamo anche un altro messaggio da Luisa.
5: Buonasera Carmela, ti volevo fare i complimenti per il programma dalla nostra bellissima Calabria.
1: Grazie carissimi calabresi che mi state sentendo, ecco, ascoltando.
2: Ecco, diciamo che noi il 2 luglio siamo a Lamezia, visto che i calabresi ci ascoltano.
1: Eh sì, calabresi, tanti calabresi.
2: Visto che ci sono dei calabresi che ci ascoltano, quindi il 2 luglio saremo a Lamezia a fare un ospitato, una cosa simpatica, quindi chi è intorno a Lamezia e quant'altro possono venire a trovarci.
1: C'è un'ascoltatrice che invece vi chiede una curiosità, che vuole sapere perché Little Tony si chiama Little Tony. Se qualcuno
3: per
1: ci vuole
3: Little Richard, per colpa sua, ha un merito suo, perché papà, lo sappiamo tutti, l'abbiamo detto tante volte, lui stesso lo ha raccontato molto spesso, che quando aveva 16 anni ha lasciato l'Italia ed è andato 2 anni in Inghilterra alla televisione inglese a cantare, pur non sapendo una parola di inglese, e lì ha fatto grandissimo successo in questo programma televisivo Boys Meet Girls, dove i ragazzi incontrano le ragazze, e papà era, diciamo, l'ospite fisso della trasmissione, ma aveva 16 anni, ma era bello come il sole ed evidentemente ha fatto strage di cuori, perché arrivavano bustoni neri strapieni di lettere, quando ancora una cosa che, ecco, a me proprio mi distrugge il cuore, questa cosa che si è persa della lettera scritta di proprio pugno a mano, e al tempo invece c'erano ancora, arrivavano questi bustoni pieni di lettere,
2: i sacchi, diceva sempre
3: i sacchi neri
1: di lettere
3: con da tutte queste sue ammiratrici, così. E allora serviva un nome, perché Antonio Ciacci, voglio dire, era un po' troppo italiano, no, per la televisione,
1: certo,
3: inglese. Allora, siccome lui ascoltava oltre Elvis anche Little Richard, e allora pensò lui stesso un giorno, dice, ma perché se lui si chiama Little Richard io non mi posso chiamare Little Tony? E lui se l'è trovato il nome, e tutti gli hanno detto, beh, chiamati Little Tony, e così è nato, molto semplicemente.
1: Restate sempre qui connessi su Rai Radio Tutta Italiana e Rai Play Sound. Vi ricordo che potete ascoltarci anche in Radio DAB. Scriveteci ancora al 334 60 45 640, perché tra poco, perché purtroppo tra poco dobbiamo lasciare i nostri primi due ospiti, ma successivamente qui nel Meta Studio di Via Siago abbiamo uno dei più grandi critici musicali, regista, e poi chi ne ha più ne metta, il mitico Giorgio Verdelli. Quindi rimanete sempre qui su Rai Radio Tutta Italiana, perché noi siamo matti, abbiamo il cuore matto.

0: E siete sempre qui su Rai Radio Tutta Italiana e Rai Play Sound o in Radio Dab con la voce delle emozioni e con Carmela De Rose. E abbiamo già messo tante carne, no? sul fuoco, perché abbiamo parlato di tutta questa storia meravigliosa di Little Tony. Poi tra l'altro qui, ancora qui con me in studio, c'è la mitica Cristiana Ciacci, che è la figlia del celebre appunto cantante, che appunto è uno proprio dei, cioè, Little Tony è il protagonista, no, in assoluto del rock and roll italiano. E quindi oggi avere in studio Angelo Petruccetti e Cristiana Ciacci è stato proprio un modo per avviare questo viaggio all'interno dell'emozionalità di Little Tony, perché Little Tony nella sua musica e con la sua musica è stato unico e speciale. Angelo e Cristiana, visto che siamo quasi arrivati alla fine del nostro tempo passato insieme, che poi tra l'altro è volato, confermate che è volato,
1: sì,
0: questo tempo. Ecco, Cristiana, secondo te, cioè, se ci vuoi raccontare, so che magari ti chiedo troppo, però proprio i tre ricordi proprio più belli che ti legano a tuo padre e anche poi Angelo. Lo so che sono pochi, tre, ne hai,
1: sì,
0: no? Ne hai tantissimi, sì, miliardi.
1: Sono tanti. Il primo, diciamo, nella memoria, che poi veramente mi racconto spesso, perché solo più avanti, solo crescendo, ho capito la grandezza del gesto fatto da papà, è stato quando io avevo 3 anni e ero a Singapore con mia mamma, perché mia mamma era hostess di lungo raggio dell'Alitalia, quindi faceva soste di 6 mesi, e io ero in sosta con lei a Singapore per 6 mesi, ed era Natale ed era il 23 dicembre, e non rendendomi conto a 3 anni di quanti chilometri ci separassero, insomma, tra me e papà, che era a Roma, gli dissi con la mia ingenuità: papà, ma sarebbe bello se domani passassimo la vigilia insieme, 24, perché non ci vieni a trovare, come se stessimo solo in 2 quartieri diversi di Roma, no? E lui mi disse: va bene, dai, vedo che posso fare. E attraversò mezzo mondo, non so come, e si materializzò lì davanti alla porta, mi venne a prendere, poi siamo stati tipo un paio di ore insieme nella mia sempre ingenuità di 3 anni. Dopo un po' gli dissi: papà, mi riporti da mamma? Vabbè, grazie che sei venuto, mi riporti da mamma? E papà mi ha riportato da mamma, e poi se n'è ritornato a Roma, quindi riaffrontando un viaggio epico. Ma io non potevo immaginare a quell'età tutto la grandezza del gesto che avesse fatto solamente per stare con me un paio di ore la vigilia di Natale. L'ho sicuramente apprezzato più avanti. Poi un altro ricordo che sorrido sempre quando ci penso è stato quando io avevo le contrazioni, che stavo per partorire il mio primo figlio Mirko. Era il 7 di gennaio del 99 e era notte, e papà mi ha accompagnata in clinica, e mentre io avevo i dolori, perché io ho fatto 5 cesarei, ma il primo d'urgenza, quindi mi sono fatta 15 ore di travaglio e poi il cesareo, e papà durante quelle 15 ore che io morivo dai dolori, e lui andava in giro per tutta la clinica a dire: il mio primo nipote nasce lo stesso giorno in cui è nato Elvis, il mio primo nipote. Io volevo, cioè, non so bene se urlare dai dolori o dalla disperazione, perché io: stai zitto, cioè, stai qui, io sto morendo dai dolori.
2: Poi non dire nulla a una donna che ha le contrazioni,
1: cioè, capito?
2: Perché
1: rischi
2: veramente
1: la qualsiasi cosa. Invece, e quando poi il giorno dopo, ripeto, dopo 15 ore di dolore, mi hanno fatto questo cesareo d'urgenza l'8 gennaio del 99, era lo stesso, mio padre era proprio al settimo cielo, perché suo primo nipote, così, insomma, nato lo stesso giorno di Elvis.
0: Angelo, un ricordo tuo, perché abbiamo poco tempo, purtroppo.
2: Guarda, molto veloce. Allora, il ricordo di Tony, che ti posso dire che difficilmente racconto, è che ogni qualvolta eravamo in studio, soprattutto negli ultimi mesi, mi diceva sempre: allora, perché tu devi fare questo, tu devi fare quest'altro, no, ha capito come funziona, cioè, come se mi stesse dicendo: guarda, che io sto mollendo tutto, adesso ci devi pensare te a tutto il resto.
1: un insegnamento.
2: Cioè l'ho percepito dopo, capito? Cioè dice, ecco perché mi diceva sempre no, perché devi fare così, hai capito? Perché tu quando sarai così, io ho detto, ma ho capito, ma perché mi sta dicendo queste cose in questo modo? Dopo l'ho capito. La cosa bella che vorrei dire a tutti coloro che ci stanno qui a ascoltare è che c'è un museo meraviglioso a Valdobbiadene, 500 metri quadrati di esposizione, dove ci sono tutte le cose più belle di Toni, dalle macchine ai vestiti, cimeli, dischi.
1: C'è lo smoking con lo il quale smoking, ha cantato Cuore Matto al Festival di Sanremo.
2: Quindi a Valdobbiadene potete andare a vedere il museo appunto di Little Toni, che è veramente fare un salto nel suo mondo. Ed è
1: fatto dal grandissimo Roberto Valerio, c'è
2: esatto,
1: da dire.
2: Salutiamolo.
1: C'è stato anche il premio, la prima edizione del premio Little Toni al Teatro Parioli Costanzo, e ci sarà presto una seconda edizione, ha avuto un grande successo, è venuto anche Danilo Amerio, Paolo Mengoli,
2: Dario Salvatori,
1: insomma sono intervenuti tantissimi suoi amici, e abbiamo fatto un tributo bellissimo, è stata una grande esperienza, ha avuto un grande successo, e adesso la seconda edizione poi del prossimo anno sarà tutta dedicata al talento, sarà proprio un talent, e abbiamo tante, cerchiamo sempre di trovare qualcosa di nuovo, qualche evento per continuare a portare avanti il ricordo di papà sempre. Quest'anno riderà compie 60 anni, scusami, e il prossimo anno sarà Cuore Matto a compiere 60 anni, e quindi avremo tanti appuntamenti.
0: Ecco, purtroppo è finito il nostro tempo insieme ai mitici Cristiana Ciacci, figlia unica di Little Toni, oggi custode della sua memoria artistica attraverso il progetto appunto Little Toni Family, e Angelo Petruccetti, musicista, compositore, arrangiatore, storico collaboratore di Little Toni dal 1991. Grazie per essere stati qui con noi con la voce delle emozioni su Rai Radio Tutta Italiana e Rai Play Sound. Grazie.
1: Ciao a tutti, un grandissimo piacere per noi, grazie.
0: Rimanete sempre qui connessi su Rai Radio Tutta Italiana e Rai Play Sound. Noi ci ascoltiamo Quando Vedrai la Mia Ragazza di Little Toni, e subito dopo abbiamo qui il regista, documentarista, autore di opere dedicate a Pino Daniele, Paolo Conte, Vasco Rossi, Rino Gaetano, chi ne ha più ne metta, il maestro critico Giorgio Verdelli. A tra poco, sempre qui con la voce delle emozioni su Rai Radio Tutta Italiana.

0: E siete sempre qui con la voce delle emozioni insieme a Carmela De Rose su Rai Radio Tutta Italiana e Rai Play Sound o in Radio Dab. Continuate a mandarci i vostri messaggi al 334 60 45 640 e leggiamo appunto un messaggio vocale che ci è arrivato adesso dalla nostra ascoltatrice. Ma prima voglio già presentarvi il mio prossimo ospite, Giorgio Verdelli, che è uno appunto, cioè per non dire il più importante appunto regista documentario, documentarista italiano specializzato appunto nel racconto della musica d'autore. Buon pomeriggio, maestro.
1: Buon pomeriggio a voi e grazie di ospitarmi qui. Ditemi di che cosa vogliamo parlare e io sono molto disponibile.
0: Anche perché a te, maestro, non ti mancano gli argomenti.
1: Vabbè. posso spaziare.
0: Ecco, maestro, dal momento in cui comunque tu sei un grande, no, cultore della musica italiana, no, in generale, poi comunque hai veramente fatto tante cose per la musica, poi mi riferisco soprattutto, no, ai documentari, sì, che hai realizzato su Paolo Conte, Ezio Bosso, Enzo Iannacci, Rino Gaetano, Vasco Rossi,
1: Pino Daniele.
0: Ecco, dal momento in cui adesso iniziamo da Vasco, sì, perché so che domani partirai.
1: Sì, domani vado ad Ancona, ho già visto Vasco a Rimini, ma lo vado a rivedere, ci parleremo insomma per progetti futuri, che non dico per scaramanzia, ma insomma vedere Vasco è sempre una grande emozione. A proposito di emozioni, e la grande emozione, lo dico provocatoriamente, ma io l'ho detto anche in un'intervista nel corso di un documentario che è andato in onda su Mediaset, che è I Magnifici Sette, i sette concerti a San Siro. Cioè, la cosa bella di Vasco Rossi per me è vedere le sue canzoni negli occhi del suo popolo, nel senso che io dico, ovviamente ho visto tante volte Vasco Rossi, lui ha la forza di cambiare ogni anno scaletta, soprattutto nella prima parte, e quest'anno è particolarmente interessante perché fa dei brani molto vecchi, molto particolari.
0: Tipo
1: Non siamo mica gli americani.
0: Mai sentita questa, sì, maestro, sì. Io sono poi una fan di Vasco.
1: No, che poi Non siamo mica gli americani in realtà è un incipit di una canzone che, per quel che mi viene da fare, faccio il militare. Era una canzone un po' cabarettistica che lui fece, dove c'è questa cosa, non siamo mica gli americani che possono sparare agli indiani, e che è molto molto in tema con quello che sta succedendo adesso, no? Solo che lui l'ha scritta 50 anni fa.
0: Vero, vero.
1: Ma poi ce ne sono tante altre.
0: Dal momento in cui tu segui Vasco da sempre,
1: sì,
0: te lo ricordi proprio il primo concerto che hai visto di Vasco Rossi?
1: Mi ricordo, guarda, di averlo visto in una prevalentemente in una discoteca, un dancing, perché all'epoca faceva addirittura le balere, e credo che fosse il Picchio Rosso, ma mi potrei sbagliare, a Modena, in provincia di Modena. Però già lo conoscevo in radio, perché lui faceva Punto Radio, era anche un apprezzato DJ a Punto Radio. Peraltro i suoi collaboratori storici di tutti i tipi vengono tutti da Punto Radio, perché devi sapere che a Punto Radio c'era Gaetano Curreri, che faceva, adesso non mi ricordo, Maurizio Solieri, che faceva rock, e poi Floriano Fini, che è il suo attuale manager, che faceva musica a richiesta. Vengono tutti da Punto Radio, quindi vedi come la radio è veramente una matrice di talenti.
0: Cioè, io sono veramente senza parole di questo racconto che ci stai raccontando. Ma secondo te Vasco oggi, no, come possiamo definirlo a livello musicale, no? Ci vuoi fare anche un excursus di come ha cambiato anche stile Vasco? Perché prima, no, tu l'hai seguito, sì, da quando, dal ribelle,
1: sì,
0: no,
1: certo,
0: al suo essere, no, artista.
1: Allora, è ovvio che Vasco ha cambiato stile, ma è cambiato anche lui, è cambiato lui come è cambiata la società. E lui una volta mi fece questa battuta, ma credo l'abbia fatta anche in qualche intervista: si nasce incendiari e poi si muore pompieri. Ed è così, diciamo, il suo percorso è quello. Lui è partito da una trasgressione, da una provocazione che ha mantenuto intatta, perché lui in realtà è sempre restato coerente. Forse credo che una delle caratteristiche più importanti di Vasco è l'estrema coerenza in quello che è stato, in quello che è il suo atteggiamento. Poi però è passato attraverso le trasformazioni della società che sono passate per le trasformazioni delle sue canzoni, perché è vero che Vasco era molto trasgressivo, veniva da quella Bologna del 77 dove c'erano per esempio gruppi come gli Schiantos, no? C'era il periodo di Radio Alice, dell'autonomia degli indiani metropolitani, tutte queste cose c'erano dentro le canzoni di Vasco, le prime canzoni come Fegato Spappolato,
0: wow, per esempio,
1: Ma la strega, ma tante altre. Poi però, a parte che c'è quel capolavoro di Alba Chiara, che è una canzone, come
0: mamma
1: dire, perfetta,
0: mia,
1: che riesce una volta ogni 50 anni, però poi i grandi successi di Vasco, quelli che sono rimasti sotto la pelle della gente, sono le canzoni, in qualche modo le ballad, direbbero gli americani, cioè le canzoni che hanno una melodia estesa, che lui canta con quella sua voce inarrivabile, canta e dice, racconta, come Sally, che vedo che è in programmazione, ma la stessa Vita Spericolata, ma
0: magari
1: potrei,
0: no?
1: Dire, potrei dire
0: Toffi.
1: Se Toffi, Una canzone per te e tante altre.
0: Ora ci ascoltiamo un messaggio vocale da Stefania.
2: Salve, oggi sono molto emozionata, ho ascoltato quello che ha detto la figlia di Little Tony e mi sono un po' ritrovata nelle sue parole. La malattia, il riavvicinamento dei genitori, mi sono proprio ritrovata in questa cosa e sono proprio, sto piangendo.
0: Wow, questa ascoltatrice è molto emozionata. Beh, oggi, maestro, perché comunque quello che ci hanno raccontato la Cristiana Ciacci e Angelo Petruccetti è stato molto interessante, che tra l'altro non è il fuori onda. Stavi raccontando anche tu una cosa un attimo di
1: Little Tony. Ovviamente l'ho conosciuto anche molto bene, perché sai, poi non puoi fare questo lavoro, ho fatto l'autore per tanto tempo, quindi ho fatto molti programmi dove c'era Little Tony, però in particolare io lo volli in un evento che si chiamava Sanremo Rock, all'epoca si faceva questa manifestazione, si chiamava Sanremo Rock, che andava su Rai 1 in seconda serata. E mi ricordo quel programma, adesso non mi ricordo l'anno, no, dunque deve essere primi anni 90.
0: Che memoria che c'hai, maestro.
1: Primi, no, perché
0: un'enciclopedia abbiamo oggi, ragazzi.
1: L'ho messo in relazione col fatto che c'era Ike Turner, che era venuto in un festival che avevo fatto a Napoli, ed era il periodo del film su Tina Turner, che era uscito il film dove si parlava di lui. Lui era appena uscito di galera perché aveva incendiato una sala di incisione, e quindi era il 93, penso. E niente, nelle varie cose che facemmo questa cosa a Sanremo Rock, che credo sia l'unica apparizione televisiva che fece in Italia, e venne anche Edoardo Bennato, cioè la Little Tony presentava Gio Squillo. E la cosa divertente di Ike Turner, mi ricordo, dice, parlando del rapporto, no, con Tina Turner, lui dice: sai, io certo sono stato un delinquente, manco lei era una brava ragazza, scherzando, dice, comunque lei porta il mio nome. E questo, no, la dice lunga. Però per ritornare a Little Tony, e mi ricordo che appunto Edoardo Bennato fece i complimenti a Little Tony, perché vabbè, lo considerava un maestro ed era sempre uno in tiro, perfetto, divertente. Mi ricordo che entrai nella stanza di Little Tony in questo albergo a Sanremo e lui aveva questa sfilza di giacche e fece: scegli. È troppo forte di tanto.
0: Ritornando invece a Vasco, quante volte più o meno hai incontrato Vasco Rossi?
1: È difficile.
0: Ma fai un conteggio.
1: Secondo me un centinaio nel
0: corso. Wow, maestro.
1: Tieni presente l'ultima, cioè la prima volta che l'ho visto nel fine anni 70, inizio anni 80.
0: Cioè, quindi l'hai visto proprio crescere,
1: sì,
0: questo artista?
1: Certo, non è che
0: l'hai visto crescere, nascere.
1: Beh, ma perché sai,
0: e fiorire.
1: Allora, è impossibile non occuparsi di musica in Italia e non avere a che fare con Vasco Rossi. Poi a me Vasco Rossi piace per davvero, nel senso mi piace molto, mi è sempre piaciuto, ho vissuto le sue trasformazioni e poi avendo fatto dei programmi con lui ho fatto i 6 giorni a San Siro e i 7 giorni a San Siro e anche i 4 giorni a Roma per una serie che facevo per Rai 2 che si chiamava Unici. Sono andato addirittura a trovarlo negli Stati Uniti subito dopo la sua malattia, era il 2014 credo, sì, perché era l'anno che Sorrentino vinse con La grande bellezza
0: l'Oscar,
1: sì,
0: no?
1: Esatto, e quindi l'ho incontrato molte volte.
0: Beato te maestro, io neanche una ancora del mio cantante preferito. Pensa tu che io ho detto quando riuscirò ad intervistare Vasco Rossi e Mina che è inarrivabile, posso anche concludere qui la mia carriera, ecco. Siete sempre qui connessi con la voce delle emozioni su Rai Radio Tutta Italiana e Rai Play Sound, rimanete sempre qui connessi, ci ascoltiamo adesso prima Selli di Vasco Rossi e poi ritorniamo qui insieme al maestro Giorgio Verdelli.

vada senza nemmeno guardare per terra. Se ne donna che non ha più voglia

cesse, cesse de ton regard. Forse davvero si deve sentire, alla fine un po' male.

0: Senti che bel rumore.
1: Eh sì, sentiamo che bel rumore. Con Sally di Vasco Rossi siete sempre qui su Rai Radio Tutta Italiana e Rai Play Sound con la voce delle emozioni. Oggi la tematica è appunto l'amore che resta. Abbiamo parlato tantissimo di Little Tony insieme a Cristiana Ciaci e Angelo Petruccetti. Abbiamo iniziato a parlare del mitico grande Vasco Rossi insieme a uno appunto dei più grandi veramente critici musicali, ma non solo, documentarista, regista, il maestro Giorgio Verdelli. Buon pomeriggio, maestro.
2: Buon pomeriggio a voi. E poi sai, quando senti Vasco Rossi con Sally ti si apre il cuore, va bene così.
1: Che poi il maestro, per chi si è connesso adesso proprio alle 17:36, il maestro ha incontrato Vasco Rossi più di 100 volte, cioè maestro.
2: Vabbè, ma sai,
1: ti invidiamo, ti invidio, maestro.
2: Vabbè, ma se tu pensi
1: in
2: che
1: senso
2: Vasco Rossi,
1: positivo, ma
2: Vasco
1: ti invidio.
2: Rossi fa tournée dal 1979, quindi sai, io più o meno ci sono stato ogni anno. Forse c'è stato qualche anno in cui non sono andato a vederlo perché ero fuori, ma è stato proprio un caso.
1: Ecco, come ultima domanda su Vasco Rossi, il tuo ricordo proprio più eclettico insieme a Vasco?
2: Eh beh, sono tanti.
1: E anche più di uno, maestro.
2: Sono tanti momenti molto, molto belli. Devo dire che il momento veramente più bello che ho vissuto con Vasco è stato nel 2019 per i 6 giorni che fece per a San Siro, fece 6 giorni di seguito, che già all'epoca no, sembrava una cosa. E quindi io gli chiesi di fare l'intervista sul palco,
1: Wow.
2: E lui acconsentì. Per cui fu.
1: Quindi è una cosa rara.
2: Sì, poi dopo l'abbiamo rifatto, poi l'hanno fatta altri, ma insomma io sono stato il primo. E fu una cosa unica, perché sai, trovarsi in quella. Perché l'idea era di farla sul palco vuoto, no, con la cosa. E quindi questa cosa era molto. È stato un bellissimo ricordo e è stato molto emozionante.
1: Ecco, visto che domani no sarai in partenza, sì. No? Andrai a vedere, sì. Vasco, come ti stai preparando?
2: Beh, mica mi sto preparando.
1: No, pure non la valigia, dico, no. Sei pronto, sei emozionato, c'è sì, sempre anche un po' di emozione rincontrarlo, certo. Anche se sono 100 volte.
2: Certo, perché bisogna trovare sempre qualcosa, tra virgolette, di intelligente da dire, e non è sempre facile, però ci proverò.
1: Ecco, il maestro Giorgio Verdelli non solo appunto conosce in modo veramente molto dettagliato Vasco Rossi, però io voglio anche parlare, no, del film documentario su Pino Daniele, Il tempo resterà, che poi tra l'altro, maestro, hai vinto un nastro d'argento
2: sì,
1: come miglior documentario.
2: Tra l'altro così, proprio per quelli che stanno in quel film, c'è anche proprio Vasco Rossi che dice che avrebbe voluto scrivere lui So Pazzo, poi l'ha detta, l'ha ricordata e l'ha cantata allo stadio Maradona a Napoli. E niente, quella per me è stata un'esigenza, una grandissima emozione, perché diciamo dopo la scomparsa di Pino io feci una puntata di una serie che facevo su Rai 2 che andava molto bene, si chiamava Unici. E questa puntata che fece su Pino Daniele a un mese dalla scomparsa ebbe, pensa, 2,5 milioni di download. All'epoca non c'era Rai Play, una cosa eclatante. E questa cosa mi convinse a fare un docufilm con Rai Cinema, fatta in pochissimo tempo, che però ebbe un successo, diciamolo pure, clamoroso. Era.
1: Il nostro maestro è molto modesto, maestro.
2: No, vabbè, diciamo.
1: È successo, era clamorosissimo.
2: Era al secondo posto nel box office, sto parlando del 2017, insomma, quando la gente, ahimè, ancora andava al cinema molto, adesso molto di meno. E la cosa divertente è che al primo posto c'era Walt Disney, La Bella e la Bestia, secondo posto Pino Daniele su Domes,
1: wow.
2: E terzo posto c'era John Wick Jr. E la gente del cinema, no, gli addetti ai lavori, che ovviamente non mi conosceva, dice: ma che cazzo è sto perdendo? Perché uno arriva secondo,
1: giustamente, no?
2: Il problema è che io sono rimasto 3 giorni al secondo posto, tutti e 3 giorni, aumentando volta per volta. Poi, siccome l'uscita era solo di 3 giorni, è finita la cosa bella, il film poi andato in onda in televisione, va in onda continuamente, ma continua a essere programmato e riprogrammato in moltissime rassegne, nonostante siano uscite anche altre iniziative sul Primo Daniele, però mi dispiace per gli altri, ma il mio è il più programmato. E
1: quest'estate è più dettagliato, sì, anche, sì, no, però, si vede che c'è uno studio diverso,
2: sì,
1: nella,
2: diciamo,
1: ricerca dell'archivio, della traccia.
2: E diciamo che forse, anche perché io anche Primo Daniele lo conoscevo molto bene, e nelle assegne estive quest'estate, mi sembra il 16 luglio, stiamo a un film festival vicino Potenza, adesso non mi ricordo il nome.
1: Il Marateale, però, per caso?
2: No, non è il Marateale, è vicino Potenza, proprio un blues festival. E poi invece, questo mi fa piacere ricordarlo, il 1 agosto siamo a Recco, vicino Genova, che è una notte particolare, che è una rassegna che fa il grande maestro Angelo Privitera, che è il maggior collaboratore di Battiato, quello che ha anche prodotto Fleur di Battiato, le varie. E in questa serata proietteremo il film, io ne parlerò con Gigi De Rienzo, Tony Esposito e Osvaldo Di Dio,
1: wow,
2: che dopo faranno una session, per cui si preannuncia una serata molto molto complessa e composita.
1: Hai appena detto che conoscevi bene Pino Daniele,
2: sì.
1: Ci lasci così col fiato sospeso, raccontaci come l'hai conosciuto, cosa ti ricordi di
2: Pino Daniele? Allora, Pino Daniele l'ho conosciuto da ragazzo, perché sai, frequentavamo gli stessi negozi di dischi, e poi il suo primo produttore Claudio Poggi era un mio amico con cui poi ho fatto anche delle altre cose, ma soprattutto il suo manager storico, che era Willy David, era un mio amico, e il mio primo programma per Rai 3, pensa, nel 1982, si chiamava Tutta la tua storia, Pino Daniele a Napoli, era per Rai 3, sì, era per Rai 3, e mi dette fiducia, e quindi è stato il mio primo documentario, quindi per me era una cosa. Pino Daniele era una persona anche con grande senso di humor, e per esempio ti dico questa cosa, che
1: mi stai lanciando una chicca,
2: no,
1: vero?
2: Ecco. Dunque, tu sai che c'è stato un periodo che Teresa Risio andava molto forte, giustamente, perché faceva la musica, che però adoperava la sua band, adoperava praticamente la band di Pino Daniele, di Nero a Metà, perché la band di Nero a Metà, capitanata da Gigi De Rienzo, che era un bravissimo produttore di studio, oltre che bassista, poi Ernesto Vitolo e tutti gli altri, Bob Fix. E allora Pino in sala, stavo facendo la colonna sola di Miranda Picone, fa: guarda così, guarda, ma dicono che Teresa di Sima assomiglia, ma perché sei ingrassata? Questa era Pino Daniele quando voleva.
1: Sei anche un bravo imitatore di Pino Daniele, maestro. Bellissimo, bellissimo. Ecco, allora adesso, maestro, ci ascoltiamo una canzone, no, di Pino Daniele.
2: Sì.
1: Notte che se ne va. Rimanete sempre qui con la voce delle emozioni su Rai Radio Tutta Italiana e Rai Play Sound. Continuate a mandarci i vostri messaggi, che dopo li leggo tutti. 334 60 45 640. A tra poco. Notte che se ne va, Pino Daniele.

0: Siete sempre qui connessi con la voce delle emozioni e con Carmela De Rossi su Rai Radio Tutta Italiana e Rai Play Sound o in Radio DAB. Maestro, questa era una delle canzoni, no, preferite di Pino, stavi
1: sì,
0: dicendo.
1: Sì, è una canzone che lui amava molto, devo dire giustamente, perché è una canzone molto jazzata, molto diciamo molto in un mood di una musica che lui amava, perché poi lui amava molto quel sound dei Crusaders, per esempio, per quelli che amano quel tipo di musica, anche di Gino Vannelli, eccetera. Questa era con il supergruppo, con Rino Zurzolo e Tony Esposito, Tullio Di Piscopo, Joe Amoruso e James Senese. Era dall'album Vai Mo, e questo era un brano che poi, diciamo, dal vivo si prestava a delle improvvisazioni strumentali, poteva durare pure 20 minuti.
0: Ex Corussus, no? Abbiamo toccato Vasco Rossi, adesso abbiamo parlato di Pino Daniele. Maestro, tu hai fatto, no, realizzato un documentario importantissimo, visto che ci sono tanti calabresi che ci ascoltano, su Rino Gaetano, sempre sì. Più blu, proprio sì. L'anno scorso.
1: Il Bob Marley della Calabria.
0: È vero.
1: Dunque, no, è stata una bellissima esperienza, abbiamo girato anche molto in Calabria, giustamente, perché poi era anche un po' riappropriarsi delle radici calabresi, che lui comunque ha sempre, perché ha messo sempre la Calabria nelle canzoni e anche il sud, no? Per esempio, A me piace il sud, è una delle sue canzoni. E la cosa bella di Rino Gaetano, che mi fa piacere, è avere messo in luce il suo talento musicale, che veniva poco raccontato. Invece l'ho voluto fare raccontare da musicisti che avevano collaborato con lui in vari momenti della sua vita e della sua carriera, facendo anche delle scoperte. Per esempio, pochi sanno che quella bellissima versione di A mano, che è di Cocciante, però poi nell'immaginario è diventato un pezzo di Rino Gaetano, è fatta col New Perigeo, l'arrangiamento è di Giovanni Tommaso, ma il pianoforte è del grandissimo Danilo Rea, che era giovanissimo.
0: Cioè, Danilo Rea adesso, il sì, ragazzo che...
1: Sì, il ragazzo che suona il piano lì è Danilo Rea. Era forse il suo primo impegno professionale.
0: Che chicca che abbiamo, cioè, che ci hai raccontato, maestro, questa cosa non la sapevo.
1: Sì, sai chi era il direttore artistico?
0: No.
1: Era Shel Shapiro.
0: Non ci credo.
1: Sì, sì, vabbè, insomma, sono tutti i racconti che troverete in questo documentario, che quest'estate sarà in molti festival, anche quello in qualcuno ci sarò, per esempio al Magna Grecia Festival.
0: Magna Grecia, quindi in Calabria, a Magna Grecia di Gianvito Casadonte.
1: Sì, ha superato il 29 luglio, posso dire. Sono in tour.
0: Il giorno del mio compleanno.
1: Ah sì, sì. Sono in tour praticamente quest'estate, perché sono prima a Porretta, poi al Magna Grecia e poi a Ricco. Sono un tour forse più di alcuni cantanti di mia conoscenza.
0: Quindi che bello, il maestro Giorgio Verdelli verrà anche in Calabria.
1: Sì. E poi andrà però in televisione, lo possiamo dire, su Rai 3 in prima serata, martedì 8 settembre. Ma insomma, magari se vi capita durante quest'estate lo vedete in vari posti. So che siamo a San Benedetto del Tronto, a Salina, anche a Crotone. A Crotone forse ci vado ad agosto.
0: E allora ci ascoltiamo un pezzo adesso di Rino Gaetano, perché il maestro voleva appunto programmare Sfiorivano le viole, però purtroppo, maestro, non l'abbiamo, quindi dobbiamo necessariamente ascoltarci Gianna, che è quella più famosa.
1: Va bene così.
0: Gianna, Rino Gaetano.

0: Siamo ritornati sempre qui con la voce delle emozioni su Rai Radio Tutta Italiana o Rai Play Sound o in Radio DAB. Siamo proprio arrivati agli ultimi 5 minuti, continuate a mandarci i vostri messaggi, anche adesso ne facciamo ascoltare l'ultimo messaggio audio.
1: Ciao Carmela, complimenti per il format e tantissimi saluti dalla Calabria.
0: Visto che siamo tutti connessi, no maestro, dalla Calabria, maestro,
2: te l'avevo detto. Calabrocentrici, diciamo così. No, con Rino Gaetano ovviamente. No, c'è una curiosità che mi è venuta in mente a proposito di Gianna. Vabbè, tutti ricordano la performance a Sanremo, dove voglio ricordare c'era anche un gruppo con lui, no? I Pandemonium, che sono quelli che fanno il coro, ma erano in versione, perché erano solo in quattro, ma loro in realtà erano una quindicina, solo che costava troppo portarli, però sono quelli che danno l'idea del coro. Ma la cosa divertente nella band di El Pasador, perché quello è stato il primo Sanremo senza la grande orchestra, ma con un gruppo ristretto, perché volevano fare una versione un po' più giovane. Allora, nell'orchestra il tastierista che neanche suona è Celso Valli, ma quello che suona la tromba, quello che suona la tromba dietro, è il grande Mauro Malavasi, che me l'ha confermato lui. Pensa,
0: ci rendiamo conto
2: i due maggiori arrangiatori della musica italiana.
0: Grazie maestro, perché ci hai raccontato veramente delle chicche, non solo di Rino Gaetano, ma di Vasco Rossi, di Pino Daniele. E ora ti voglio fare questa ultima domanda, perché siamo quasi alla fine, mancano 4 minuti. C'è una domanda che avresti voluto ricevere nella vita e che non hai mai ricevuto?
2: Ma forse ce ne sono tante, ma non è questa la cosa. Guarda, in realtà io non sono tanto, come dire, un soggetto per ricevere le domande, ma per farle.
0: Esatto, per questo ti faccio questa domanda.
2: Ti dico in realtà, invece, ci sono molte domande che avrei voluto fare e che invece qualcuna nel tempo, io a Vasco sono riuscito a farle quasi tutte, però ad altri, magari anche per ragioni di tempo, non sono riuscito a fare le domande. Quello che mi piace sempre è sapere, diciamo, le motivazioni delle svolte nella propria carriera. Su artisti che hanno una carriera importante, ecco, diciamo che per fare un racconto, sai, senza voler criticare nessuno, però vedo che ci sono adesso molti docufilm speciali su artisti che hanno un disco o due. Secondo me bisogna avere anche l'umiltà di dire: devo avere una carriera con qualcosa da raccontare. E questa cosa ce l'hanno in pochi, è la verità.
0: E ti do ragione,
2: forse
0: maestro.
2: Anche
0: ti do,
2: diciamo,
0: ragione.
2: Per l'età, diciamo, io racconto artisti che hanno una carriera molto molto complessa e molto importante, perché guidare il pubblico attraverso i meandri della carriera di artisti come Pino Daniele, come Vasco Rossi, ma anche come Enzo Iannacci o Paolo Conte, è una grande sfida. Artisti che hanno 7-8, ecco, su Rino Gaetano, che ha una carriera importante ma tutto sommato di pochi dischi, in realtà era quasi più difficile, perché i pezzi obbligati sono quelli, ed era più difficile trovare delle cose non dette, perché era stato detto quasi tutto. Quando uno ha una carriera così lunga è più
0: difficile.
2: Sì, capito?
0: Noi ringraziamo veramente con tutto il nostro cuore al maestro Giorgio Verdelli per averci raccontato questi aneddoti, queste chicche. Grazie maestro, per essere stato qui con noi con la voce delle emozioni su Rai Radio Tutta Italiana e Rai Play Sound. Manca un minuto alla fine della nostra diretta. Oggi la tematica: l'amore che resta. Sì, perché l'amore che resta non sempre rimane accanto a noi. A volte si allontana in silenzio, senza fare rumore, come una porta che si chiude piano per non farsi sentire. Eppure scompare, e a volte anche può non scomparire, oppure si può trasformare. È qui che l'amore rimane a volte anche nascosto all'interno delle pieghe del tempo, e quindi La Voce delle Emozioni vi dà sempre l'appuntamento a domani dalle 16.30 alle 18 su Rai Radio Tutta Italiana e Rai Play Sound. Grazie per essere stati qui con noi. Grazie a tutti gli ospiti e soprattutto grazie a tutto lo staff di Rai Radio Tutta Italiana. A domani!
2: Arrivederci! Ok.
3: Tutta Italiana, tutto l'anno.

verde che davo alla tua primavera si nasconde. Sei cambiato città o parli piano la sera? Sei fogli che abbiamo riempito

0: Informiamo gli ascoltatori che a partire dal 1 luglio, per ascoltare la nostra radio mediante il segnale DAB, potrebbe essere necessario risintonizzare il proprio ricevitore e selezionare nuovamente il canale. Le prime aree interessate saranno la Regione Valle d'Aosta e le province di Torino, Cuneo, Asti e Alessandria, coinvolte nel progetto sperimentale di ampliamento dell'offerta radiofonica digitale della RAI. Maggiori informazioni sul sito www.rai.it/dab.
1: Questo è il tempo previsto sull'Italia per oggi, lunedì 22 giugno. Giornata ancora soleggiata e con temperature al di sopra della media del periodo. Nel pomeriggio aumenterà la nuvolosità lungo l'arco alpino e la dorsale appenninica, con isolati rovesci o temporali che potranno localmente raggiungere le zone pianeggianti del nord e le zone costiere di Toscana e Lazio. Locali piovaschi pomeridiani anche per le zone interne del...
2: Ore 19. È sempre l'ora di Rai Radio tutta italiana.

0: ore 20. È sempre l'ora di Rai Radio Tutta Italiana.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
0: Mi ritorni in mente, un anno da ricordare attraverso le canzoni italiane più ascoltate.
2: Eccomi, ritorni in mente, il nostro appuntamento per ricordare un anno con le canzoni più suonate dalla radio e più vendute, rigorosamente italiane. Vediamo un pochino cosa accadeva nel 1998, che è l'anno del quale ci interessiamo oggi. Il 6 di gennaio la navetta spaziale Lunar Prospector viene lanciata in orbita attorno alla Luna, dove in seguito troverà tracce di acqua ghiacciata sulla superficie. Il 21 gennaio Papa Giovanni Paolo II si reca in visita apostolica a Cuba. Il 3 febbraio, nella Val di Fiemme, un aereo militare statunitense, partito dalla base di Eviano, al comando c'è il capitano Richard Hasby, trancia con il timone di coda il cavo della funivia del Cermis, provocando 20 morti. E il 17 dicembre in Italia diventa obbligatoria la composizione del prefisso telefonico anche per le chiamate urbane. Film tra i più noti e famosi usciti nel 1998: Salvate il soldato Ryan, Così è la vita, Armageddon, giudizio finale, C'è posta per te, The Truman Show e anche Il gallo cedrone, usciva nel 98. Il 14 maggio moriva Frank Sinatra, il grande cantante e attore statunitense, e il 9 settembre del 98 ci lasciava Lucio Battisti. Chiudiamo con Sanremo. Il Festival di Sanremo del 98 lo vinceva Annalisa Minetti, Senza te o con te. Amore lontanissimo per Antonella Ruggero, senza Mattia Bazar al secondo posto, e al terzo posto la giovane cantante calabrese Lisa con Sempre. Mi ritorni in mente torna molto presto qui su Radio Tutta Italiana, mentre adesso per un'ora le canzoni del 1998.

la tua faccia non mi lasci mai più, aprimi le braccia e ci lascio.

tra strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse, è perché non lo so dove sono.

0: Top Week, le canzoni italiane più suonate della settimana.
1: Bentornati alla Top Week di Rai Radio Tutta Italiana. Abbiamo ascoltato qualche ora fa la classifica dei dischi caldi e adesso andiamo invece ad ascoltare quelle che sono le 10 canzoni più trasmesse questa settimana da tutte le radio italiane e molte delle quali anche trasmesse tra le top 40 di Rai Radio Tutta Italiana. Decima posizione, Cabana di Irama.

in settima posizione, un duetto che ha fatto tanto parlare in questi giorni, non è soltanto un duetto di artisti, ma sicuramente un incontro tra amici, un vero e proprio canto d'amore, come dicono Angelina Mango con Marco Mengoni.

0: Top Week, i successi italiani più suonati della settimana.
1: In sesta posizione stabile una canzone che sta veramente caratterizzando questa estate molto calda in Italia, questa estate tutta italiana, Partenope di Merk & Cremon con Serena Brancale e The Colors.

0: Top Week, i successi italiani più suonati della settimana.
1: E siamo sul podio di questa settimana, terza posizione, stabile.

sono due gli artisti che si contendono il podio in queste settimane, quindi scende di una posizione in seconda Buon Vento, il duetto di Jovanotti con Alfa.

addetta alle classifiche delle canzoni più trasmesse questa settimana dalle radio italiane ed anche da tutta italiana, Sorry Scusa Lo Siento, il nuovo singolo dei Pinguini Tattici Nucleari. Tra l'altro questa settimana sono in uscita con un duetto con Fabi Fibro Goya, che parla insomma di tante problematiche legate alla musica di oggi, ma questa è la canzone più trasmessa di questa settimana, Sorry Scusa Lo Siento.

le arterie, selezionatrice delle cose serie. Non c'è niente al mondo che mi deconcentri, non c'è cosa bella dove tu non c'entri. Dicono finiscila con questa storia di essere romantico fino alla noia. Certo.

emozioni forti come il primo giorno, che fanno sparire le cose che ho intorno. Cercherò il tuo sguardo nei posti affollati, la tua libertà oltre i fili spinati. Non potrai capire mai cosa scateni quando mi apri la finestra dei tuoi seni.

Tutti dissero che era un giorno speciale. Dallo spazio in diretta le immagini. Ed il mondo si fermò a guardare quelle orme impresse in argento. Quella bandiera così naturale, così immobile nell'aria senza vento.

l'anima. Ma siente, son cavoce che intende niente, mentre partono i bastimenti, ci rimane soltanto vento, o vento.

0: che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: GR Parlamento, in collegamento con Rai Radio Tutta Italiana.
2: Venezia sta sull'acqua, manda cattivo odore. La radio e i giornalisti dicono sempre Venezia muore. Cadono tutte le stelle

stelle, tu lasciai cadere, lascia che si nascondano se non le vuoi vedere. Venezia sta sull'acqua,

0: potrei sentire anche il mio battito, che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
1: No, nel senso lato.
0: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario, e ci ho provato.
1: Devi darmi tempo.
0: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare, che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito, e come un matto l'equilibrio, spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

Arriverà una stella ad abbagliare l'orizzonte senza fine. Nei corridoi di luce riflessa, rifletto sui

0: mi ritorni in mente. Un anno da ricordare attraverso le canzoni italiane più ascoltate.
1: Mi ritorni in mente oggi di scena il 2003. Prima di passare alle canzoni che hanno accompagnato quest'anno, vediamo gli avvenimenti più importanti. Il 16 gennaio lo Space Shuttle Columbia decolla per la missione STS-107, che sarà la sua ultima. Infatti il Columbia si disintegrerà in fase di rientro 16 giorni dopo. Il 20 marzo inizia in Iraq la seconda guerra del Golfo. Il 16 aprile, nella guerra in Iraq, viene conquistata Tikrit da parte delle forze della coalizione, ma di Saddam Hussein non c'è traccia. In mano alleata anche Mosul e Kirkuk, i pozzi petroliferi sono vigilati per prevenire incendi come nel 1991. 1 maggio il presidente degli Stati Uniti George W. Bush dichiara la fine della seconda guerra del Golfo. 31 luglio, un evento legato, diciamo, alla storia della televisione, nasce infatti Sky, la pay TV satellitare dell'unione tra Stream TV e Telepiù. Il 28 settembre del 2003, molti lo ricorderanno, un blackout oscura quasi tutta Italia. Il 13 dicembre del 2003 l'ex presidente iracheno Saddam Hussein viene catturato nei pressi della sua città natale, Tikrit. Tra i film usciti nel 2003 ricordiamo La ricerca di Nemo, La finestra di fronte, Matrix Reload e Matrix Revolutions, Ricordati di me, Il paradiso all'improvviso. Il 1 gennaio 2003 moriva Giorgio Gaber. Il 24 gennaio moriva Gianni Agnelli, l'imprenditore legato naturalmente alla fabbrica italiana automobili Torino, alla Fiat. 25 febbraio ci lasciava anche Alberto Sordi, il grande attore italiano. E il 18 luglio moriva Sandro Ciotti, radiocronista e giornalista sportivo. Sanremo 2003 lo vinceva Alex con Per dire di no. Al secondo posto 7000 caffè, il singolo di Alex Britti, e al terzo posto Sergio Cammariere con Tutto quello che è un uomo.

Si conclude così: mi ritorni in mente. Ogni giorno alle 11 e alle 20 su Rai Radio Tutta Italiana, un anno da ricordare attraverso le canzoni più belle.